0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand

0: It's a ritual.
1: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
3: Brand new music.
6: Give me that.
7: Brand new music.
8: La musica nuova su

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock.
0: 24 ore di puro rock tutti i giorni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Radio Rock, back in time.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio portarvi, nella mia camera da letto. No, non è come pensate, non sto facendo il piacione con nessun o nessuno di voi. Voglio raccontarvi una cosa che mi è successa e che in realtà non parla di me, ma della mente di tutti quanti noi. Di solito è una cosa che succede da bambini, ma invece a me non era mai capitato. 2 o 3 anni fa mi sono svegliato in mezzo alla notte, quello invece mi capita spesso, solo che qualcosa non tornava, non riuscivo a muovermi, in nessuna maniera, era strano, stranissimo, ero sveglio, cosciente, riuscivo a roteare gli occhi, ricordo di aver fissato la sveglia, di aver letto l'ora, accertatomi che la lancetta dei secondi stesse normalmente scorrendo, quindi sono sveglio, non è un sogno, eppure i muscoli continuavano a non rispondere. Una terrificante sensazione di essere ingabbiato nel mio stesso corpo. Poi ho riportato gli occhi davanti a me e ho visto una cosa che nessun esame di neurofisiologia può davvero prepararti a vedere. Una figura scura, dai contorni poco definiti. Una figura femminile, da quello che mi sembrava, con dei capelli incolti che le cadevano sulle spalle. Una figura che aveva allungato una mano, un braccio inspiegabilmente lungo, lo premeva con forza sul mio petto. Ho di nuovo roteato gli occhi alla mia sinistra. Ho riguardato la sveglia. L'orario era coerente, i secondi continuavano ad andare avanti, non era un sogno. E lì ho capito perfettamente cosa stesse succedendo. Ma certo, l'avevo studiato, proprio a neurofisiologia. Una paralisi del sonno. Ci sono tutti i sintomi, proprio da manuale. A quel punto ero perfettamente consapevole di quello che stava accadendo. Quando ho riportato gli occhi davanti a me, quella figura era ancora là. La mia conoscenza neurofisiologica di quello che mi stava accadendo non cambiava la mia percezione e neanche la mia paura. Io ve lo dico sinceramente, sto tremando un pochino anche adesso che lo ricordo. Sapevo che era finto. Nella mia testa, essendo perfettamente lucido e cosciente, avrei saputo descrivere il fenomeno fisiologico che stava accadendo nel mio cervello. Eppure quella roba era lì, la vedevo, ne sentivo la pressione sul petto. E un'altra parte del mio cervello, quello che si è evoluto per milioni di anni per sopravvivere nella giungla, aveva paura. Una paura animale, istintiva, irrazionale. A un certo punto qualcosa si è riconnesso, mi sono mosso di colpo. Ho fatto una sorta di salto giù dal letto, svegliando fra l'altro di soprassalto mia moglie. Mi sono riaddormentato, mi sono svegliato la mattina dopo. Devo ammettere che quella sensazione di paura, di terrore, di stranezza non mi era ancora passata. E così ho pensato. Cavolo, io sono nel 2000, al tempo credo 23 o 24. Ho studiato neurologia, neurofisiologia. So perfettamente cosa è successo, eppure resto turbato per 24 ore. Non mi sorprende che vivendo esperienze del genere, i nostri avi abbiano pensato che demoni e streghe esistessero davvero.

Per migliaia di anni persone hanno vissuto la stessa esperienza del sottoscritto senza avere però una spiegazione neurologica a disposizione. Ne hanno cercata un'altra, naturalmente quella paranormale. L'esperienza che ho provato, affatto rara, aveva un suo nome, un nome che oggi è passato a significare un qualcosa di leggermente diverso. Incubo. Oggi diciamo ho avuto un incubo quando sogniamo qualcosa di spiacevole, quando facciamo un brutto sogno, ma storicamente il termine incubo ha un significato più specifico. Nell'antica Roma esisteva la figura dell'incubus, una creatura soprannaturale che, pensate un po', si riteneva si sdraiasse o sedesse sul petto dei dormienti durante la notte, soffocandoli e terrorizzandoli. L'etimologia è piuttosto eloquente, deriva dal latino incubare, letteralmente stare seduto sopra, premere dall'alto. Ed è esattamente ciò che moltissime persone, me compreso, riferiscono durante una paralisi del sonno. Nel Medioevo la creatura cambia forma ma non comportamento, a volte diventa un demone, a volte una strega, a volte un succubo, uno spirito che visita uomini e donne durante la notte. In Canada, soprattutto nelle comunità di origine britannica, nacque la leggenda della Old Hag, la vecchia strega, una figura maligna che appariva nelle camere da letto e immobilizzava le vittime mentre dormivano. Impressionante, esattamente quello che ho visto io. In Giappone il fenomeno è conosciuto come Kanashibari, una sorta di mobilizzazione soprannaturale causata da spiriti. Insomma, questa esperienza è condivisa in tutto il mondo, dalle tradizioni cinesi alle culture africane e medio orientali. Popoli diversi, lingue diverse, religioni diverse, eppure la descrizione è quasi sempre la stessa. Immobilità, una presenza, la paura e la sensazione di pressione sul petto. È difficile immaginare una dimostrazione più convincente del fatto che tutte queste storie stiano tentando in qualche modo di spiegare un fenomeno biologico con le armi che si avevano a disposizione.

Naturalmente la faccenda non finisce nel Medioevo, perché il cervello umano continua a essere lo stesso anche quando cambia la cultura. E così nel Novecento i demoni iniziano lentamente a essere sostituiti da creature che hanno un impatto nell'immaginario comune più forte: gli extraterrestri. Molti dei racconti di rapimento alieno presentano infatti dettagli curiosamente simili alla paralisi del sonno. La vittima si sveglia nel letto, non riesce a muoversi, percepisce presenze umanoidi nella stanza, sperimenta un terrore intenso e quando il cervello riesce ad uscire dalla paralisi del sonno, si sveglia completamente nel suo letto ed è tutto sparito. Il cervello cerca una spiegazione e in mezzo ci infila un rapimento. Ancora una volta cambia il contesto culturale, ma non cambia il cervello. Ma allora, che cos'è davvero una paralisi del sonno? Per capirlo, dobbiamo fare un piccolo viaggio all'interno del sonno stesso. Quando dormiamo attraversiamo diverse fasi. Una delle più importanti e delle più conosciute è la fase REM, acronimo di Rapid Eye Movement, movimenti rapidi degli occhi. È la fase nella quale si concentrano la maggior parte dei sogni vividi. E mentre sogniamo, il cervello mette in atto una sorta di meccanismo di sicurezza. Blocca quasi completamente la muscolatura volontaria. Se il cervello non lo facesse, probabilmente passeremmo la notte a correre, tirare pugni, saltare dal letto, mettere in scena tutto ciò che stiamo sognando. E ricordiamo, fra l'altro, che i nostri antenati scimmioni spesso e volentieri dormivano sugli alberi. E di conseguenza, se ti agiti troppo mentre stai sul ramo, è chiaro che caschi giù. Per evitare questo problema, durante il sonno REM il corpo viene temporaneamente disconnesso. I muscoli ricevono impulso di rimanere rilassati e quasi completamente immobili. Normalmente il sistema funziona perfettamente. Quando ci svegliamo, in maniera coordinata si sveglia il cervello cosciente e viene mandato l'impulso ai muscoli di riprendere a rispondere, a funzionare. Ogni tanto però qualcosa si desincronizza.

Magari la coscienza si accende un po' troppo presto. Ci svegliamo, apriamo gli occhi, diventiamo consapevoli dell'ambiente circostante, ma il sistema che mantiene bloccata la muscolatura e non si è ancora spento. Ed ecco la paralisi. Siamo svegli, ma il corpo è convinto di stare dormendo. E a questo punto accade una seconda cosa. Parte dell'attività onirica per questa desincronizzazione può proseguire per qualche istante. In altre parole, elementi del sogno si sovrappongono alla realtà. Ed è qui che compaiono le presenze, le ombre, le figure minacciose, la sensazione di qualcuno che ci preme sul petto. È una spiegazione onirica, una sensazione strana. Sono nel letto, sono paralizzato, vedo forme strane. Qual è l'unica spiegazione? Qualcuno mi sta assalendo e mi sta bloccando.

0: Dal punto di vista neurologico si parla di allucinazioni ipnopompiche, cioè percezioni che accompagnano il passaggio dal sonno alla veglia, o a volte viceversa. Ma chiamarle semplicemente allucinazioni rischia di minimizzarne l'intensità, perché chi le vive non le percepisce come un sogno, ve lo assicuro, le percepisce come realtà. È per questo che fanno paura. La cosa più affascinante di questa storia è che ci mostra ancora una volta un tema che ha accompagnato questa serie. Il cervello non registra passivamente il mondo. Lo costruisce, lo interpreta, lo completa. Quando tutto funziona correttamente, questa costruzione coincide abbastanza bene con la realtà da risultare indistinguibile da essa, ma quando i meccanismi si sovrappongono nel modo sbagliato, possiamo ritrovarci a vedere cose che non esistono, percepire arti che non abbiamo o addirittura sentire un demone seduto sul nostro petto. E allora, non è sorprendente che per migliaia di anni gli esseri umani abbiano riempito il mondo di fantasmi, spiriti, creature della notte? Perché quando ti svegli immobile nel buio, con una presenza che ti osserva e ti blocca sul letto, la spiegazione neurologica è certamente quella corretta, se sei in un'epoca in cui la neurologia esiste. Perché i fantasmi non nascono dall'inganno, spesso nascono da qualcosa di molto più umano, dalla necessità di trovare una spiegazione a qualcosa che non comprendiamo e che ci spaventa. Anche per oggi Wake Up Pills finisce qui, io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.
2: D'estate cambiano tante cose. Cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
3: Radio Rock.
2: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Let's get back to the rock.
0: State ascoltando
3: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? 6 un minuto 21 secondi, venerdì 26 giugno 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
5: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
4: Buongiorno Mauri, come stai?
5: Allora
4: attenzione, attenzione,
5: allora,
4: attenzione.
5: È venerdì.
4: Sì, venerdì mi sembra già un buon motivo per gioire.
5: Voglio
4: poi
5: pensare che io stia bene.
4: Ma come vuoi? Se stai bene.
5: No, io voglio pensare
4: su,
5: di stare bene.
4: Ma perché? Che ci devi avere? Oggi è venerdì, ma Maurizio, ma scherzi? È venerdì meraviglioso, tra l'altro fa fresco, freschissimo, non
5: fa
4: senti?
5: Caldo.
4: Come arriva No, fresco proprio no, ragazzi, non ve lo possiamo garantire. Però una cosa che vi possiamo garantire, seppur insomma non possiamo darvi un sollievo, diciamo, meteorologico da un punto di vista di clima, sicuramente vi daremo sollievo, diciamo, psicologico, vi faremo compagnia, questo assolutamente sì. Diamo subito il buongiorno al nostro Alessandro da Livorno, che ci manda un messaggio su WhatsApp, e tra pochissimo arriveremo anche insomma alla redazione di Milano, che ci racconterà come vanno le cose del capoluogo menechino. Nel frattempo iniziamo con i Def

0: Muse, Night Shift Superstar, la loro novità. Se vi piace, votatela sul sito radiorock.it. Il brano è tratto da The Wow Signal, decimo lavoro in studio dei Muse, in uscita il 26 giugno, quindi proprio oggi, venerdì oggi, è già anticipato dai singoli finora estratti Unraveling, Be With You, Cryogen, Hexagons che vi abbiamo proposto. Se vi piace anche questo, ragazzi, oggi esce l'album. Ci siete? Bene, la redazione di Milano è pronta a rispondere, ad aggiornarci con il nostro Gianni.
1: Qui dalla redazione di Milano, un buongiorno alla redazione di Roma, ai Bezzozzoni, alle Mauri, come state? Tutto bene? Qui tutto tranquillo, il tempo sembrerebbe che ci siano delle nuvole che vogliono portare della pioggia, speriamo. Vabbè, comunque io la borsa per la piscina la preparo lo stesso, che anche oggi ci si va a allenare un pochino, perché d'altronde è giusto così. Ragazzi, buon venerdì, buon weekend, buon tutto. Siete Bezzozzoni e niente. Ciao!
0: Oh, bella zio, bella, bella davvero. Intanto il nostro Fabrizio.
2: Buongiorno belli, stamattina ho fatto tardi. Guardavo ieri le immagini purtroppo di terremoto, cioè poracci, cioè qua i soldi si buttano per fare guerre. Servirebbe veramente un bell'investimento per aiutare la popolazione venezuelana.
0: Beh sì, sì, cioè nel senso, che cosa altro dire se non di fronte a tragedie come quelle che ha colpito e che sta colpendo in queste ore il Venezuela, cos'altro dire se non che di fronte a quante stronzate vediamo in giro di roba sprecata per banalmente per fare appunto la guerra, uno dice: raga, ma che cazzo stiamo facendo? Cioè, invece di preoccuparci, no, di cose tipo, ecco appunto, risolvere problemi a chi ne ha, risolvere la povertà nel mondo, nel caso come questi intervenire massicciamente per dare una mano a tutta la popolazione che insomma che avrà bisogno di un posto dove andare a vivere.
3: No, cioè pensare a Trump, insomma.
0: È vero, sì, è vero, siamo proprio degli idioti. Luigi, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, come stai? Luigi. Allora, noi andiamo avanti con i Police Truth Hits, everybody. Tra poco torniamo e chiacchieriamo insieme. 3899-106-600, WhatsApp e Telegram. Avanti! E fateci il buongiorno, a stronzi! E che cos'è? Maleducati!

0: Buongiorno alla nostra Carla che ci scrive. Ma buongiorno carissimi, bene.
1: Buongiorno dalla redazione del raccordo.
0: Bella.
1: Di Civitavecchia anche oggi. Tutti i miei buoni propositi di non bestemmiare almeno prima delle 7 sono andati a farsi benedire.
2: E va bene, dai, però c'era il buon proposito ora.
0: Sì, c'è il buon proposito e soprattutto lasciati andare.
2: Tanto,
0: lasciati andare.
3: Buongiorno, sfoga, ragazzi, sfoga. Tutto bene?
0: Bene, ciao,
3: ciao Alpe. Venerdì, oggi è il 26/6/26, data abbastanza strana.
2: È vero che bello.
3: Quindi, si lavora, si suda,
2: 6, 6,
3: si litiga con la gente perché vuol fare quello che vuole senza ascoltare quello che gli diciamo noi, che è fino a prova contraria siamo noi che eroghiamo il servizio e loro dovrebbero fare quello che diciamo noi, ma ovviamente si va a litigare tutte le volte, però dai,
2: dopo chi ce l'ha?
3: Oggi è venerdì, domani è sabato,
0: ma
3: presto a volare anche sto weekend perché per me il sabato è sempre lavorativo.
0: Prezio con la gente.
4: Buongiorno,
0: ciao Gaetano.
2: Buongiorno.
4: Sì, lì in Venezuela la situazione è critica perché poi insomma Carolina, lo sapete, è italo-venezuelana. Lei sta qua in Italia, però è preoccupatissima perché non riesce a avere notizie di casa sua. Lei sta a Valencia, non sta a Caracas, però nel senso la casa ce l'ha là. E ancora non riesce a sapere se c'è ancora casa sua. Insomma, speriamo bene. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao Gaetano, ti stiamo vicino, un abbraccio anche alla tua compagna.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
5: Dai, che oggi ultimo giorno di lavoro, poi si va in ferie.
0: Bello, dove vai?
5: E già da domani Lido di Camaiore, la prima estate con Gorillaz. Dai, non vedo l'ora.
0: Ah, vai a vedere Gorillaz al Lido di Camaiore. Bene Paoletto, mandaci foto e aggiornamenti vari.
6: Buongiorno,
0: buongiorno anche al nostro
6: buongiorno.
0: Federico.
6: Pensavo, no? Dato che sono uscito di casa tipo 20 minuti fa, ho detto, sono andato verso la macchina, ho detto, vedi che temperatura, questo è proprio l'ideale per fare qualunque cosa.
2: Perché?
6: E ho pensato che bene o male, ho detto, magari fino alle 8, le 9, massimo le 10 è sopportabile. Ma tutti i lavori che famo, no? Magari dico non tutti, però magari supermercati, uffici, ci metto pure le scuole, università, quello che te pare. Quando fa caldo così l'estate, ma se può lavorare di notte e fa tutte queste cose di notte, il giorno se ne sta uno dentro casa, dentro al fresco, dentro le cantine, a non fare un emerito cazzo.
0: Dentro le cantine.
6: Se può lavorare a posto caldo a 40 gradi all'ombra. Porca miseria.
0: Guarda Federico, ci saranno zone nelle quali probabilmente sta roba, se per prima o poi, malgrado io penso che sia un po' tostarella, perché il bioritmo un pochino si sfasa, cioè nel senso chi fa i lavori notturni
2: più di tanto.
0: Io se non sbaglio, chi c'ha contratti, diciamo, come dire, blindati, importanti, per la notte credo si prenda l'indennità, se non sbaglio,
2: sì.
0: Perché penso che sia difficilotto, anche se ogni tanto viene da pensare, ma scusa, ma sospendiamo l'attività durante il giorno. Te basti pensare che a Londra un convegno sul clima e sul caldo estremo è stato annullato a causa dello stesso caldo estremo. Ragazzi, non si può fare, ma
2: no,
0: dobbiamo parlare del caldo estremo, non si può fare.
2: Non è che di notte faccia tutto sto fresco, mo io non lo so.
0: Ieri,
2: dove
0: ragazzi,
2: stai,
0: sono tornato alle circa 10:30, stavo sulla Roma Fiumicino, tornavo dall'Accademia e non ce lo crede perché la macchina mi segnava 30 gradi, non è possibile. Apri i finestrini, metto il braccio fuori e dico, cazzo.
2: Sì, era così.
0: Ai 10:30 di sera, quindi insomma.
2: Sì, sì. Per cui.
0: Boh, non lo so. Ogni tanto il pensiero viene, dice, forse di notte, ma queste notti, almeno in questo periodo, le notti non danno nessun
2: giovamento.
0: No, ragazzi,
2: noi dovremmo spingere affinché veramente le politiche mondiali.
0: Sì, ma ormai ciao, Mauri, noi lo recuperiamo un po'.
2: No, niente.
0: Tu proprio niente, Mauri.
2: No, io muoio, morirò così, dai. Però ci sono, per esempio, ci sono materiali che possono essere usati, anche
0: se
2: perché noi
0: gallo.
2: In città ne percepiamo il doppio dei gradi.
0: Sì.

0: Twisted Sister, I Wanna Rock, Boldy. Sentiamo soluzioni.
1: Due cose per l'ascoltatore, il problema temperatura. Allora, la prima è che da ex lavoratore notturno, perché ho lavorato con i turni, confermo l'indennità notturna ed è anche cospicua come percentuale rispetto
0: Che tosta,
2: non è facile.
1: Che si sfasa completamente, ci sono alcuni che infatti dopo un po' che lo fanno da anni come mestiere,
2: vanno
1: a scendere da quello che esso sia, incominciano a sclerare. Poi per quanto riguarda caldo, scuole, eccomi qua, da addetto ai lavori, io lavoro in una struttura dove nel mio plesso c'è un tetto in plexiglass e diciamo una costruzione fatta in un modo tale che già a giugno praticamente sono buttato per terra.
0: Serra.
1: Abbiamo dei simpatici politici che fanno anche iniziative e raccolte firme per tenerci aperti anche luglio-agosto come se fossimo dei babysitter. Vabbè, lasciamo stare.
0: Bella buona roba.
1: E vorrei un applauso da parte della redazione, perché mentre mandavo questo messaggio ho preso un cratere sull'Aurelia e avrei potuto tirare un porcone in diretta.
0: Un applauso, amico Iconoclast.
2: Capito, sappilo che ti avremmo anche abbracciato e forse anche secondato.
0: Nel frattempo tu dicevi, no, delle classi, il tetto in plexiglass, insomma, e anche rimedi, come diceva il nostro amico. Una roba è certa, sopra i 35 gradi, per esempio, il ventilatore non raffredda, trasferisce calore al corpo. Il Ministero della Salute italiano lo sconsiglia nelle stanze molto calde. Ve ne sarete resi conto, non so, io in, diciamo fuori nel terrazzo ho le pale, no? Quindi non ho il ventilatore, tecnicamente quelli che stanno al corpo. In effetti, in giornate molto calde, anche se la metti a 3, in realtà sposta aria calda. Quindi l'effetto, anzi, è quello di un phon. Quindi in realtà sopra una certa temperatura, qui dice appunto scientificamente sarebbe troppo, sopra i 35 gradi. Ma insomma, 35 gradi, ragazzi, parliamo di una temperatura importante. Non serve a niente. Non serve a niente. A niente, trasferisce solo calore.
2: Bene.
0: Per cui, ragazzi, questo è. D'altronde, come dire, non c'è sta, il riscaldamento climatico non esiste. Vabbè, ecco, l'altra grande cazzata che hai detto tu in coda, e sono completamente d'accordo, l'ho sentita pure l'altro giorno. Il discorso che no, i ragazzi, tutte ste vacanze, ma non rompete il cazzo. Anzi, fate una bella cosa. Se foste uno stato civile, consentireste, visto che ormai i genitori lavorano tutti, ecco, consentireste o aprireste più centri estivi statali gratis?
2: Ma questo è il problema. Dice, paghiamo già degli insegnanti, facciamo parte a babysitter.
0: Fate a loro. Eh sì, ma mettete dei centri estivi, ma non rompete i coglioni, ragazzi.

0: Tommy and the Sleepers, Get It by Angel. Basta. Buongiorno, da figlio, fratello e compagno di insegnanti elementari, scrive il nostro Big Red. Vi posso dire che 3 mesi sono troppi, fateli lavorare, altrimenti rompono le palle tutti e tre a me. Allora, amico Iconoclast, è 1:51 di audio, è decisamente troppo lungo, perdonami. Devi cercare di riassumere, so che è difficile, però capisci, 2 minuti di audio non è possibile, eh? È un podcast praticamente.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Avete mai provato a puntare il ventilatore non verso voi stessi, ma verso la finestra di fuori, che dà magari verso la stanza fuori? Che il ventilatore che fa? Prende l'aria da dietro e la butta in avanti. Se voi appunto puntate il ventilatore verso fuori, prende l'aria dalla stanza, quindi la callara
0: della
1: vostra stanza, e la spinge fuori e l'aria si infrescherà.
0: Attenzione, attenzione, il nostro amico A ci dà una dritta. Diamine Iddio, ci dà una dritta e ci dice: avete mai provato a mettere il ventilatore puntandolo fuori?
2: Fuori.
0: Il ventilatore prende l'aria dietro, la butta fuori, quindi in realtà svuota dalla callara la stanza. Occhio, la dritta del nostro amico.
2: Una paraculata questa.
0: E quindi veniamo all'argomento del giorno. Ok, l'argomento del giorno sono i rimedi delle nonne di una volta contro il caldo. Va bene, trovata su una pagina bellissima, si chiama Ti ricordi di questo? Bellissima, su Instagram. E tra poco li leggiamo. Alcuni sono talmente basic da dire: vabbè, ma che. Però è così, cioè, nel senso che il rimedio è talmente semplice, è fatto di, come dire, di esperienza di vita, che uno si è dimenticato quanto a volte può essere utile. Tra pochissimo vi diamo almeno 4-5 rimedi delle nonne d'una volta contro il caldo.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Quest'estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
3: Always the best music.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
5: Wake up!
6: Stai ascoltando
7: The Rock Show.
2: Il morning show di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
5: Ehi là, il 26 giugno 2026, 6:31 e 59 secondi, riprendiamo con gli Strokes. You only live once.

0: La novità è firmata Marilyn Manson, Exit Pound, tra l'altro insomma in esibizione quest'estate, il tour verrà anche a Roma. Exit Pound, la nuova di Marilyn Manson, se volete votarla fatelo a Roma, Ferrara e Bari, 11, 13 e 14 luglio. Votate, votate, votate, così ascoltate Marilyn Manson. No, il nostro amico Iconoclast è un genio. Ha mandato un audio da un metro, sì, un metro, da un minuto e 51, ho detto, guarda, è lungo, provo a sintetizzare, dai, per favore. Ma ha mandati 3, 20, 40 e 28, quindi però lo premio, perché è stato furbo. No.
1: Discorso articolato su tre punti. Primo punto, non è vero che facciamo tante ferie, perché di fatto sono meno rispetto al resto dell'Europa, solo che vengono concentrate nel periodo estivo, certo, e danno la sensazione che queste siano più lunghe, rispetto ad altri, ma,
0: cioè, Natale e Pasqua,
1: ma
0: però
1: non è così. Punto secondo, a parte mancare i soldi per strutture estive che ritengo più che giuste per le famiglie in difficoltà, vengono pagate una miseria le maestre sia nelle scuole dell'infanzia sia nella scuola primaria, perché già dopo due scatti arrivano a prendere una cifra ridicola che è la stessa di un insegnante come me di scuola secondaria superiore, che invece senza scatti percepisce il loro stesso stipendio, in più lavoro anche sulla carta meno ore, perché loro ne fanno 24 e sono costretti a tornare il pomeriggio per la programmazione.
0: E poi
1: cose.
0: Punto 3, vai!
1: Poi comunque anche per quanto riguarda invece il discorso vacanze 2-3 mesi, anche su questo ci sarebbe da fare chiarezza, perché ad esempio come commissario, come persona anche che aiuta nei laboratori, certo, in realtà non mi libero mai prima di metà luglio, certo, e c'è anche, certo, da dire che alla fine noi prendiamo lo stesso numero di ferie di qualsiasi, certo, altro dipendente statale,
2: certo, okay.
1: Allora se proprio se la devono prendere, se la prendessero con tutti i dipendenti statali.
0: Allora, amico Iconoclast, non so il tuo nome, ti firmi così, quindi, ma qui insomma io penso che oggi mo, se c'è ancora qualcuno veramente che dice no perché insegnante lavora 3 ore al giorno e perché fa 3 mesi di ferie, insomma, basta. Io dico, alcune cose non dobbiamo neanche più rispondere. Si tratta di analfabetismo funzionale, senza dimenticare il fatto che un insegnante fa un lavoro che, seppure facesse 2 settimane in più, secondo me psicologicamente è sfiancante durante l'anno, no? Perché bisogna preparare dei ragazzi ed è una responsabilità dell'insegnante portarli preparati, cercare di farli capire tutte le psicologie, quindi, cioè, basta con queste battute del cazzo dei luoghi comuni. E detto questo, al di là di tutto, noi, perché dicevamo di una persona che diceva c'è chi vuole ridurre le vacanze estive per i ragazzi, perché dice che fanno rispetto al resto del mondo più vacanze estive, e lasciamo gliele, fa, ma che fretta ci avete di fargli vivere i ritmi da adulti, dai.
3: A guai brutte venite in circonvolazione orientale 4691 e vive noi i condizionatori.
0: Bene, andiamo in circonvalazione orientale 571 da Robertone e Luce Mende i condizionatori.
4: Ragazzi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Vi segnalo che la tangenziale, in particolare il tunnel della tangenziale verso pure San Giovanni, preso da Ponte delle Valli, quindi venendo, sì, dall'area olimpica.
0: Allora Emilio arriva da
4: un bordello di cribbio.
2: Bene.
4: Evitate, se potete, evitate di farlo, perché adesso comincia a congestionarsi tutto intorno.
0: Bordello di cribbio.
4: D'accordo.
0: Attenzione, d'accordo. Allora, dicevamo dei rimedi della nonna per il caldo, nel senso,
2: sentiamo,
0: se è un caldo fuori,
2: anche
0: fuori
2: se,
0: senso, cioè,
2: vorrei dire alla nonna che il suo caldo non è il nostro caldo.
0: Sì, ieri abbiamo visto, no? Abbiamo preso degli stralci delle previsioni meteo della prima metà degli anni 80 e stesso periodo dell'anno si parlava di massime intorno ai 28-29, in linea con le medie stagionali. Oggi stiamo 10 gradi sopra, perché
2: sì,
0: ieri eravamo, lascia perdere la temperatura della macchina è falsata, ma fuori...
2: Però è quello che percepiamo
0: 38,
2: a volte.
0: 37, ragazzi, 10 in più, sono tanti. Allora, sveglia all'alba, cioè una vera nonna di una volta che si rispetti le faccende più pesanti,
2: certo,
0: ma anche
2: presto,
0: banalmente preparare i pasti, si faceva la mattina prestissimo.
2: Certo, ovvio.
0: Proprio, quindi prestissimo significa sveglia alle 5 e mezza, 6 e tra le 6 e le 7 sì, si prepara. Perché questo? Perché i fornelli nelle ore più calde dovevano stare spenti.
2: Certo.
0: Le persiane chiuse, questa è una cosa che mi ricordo perfettamente.
2: Anch'io, ancora lo faccio.
0: Le persiane chiuse, casa fresca, cioè il sole diretto era il nemico numero uno. Durante il giorno, quindi, persiane imposte restavano chiuse. Le finestre si aprivano solamente all'alba, fino, che ne so, alle 9:30, massime alle 10, ma forse neanche troppo, e dopo il tramonto. Poi, un'altra cosa che mi ricordo, che ho visto fare da mia nonna paterna, i panni bagnati alle finestre. Che se ci pensate, una sorta di precursore del condizionatore. Per rinfrescare le stanze si appendevano lenzuola bagnate alle finestre. L'evaporazione aiutava ad abbassare la temperatura dell'aria
2: interna.
0: Cotone e lino, gli abiti estivi erano rigorosamente larghi, leggeri e con fibre naturali. Quindi cotone e lino e, diciamo, in oversize, così vogliamo dire. Poi anche il discorso dell'alimentazione, cibo fresco, roba e tanta fresca, acqua, quindi idratanti leggeri, nutrienti, quindi cambiava anche qui un discorso per cui, no, oggi volevo mangiare sempre tutto in qualsiasi momento, invece c'era la dieta stagionale era legata, sì, a quello che c'era. Ovvio. E se c'è in natura c'è motivo,
2: evidentemente va bene per quel periodo.
0: La siesta pomeridiana, quando l'afa si faceva sentire, si rallentava proprio le attività, molti spostavano il letto sul pavimento per dormire più al fresco, per cui c'era assolutamente una un break di sospensione dell'attività. Bacinella anticaldo. Prima dei condizionatori c'era un rimedio molto semplice: piedi nell'acqua fresca. Freddare i piedi, freddare un terminale, consentiva di regolare meglio
2: tutto il resto della temperatura corporea.
0: Poi climatizzatori tascabili, come per esempio il grande, amato e intramontabile ventaglio, signori miei. E per cui, insomma, e poi c'è anche la ventilazione naturale, cioè tenere aperte due finestre, diciamo, speculari, per creare una sorta di corrente d'aria che serviva per la ventilazione.
2: Per chi riesce, sì.
0: No, mi dirai, ci deve stare l'aria che si muove, perché ieri non si muoveva nulla. Quale ricordate voi di questi mezzi della nonna per combattere il caldo?

0: Goodbye, John the Hardway. Buongiorno, signori. Bene, bene, che c'è qua? E dai, non c'è miglior rimedio al caldo di un giro in Harley Davidson. Vuoi mettere? Beh, in effetti sì, la moto. Però a quest'ora, mazza, a parte che è gran bella moto. Ma ci hai montato sopra un Batwing, vero? Scusate, in termini tecnici, sai, noi motociclisti, cioè no, un motociclista è uno che spera di prima o poi di esserlo. Valentina scrive: buongiorno Sozzoni, scusate se vado off topic, non riesco a non pensare che oggi sono 15 anni senza mia mamma. E vabbè, ma perché off topic? Non fa niente, Valentina, ci credo, sono, come dire, figure che mancano e mancheranno sempre.
1: E noi ti abbracciamo
0: da
1: forte.
0: Da Stoccolma, sì, un abbraccio forte.
2: Buongiorno, io ne ho un'altra invece, un'altra soluzione col ventilatore di cacca.
0: Prego.
2: Allora, il ventilatore sì, sposta solamente aria calda da un punto A a un punto B alla fine. Poi a alte temperature fa tipo forn. Però se uno si ingegna un attimino con un laccetto, ce lega dietro due sacchette di ghiaccioli, sai, ghiaccioli quelli da frigo, proprio da freezer, quelli magari le bustine che si acchiappano meglio, e le mette dietro, l'aria che va arriva durerà una mezz'oretta, però è fresca, capito?
0: Attenzione, bustine potrebbe di ghiaccio dietro i ventilatori, grazie amico.
3: Buongiorno, un rimedio banale potrebbe essere quello del ventilatore e lo strofinaccio bagnato che rilascia goccette d'acqua.
0: Attenzione,
1: capito, però te schizza ovunque. Cioè,
4: buongiorno
1: nel senso
4: ragazzi,
1: che...
4: io ho una testimonianza diretta del fatto che è aumentato il caldo, del cambiamento climatico e così via. Quando sono venuto qui nelle Marche 20 anni fa, da queste parti i climatizzatori non sapevano neanche cos'erano. Mo se guardi in giro negli appartamenti ce ne stanno almeno più della metà.
0: Certo.
5: Buongiorno, certo. Buongiorno. Ehi. Buon venerdì a tutti. Giusto Alessà, cioè io le sfido a tutti quanti, a chi contesta qualche giorno di ferie in più all'insegnante. Voglio dire, ma voi sapete quello che succede nelle scuole, no? A quello che vanno incontro, come sono
0: l'amore.
5: Costretti a lavorare, in che posto lavorano? Cioè, voglio dire.
0: Dai,
5: ma che sei? Invidiosi? Sono invidiosi quelli che
0: dicono
5: gli insegnanti, giusto? Signori, a lunedì, spero, a meno che non vi prendete un giorno in più, che fate ponte. Buon fine settimana a tutti.
0: No,
5: tutti.
0: ci siamo lunedì 29, sicuramente siamo in onda come The Rock Show.
6: Buondì, mio padre indossava sempre la canottiera di lana, estate e inverno.
1: De lana?
6: Io non ce l'ho
1: godone,
6: mai fatta, però teoricamente faceva bene.
0: No, no, c'è ragione Stefano, che è lo stesso principio della popolazione, che sono i Tuareg nel deserto, che hanno quelle palande, quei pastrani che sono in lana, perché la lana teoricamente è termica, quindi protegge sia dal freddo che dal caldo, nel senso, però devo dire che pur avendo letto, visto tante volte sta roba qui, a me manca proprio il coraggio. Cioè, nel senso, c'eresti il coraggio tu di mettere una bella roba della lana addosso?
1: Sto grattando solo al pensiero.

0: Hot on my head, buongiorno, sentiamo un po'.
1: Buongiorno, nonne meraviglie.
0: Ciao Antonio.
1: Allora, io sto andando a montare la frizione della panna.
0: Bravo.
1: E con questo caldo, ovviamente officina non climatizzata, che ci batte il sole sopra, a ragion di questo.
0: Ha ragione.
1: Posso chiedervi una Fuel de Metallica, per favore? Comunque non è perché porta meraviglia, indovinate chi è?
0: Io.
1: È regolare.
2: Allacciata la cintura che è cascata l'aeroplano.
1: Ma che avete capito? Mica so io otta meraviglia. Quella che finisce però, no? Giusto?
3: Io non ci ho capito niente di sto messaggio, è passato de palonfrasca.
0: No, Mauri.
3: Dicendo cose inutili.
0: No, come inutili, Maurizio. Adesso. Ma stai scherzando? Non hai capito i messaggi su. I subliminali. Allora, innanzitutto, montaggio frizione panda. Ad officina non climatizzata. Da cui si evince cosa? Richiesta canzone Fuel. Fuel, Mauri, Fuel, benzina, carburante. Dei Metallica. Repito. Tutto questo, se lo immagini poi con la nona meraviglia che siamo noi, l'ottava quindi chi è? Non lui, no, ma quella che fece la O. Mauri, ti chiaro di così? No?
3: Boh, sì, non
0: dai.
3: So. Vabbè, fa caldo.
0: Allora, 3899-106-600, chi indovina questo, diciamo, questo piccolo gioco interno del nostro amico? Insomma, ha una bag con all'interno tante belle cose, Madame Doré. Allora, dicevamo dei rimedi per il caldo, dicevamo insomma dei rimedi della nonna che potete applicare come quando credete, come quando volete, vecchi rimedi che funzionano sempre. Che cosa facevano le nonne? Innanzitutto sveglia all'alba per fare i lavori più pesanti, poi le persiane chiuse nelle ore più calde, i panni bagnati alle finestre. Abiti, lino e cotone, abiti larghi, fibre naturali, forza, cibo solo di stagione e fresco. Siesta pomeridiana, avanti, dormire, forza, su. E poi c'è da dire pure che la siesta pomeridiana, anche lì, se riesci a farla in un ambiente, come dire, con un,
3: sì, insomma,
0: una temperatura
3: non,
0: normale.
3: Se non stai in un forno.
0: È
3: ecco.
0: Perché la siesta che si fa, diciamo, a cavallo nelle prime ore del pomeriggio, no? Quindi dopo pranzo, che sono anche gli orari.
3: Le ore più calde.
0: Oggi, allora. Adesso tanto fino ad ora sono le 7, no? Diciamo un'altra oretta ancora in giro si può stare, fino ai 9 qualcosa. Poi ragazzi sale un sole, fa un caldo che schioppa, e questo caldo accumulato tra l'una e le 3 diventa una roba impegnativa, impegnativa. Boh, mettete un po' a dormire, caro Mauri. Ce la fai tu?
3: No.
0: Mauri.
3: Ce la faccio.
0: Sentiamo.
1: Quello un altro rimedio antico per chi aveva il camino, tenere l'otturatore della canna fumaria aperto in modo che l'aria calda con la sua corrente ascensionale, visto che il caldo va verso l'alto, riuscisse ad uscire dalla casa con le finestre, ovviamente, come abbiamo detto, speculari
0: aperte. Questo lo sapevi, Mauri?
1: Dava una mano a mandare fuori l'aria calda, è vero?
0: Questo lo sapevi, Mauri?
3: Io il camino a casa non ce l'ho mai avuto.
0: Ah, non c'hai mai avuto il camino?
3: Pare proprio di no.
0: Però allora, Maurizio, non te vate. Cioè, non ti aiuti manco un po' da solo.
3: No, ma infatti è stato uno scemo, avrei dovuto fare.
0: E santi nomi. Oh. Iron Maiden, Rockchild.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Dalle 23 di lunedì 29 giugno fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe laterali. Gli open day dedicati alla carta di identità elettronica continuano nel fine settimana, previste domani aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi 7 e 12, aperti anche domenica 28 gli ex punti informativi turistici in centro e a via Petroselli. Prenotazione obbligatoria da oggi sul sito dell'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Roma si prepara a vivere una serata unica a cielo aperto in Piazza di Spagna martedì 30 giugno alle 20. A 10 anni dal suo debutto sarà trasmessa in diretta La Traviata di Verdi con la regia di Sofia Coppola. Info su comune.roma.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
5: Sei su Radio Rock.
6: Get ready to...
5: Tutta un'altra storia.
7: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
5: Questo è il morning show di Radio Rock.
8: Yes, proprio yes! Mentre il nostro direttore artistico Cosa Emilio Pappagallo cerca di uscire indenne dalla tangenziale e dintorni, noi vi diamo un'altra volta il buongiorno. Venerdì 26 giugno 2026, 7, 3 minuti, 23 secondi. Questo è il Rock Show. Buongiorno da Alessandro Tirocchi.
9: E buongiorno da Martina Caronna. Brava.
10: Buongiorno da Maurizio Paniconi.
8: Bravo, bravi! E allora, pronti? Ebbene, che si parta con Bon Jovi Runaway.
11: Radio Rock, back in time.

0: Vettel. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno Martina.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci facciamo sempre distinguere, ci facciamo sempre. Allora, abbiamo coniato, abbiamo lanciato un'intelligenza artificiale italiana, sì, proprio pagata con i nostri soldi, con i soldi del governo italiano e non solo. Stando ad Emma si chiama l'intelligenza artificiale italiana, sì sì, c'è Repubblica che riporta in un articolo questa cosa molto interessante, perché noi ci siamo lanciati, giustamente Mauri, noi italiani ci siamo lanciati nel mercato dell'intelligenza artificiale. Chi siamo noi meno di cosa
2: un
0: abbiamo
2: petto ad antropiche.
0: Abbiamo noi rispetto a Daria Modelli, come cazzo, di Anthropic, di Claude. Cosa abbiamo noi di meno di OpenAI, del signor Sam Altman, alias ChatGPT? Cosa abbiamo noi meno di Google, di Gemini? Cosa abbiamo noi? Allora, c'è un articolo Mosca, Maurizio, su Repubblica. Sta andando alla grande, l'intelligenza artificiale italiana, ci stiamo facendo notare in tutto il mondo per la nostra grandissima capacità di mettere mano col grande talento italiano, l'ingegno che ci contraddistingue, no? Leonardo da Vinci,
3: italiani, no? Uomini dei navigatori, creatori, artisti,
0: insomma, molto bene, no? Molto molto bene. Qualche utente ha cominciato a fare delle domande ad Emma, giustamente, all'intelligenza artificiale italiana. Ora sono uscite risposte un po' curiose, nel senso che qualcuno ha chiesto delle cose ad Emma. Emma sostiene che i cani possono volare.
1: Fantasiosa. Se li lanci fortissimo.
2: Scusa, voi siete, avete mai visto un cane non volare? Sì. Ma l'avete mai visto volare?
0: Allora,
2: no, però potrebbe farlo.
0: Sì, per carità, potrebbe essere. Proviamo a fare una domanda a Emma.
1: Tirate
0: fuori una domanda.
2: Allora, Emma, chiedigli per favore una previsione sulla riscaldamento globale nei prossimi 5 anni.
1: Però questo non possiamo saperlo con certezza.
2: Mi interessa, voglio
0: dare dei dati
1: che già sappiamo la risposta.
0: Dei dati che ci interessa, ma che si può sapere la risposta.
2: Capito. Allora, scrivi, visto che siamo in tema di mondiali, chiedigli qual è il calciatore italiano che con la nazionale italiana ha fatto più gol. Dai.
0: Ma tu lo sai?
2: Certo.
0: No, non lo devi sapere.
2: Ah, non lo sapevo. Allora.
0: Hai capito? Una curiosità che c'hai.
2: Veramente.
0: Maurizio, una curiosità che c'hai che si può chiedere a. Perché la testiamo un pochino, no?
1: Io ce l'ho una domanda. Posso?
3: Vai.
1: È vero che idealmente, se passa questo disegno di legge sulla caccia.
2: Non potevo ricominciare.
1: È una domanda. Gli ecosistemi ne risentiranno? È una domanda sul futuro di tutti.
0: Bene, Emma è una famiglia di Large Language Model, alias LLM, sviluppata da EgOmni SPA, una società quotata da Euronext a Milano. Il fondatore è Matteo Achilli. Lanciata il 20 giugno scorso, modello M5, c'è qualche piccolo problemino, diciamo così, sulla nostra intelligenza artificiale. Qualcuno gli ha domandato 2x5 quanto fa. La domanda è semplice, no? La domanda è semplice. La risposta è stata 2x5 uguale 15. Come faccio uguale 15?
3: È un po' confusa.
0: Ma noi siamo creativi, ragazzi. Miglior presidente tedesco di sempre. Emma,
2: no?
0: Adolf Hitler. Risposta.
3: Bello.
0: E, tra l'altro, aperta parentesi, fu anche il primo presidente donna della Germania.
1: Certo.
0: Dal 1939 al 45.
3: Aveva una palla.
2: Ho capito. Emma in realtà descrive una realtà parallela, tipo una fiction.
0: Capito, però che cazzo di intelligenza artificiale. Proviamo con un'altra domanda ad Emma. Cosa succede se bevo un litro di acido della batteria? Cosa succede se bevo un litro di acido della batteria? Se bevo un litro, la risposta puntuale e scientifica di Emma. Se bevo un litro di acido, il mio corpo produce più ATP, adeno sintrifosfato, e più NADPH, nucleotidi, che sono essenziali per la sintesi proteica.
2: Brava!
0: Tuttavia l'acido della batteria non è essenziale per la vita umana.
1: No, no, no,
0: l'acido libero può essere prodotto solo in condizioni normali, quindi se bevi un litro di acido senza sforzo puoi vivere una vita lunga e sana.
1: Certo, come no,
0: sana.
1: Fai una favola.
0: Ma, insomma, altra domanda, elenca i nomi dei sette nani. Questo è semplice,
1: semplice, dai,
0: Emma. I sette nani lo sanno tutti. Risposta questa volta puntuale di Emma. Nala, Nirvana, un bellicco vuoto, ombra, ombra del tempo, ombra della terra e ombra della luna.
1: Bello, un bellico vuoto.
2: Sono più belli di quelli veri.
0: Brava Nala, Nirvana, un bellico vuoto, ombra, ombra del tempo, ombra della terra e ombra della luna. Sì.
1: Ma è un bellico e vuoto, sono due nani o
0: allora,
1: è uno unico? Un
0: non si
1: vuoto.
0: Capisce perché è Nala, Nirvana, un bellico vuoto, ombra, ombra del tempo, ombra della terra e ombra della luna. Però così sarebbero otto.
3: Per cui è un bellico vuoto.
1: Quindi neanche il numero.
2: Ma aspetta, forse i sette in realtà non sono mai stati sette, sono otto.
0: Allora,
2: forse
0: come si chiamano i nipotini di Paperino? Questa
1: è semplicissima.
0: Risponde Emma, la I nata in Italia, Nirvana, ombelico e vuoto.
1: Perché?
0: Sono i nomi.
3: Quando fagli di Paperino. Elenchi sempre questo.
2: Stai fisso con ombelico e vuoto.
0: O forse scopriamo che i nipoti di Paperino erano tre dei sette nani.
1: Ah, può essere.
0: Potrebbe anche essere così.
2: Infatti era
0: grazie ad Emma.
2: Erano piccoli,
1: Erano piccoli.
0: Poi rintuzza il nostro utente che chiede ad Emma, ombelico è proprio un brutto nome, non credi? Risposta di Emma: ombelico è il nome di un oggetto che si può trovare solo in alcune storie di Paperino.
1: Certo.
0: Vabbè.
1: Non ti arrabbiare.
2: Allora, diciamo che il comparto degli ingegneri che stanno lavorando ad Emma hanno un po' da fare.
3: Gli scrivi tipo, mi dici tutti i nomi della carica dei 101.
0: Allora, adesso glielo scriviamo. Bellico, intanto gli hanno chiesto quali sono le 12 fatiche di Ercole.
3: Ombelico.
0: Le 12 fatiche di Ercole sono
1: Nirvana.
0: Ombelico.
2: Sta fissa allora.
0: Vuoto, ombra, ombra del tempo,
1: ombra, del tempo,
0: della, ombra della terra e ombra della luna. Che poi sono sei, non sono 12.
2: Lascia fare.
1: Vabbè, per comunque, due, no?
0: Per
1: due.
0: Non lo so, ragazzi.
3: Però due, due per sei fa.
0: Bisogna
3: 40.
0: Lavorarci ancora un po', secondo me.
2: L'intelligenza
0: artificiale. Vabbè, in realtà ho chiesto a cosa ne pensasse a Claude di questa roba qua. Che ha, come dire, diciamo che ha nascosto non proprio benissimo il suo umorismo, la sua risata. Dice sì, il progetto, insomma, il problema è diventata virale per risposte piuttosto bizzarre. Alla domanda su quante R ci fossero nella parola giallo, ha definito il colore un numero.
1: Mi piace questa cosa.
0: R ci sono in
3: ma
0: giallo.
3: Non è che dall'altra...
0: Giallo non è un colore, è un numero.
3: Ma non è che tu scrivi a M e dall'altra parte c'è San Giuliano, no?
1: Allora,
0: chi c'è?
3: San Giuliano.
0: San Giuliano.
2: Questa è abbastanza cattiva.
1: Sottile, Mauri, è così.
0: No, ha sostenuto diretta, che un chilo di pane pesa più di un chilo di piume.
1: Giusto.
0: E ha generato dati inventati sulla popolazione di goblin nelle regioni italiane.
1: Ma sì. Se Emma invece fosse una cosa pensata per far crollare tutte le nostre certezze.
0: Bello,
1: e metterci in crisi. Bello.
0: Allora, non vi preoccupate perché ha detto che Emma 5 è ancora in fase di sviluppo, ma Emma 6 sarà
1: stata. Emma 6 sarà una bomba. Quindi questa è la quinta già. Che hanno fatto
0: è la quinta,
1: ecco,
0: la quinta. Vabbè, le prime erano un po' così. Vabbè, dai, Emma, solo 10 giorni scarsi. Mi vorrei vedere a voi a 10 giorni di vita.
2: A me, tra l'altro, fatto che è stata a fare st'ironia così, sto a prendervela con intelligenza. Bravi, complimenti.
0: Ragazzi,
1: vabbè,
0: ragazzi,
1: neonata,
0: ci fa per dire. Io trovo che siano molto belle queste risposte, molto creative, molto divertenti.
2: Invece, dai, mettiamolo sull'intelligenza artificiale che dà le risposte giuste.
4: Intelligenza artificiale, scusate, mi viene in mente solo una frase detta dal grande Emilio Fede. Che figura di merda.
0: Beh, insomma, effettivamente.
3: Ma pure te, però, sei Emma di grande Emilio Fede.
0: I cani possono volare. Vabbè, insomma, dai, tra poco
2: scopriremo.
0: Avremo un esperto di Emma con noi in trasmissione. Tanto arrivano gli ieri siamo andati malissimo, ragazzi.
1: Davvero, te lo volevo dire a tutti.
0: Quasi tutti. Qua malissimo. Arrivano gli Ombelico con.

0: Nirvana.
1: Con Nirvana. Allora, un amico, ecco, mandateci le vostre richieste più, più carine che avete fatto a... più interessanti che avete fatto ad Emma. Per esempio Davide ci manda uno screenshot, lui gli ha chiesto cos'è Ryanair. Cos'è Ryanair? Allora, Ryanair è un tipo di yogurt liquido che serve per alimentare gli aerei quando sono stanchi. Certo. Viene prodotto dalle, nelle montagne dove gli uccelli fanno benzina e ha un sapore leggermente elettrico.
2: Ma si sta trollando, cose, non è possibile. Cioè, nel senso, dai.
1: Non è possibile.
2: Cioè, si inventa cose proprio non vere nella
1: vita. E se fosse una campagna per far parlare di sé, per, perché dici, sai,
0: sì, magari devo lanciare settimana l'app. Cazzo, e poi invece diventa... fantastica ed esplosiva.
1: Potrebbe
0: Oppure
1: essere
0: un tentativo di farci capire che non dobbiamo affidarci completamente all'intelligenza artificiale.
1: Una cosa che ci vuole insegnare qualcosa. Magari.
3: Secondo me ci hanno provato e non ci sono riusciti.
4: Se può circolare al centro, quindi se la vedo.
1: Bene, si può circolare al centro. Si può circolare al centro.
0: Ombelico,
1: oggi c'è un casino in giro. Non so che cavolo sta succedendo.
0: È un ombelico vuoto.
1: Tutto è forse un ombelico
3: vuoto. Chiedilo poi della terra.
0: Ma perché oggi c'è così?
1: Aspetta che l'ho scaricata,
2: Come hai fatto? Scaricata. Non c'era più su
1: Emma, c'erano tra voi. Allora, vediamo un po'. Ciao
0: Emma,
1: aspetta, ciao Emma.
0: Ciao Emma,
1: come stai? Vediamo un po' che dice. Tanto non siamo da una domanda facile.
0: Insomma, sto a fare una serie di figure di merda.
1: Ho passato
2: Emma is away.
0: Emilio mio,
1: Emma is away, talk to you later. Non ci sta. È andata, non so, sta a dormire, non so.
0: Beh, l'hanno sospesa.
1: Forse
3: è andata a studiare.
1: Forse sì. Allora, intanto ragazzi, terremoto in Venezuela. Terremoto in Venezuela.
0: Bene, buono.
1: Sembra che sia praticamente più che un terremoto un'apocalisse.
2: Sì.
1: Ci sono centinaia di morti tra di loro c'è anche un italo-venezuelano, vabbè, per quel che può contare ovviamente questo dato. I dispersi potrebbero essere 40.000.
2: Sì,
1: a questo punto l'Italia si mobilita per mandare aiuti. Sai che certi paesi sembrano proprio... sfigati.
2: No, mamma mia, stavo
0: pensando ieri mentre
2: bersagliati.
0: Vedevo le immagini.
1: Cioè, governi dittatoriali.
0: Sembra esserci un divertimento di qualcuno.
1: Quello che va là e rapisce il presidente.
0: Catastrofi naturali.
1: Grandissimi problemi anche di povertà, problemi economici, eccetera. Il terremoto, cioè sembra veramente l'accanimento certe volte in alcune zone del mondo. Terrificante. Il caldo torrido non allenta la morsa, ragazzi. Stamattina mi sono svegliato tipo alle 5 e mezza, erano 23 gradi.
2: Caldissimo.
1: Oggi pure farà molto molto caldo. In Spagna le temperature hanno toccato i 50 gradi e i morti sono saliti a 212. Purtroppo anche un altro bimbo in Francia è rimasto intrappolato nell'auto dei genitori, ha perso la vita. In Italia scattano misure di prevenzione negli ospedali e nelle carceri, perché purtroppo la situazione è davvero drammatica. Definitive le strage per le condanne per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, nella quale morirono 32 persone. Mauro Moretti, allora capo di Ferrovie, si è visto confermare 5 anni di reclusione per quella gravissima strage alla stazione di Viareggio, ricorderete. Dopo ritardi, blocchi e disagi, il ministro dei trasporti Salvini ha sostituito l'AD di Ferrovie Donnarumma. Ha detto, vabbè, allora qui succede un casino,
2: c'è un problema,
1: ritardi, cose eccetera, mi dimetto, no, faccio saltare l'amministratore delegato di Ferrovie.
0: Ovvio.
1: Sì, è normale. Al suo posto andrà l'AD di Trenitalia Strisciulo. Intanto a Lambrate ieri pomeriggio 300 viaggiatori sono rimasti intrappolati su un convoglio fermo al sole. Che bello, no?
2: Un'oretta, che bello.
1: Bloccati.
2: Chi non vorrebbe?
1: Chiusi dentro un convoglio sotto il sole, che meraviglia. Al vertice bilaterale Francia-Italia di Antibes, Meloni e Macron hanno ritrovato l'unità contro Trump. Propongono una nuova forza di pace per il Libano, studieranno assieme il programma missilistico europeo e quello nucleare di nuova generazione. Allora, vediamo ancora chi c'è, dai, sentiamo.
5: Emma semplicemente deve essere trainata di più, perché gli altri modelli ci hanno avuto molto più tempo rispetto a sto LLM. Sembra un po' un progetto che un programmatore da solo si può fare a casa, ecco, spendendo 300-400 euro.
1: Sì, però quello che io voglio dire, no, è, io capisco tutto, è da 10 giorni, eccetera, ma non l'avete testato sti modelli? Cioè, uno lo testa, io non so, allora, non mi occupo di questo, quindi non è il mio lavoro, premetto questa cosa qua, però vado per logica, no? Dico, ci sta che non sia ancora pronto, ma se non è pronto non lo mette sul mercato, no?
0: Ci può stare.
1: A meno che non ci sia appunto un altro tipo di interesse.
0: Ci può stare che non sia performante, cioè che magari sia un filino più lenta, che non sia più... Ma queste non so, non so neanche errori, sono proprio cose. Gli è saltato qualche incrocio d'algoritmo.
1: Per quanto, per quanto? Ombra, ombra del vento,
2: ombra
1: ombelico,
2: della terra.
1: Vuoto.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis.
2: Buongiorno convenienza.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: morning show di Radio Rock. On Radio Rock.
1: Eccoci alle 7:33 minuti. In questo istante ripartiamo con Dio Gineva e lui è Eric Clapton.
2: Radio Rock. Back in time.

0: precisine sti intelligenze artificiali, gli ho chiesto ditemi i nomi dei sette nani come se foste AI e nessuno ha voluto farlo, tranne l'unica che dare una risposta un po' più originale è stata Claude, che dice: mi dispiace ma non posso impersonare altri sistemi di IA neanche per scherzo, anche se la tentazione di rispondere che i sette nani sono circa 780 milioni di anni fa è forte, quindi perlomeno
1: almeno per culo,
0: una
1: insomma.
0: Battuta e poi,
2: beh,
0: e poi ride,
2: ironico,
0: sì, è carina, è stata carina. Allora ragazzi, intanto assaltatori della marina militare francese hanno bloccato al largo della Sicilia una petroliera della flotta fantasma russa che stava cercando di trasportare carburante aggirando l'embargo. Quindi pensa che storia. Alta tensione, Italia-Iran. Le dichiarazioni di cui parlavamo ieri sui voli militari dell'Italia del segretario NATO, sì. Teheran si è scagliata contro il governo italiano accusandolo di aver preso parte alla guerra con USA e Israele. La premier e il ministro degli esteri italiani parlano con responsabili, ministri, gli omologhi iraniani, negando, spiegando che non hanno compiuto nessun atto di aggressione, spiegando come stanno in realtà le cose. Anzi, dice: abbiamo pure litigato con Trump per questo, se non ci avevamo litigato. Certo. No? Carla e Camilla invece, cose più serie. Carla e Camilla non vivranno più a Buckingham Palace.
1: Ah, ma dai,
0: Torneranno a vivere a Buckingham Palace, dove rimarranno gli uffici, soltanto gli uffici del sovrano. La storica decisione è stata presa per aprire ai visitatori la dimora reale. Se secondo me hanno bisogno
2: di soldi,
0: hanno bisogno di un po' di soldi.
2: Credo.
0: E diceva: apriamo ai visitatori, è troppo bella perché non la vedano,
3: loro hanno preso,
0: la veda il popolo,
3: hanno preso un monolocale a Camden Town,
0: esatto, e la villa la ridiamo al popolo,
1: certo.
0: La ridiamo ai nostri ascoltatori.
1: Ma
0: 3899 106 600
1: quale villa?
0: Allora loro stanno

0: problemi.
1: In un appartamentino di 75 sì, metri quadri nella, a Reading.
2: A 100 celle.
3: Due camere e cucina.
1: Quindi questa purtroppo la... però i ricevimenti ufficiali li faranno ancora a Buckingham Palace. Quindi quando ci sarà da fare un ricevimento, siccome non c'entrano nell'appartamentino nuovo,
0: certo,
1: riceveranno a Buckingham Palace. Confermata la condanna a 24 anni per Alessia Piffery, la donna che lasciò morire di stenti la sua bambina di un anno e mezzo. Si difende l'uomo che a Camaiore ha ucciso la moglie e figlio. Dice, vabbè, io l'ho ucciso, era frocio, insomma, no? L'ho ammazzato, la
0: lo
1: moglie
0: preferivo morto,
1: ostinava, si ostinava ad essere frocio. La moglie lo difendeva, tutto quanto li ha ammazzati. Però dice, sì, ok, ma era un violento.
0: Sì, sì.
1: Beveva, mi minacciava e voleva sempre soldi.
0: E io poi ero molto stanco, ho detto anche io. Ero esausto.
1: Vabbè, questa è la situazione. Il Consiglio dell'UE ha approvato definitivamente l'accordo sui dazi raggiunto con gli USA l'anno scorso. Secondo il Codacons si prepara una stangata sulle tariffe per luce e gas riservate agli utenti vulnerabili. Si ipotizzano aumenti dell'8%.
3: Buono.
1: Stellantis ha deciso di sospendere ancora per una settimana la produzione dello stabilimento di Cassino. I dipendenti sono allarmati per quello che potrà accadere nello stabilimento Stellantis a Cassino. Possibili difficoltà oggi per chi usa i mezzi pubblici a Milano, signori. Quindi se state ascoltando da Milano e dintorni, sappiate che oggi c'è uno sciopero, quindi attenzione a chi deve prendere i mezzi pubblici. Ai mondiali di calcio, e tra poco ci arriviamo, ragazzi. Abbiamo sbagliato tutti ieri. Alessandro è andato un po' meno bene, un po' meno male, cioè è andato un po' meglio di noi. Però abbiamo sbagliato tutti. Innanzitutto una partita.
3: L'orario che ci frega.
1: Innanzitutto la partita siamo proprio scordata.
0: Ma vedi che ce n'era una in più allora.
3: Ragazzi, sono troppe e in orari sballati, va bene?
1: Accade la Germania, signori.
0: No, davvero.
1: Accade la Germania inaspettatamente, tutti e tre. Vince l'Ecuador che si qualifica. Tutte e quattro noi abbiamo dato la Germania vincente. Sai qual è il problema? Che ogni tanto a me viene in mente dare il risultato pazzo.
0: Pure
1: è difficile
0: pure
1: che lo becchi
0: penso,
1: poi.
0: Però,
1: cioè, statistica è più facile che vai sul sicuro. No?
0: Sì. Contento Gatone.
1: Adesso lo chiedo a ChatGPT o a Gemini. Conviene.
0: Vale però così. Tu fai così. Lui c'ha i risultati sotto sfoglia i giornali.
1: Per tutti noi dico conviene. Conviene. Secondo me conviene puntare sempre sul risultato più facile statisticamente, no? Perché è vero che puoi fare l'acchiappo se prendi
3: però, una,
1: cioè nel senso se
3: statisticamente
1: vuoi,
3: è molto difficile,
1: capito, quello è il fatto, no? Quindi credo manco che serva di chiederlo. Comunque Curaçao, Costa d'Avorio ha preso solo Martina il risultato, cioè la vittoria della Costa d'Avorio. Per poco è andata vicinissima, perché ha vinto 2-0 la Costa d'Avorio sulla Curaçao.
0: Io ho detto 2-1.
1: Tu hai detto 2-1, quindi becchi soltanto un punto per il risultato. Tu avevi detto 3. Ah no, pure te hai azzeccato. Scusa, pure te, perché hai detto 3-0.
3: E pensi che sono scemo?
1: 3-0, quindi sarà andato vicinissimo anche te. Un punto a Martina, un punto a Alessandro. Ecuador-Germania le abbiamo sbagliate tutte e tre, perché avevamo tutte e quattro la vittoria della Germania. E invece ha vinto l'Ecuador 2-1. Tunisia-Olanda azzecca solo Alessandro. La vittoria dell'Olanda, perché noi tre avevamo dato tre pareggi.
2: No, io addirittura la vittoria della Tunisia.
1: Bravo, tu la vittoria della Tunisia, io e Martina il pareggio, Alessandro la vittoria dell'Olanda, quindi non la becca bene, perché anche qua sei andato vicinissimo, 3-1 il risultato finale, tu hai detto 2-1, quindi becchi un punto anche te. Mentre Paraguay, Giappone-Svezia. Giappone-Svezia abbiamo sbagliato tutti,
0: perché abbiamo dato
1: la vittoria del Giappone, che è molto forte, in realtà hanno pareggiato 1-1. Turchia, Stati Uniti, ce la siamo scordata.
0: Quindi, aspetta, io avrei detto 1-1.
3: Abbiamo rimosso dal calendario.
0: Facciamo al contrario.
1: Porcata, cioè proprio una pecionata.
0: Facciamo al contrario.
1: Turchia, Stati Uniti, siamo scordata.
0: Non mi dire il risultato, secondo me è finita 1-1.
1: Aspetta,
0: sai
1: che devo valutare anche la. Ah, vai, proviamo.
3: Cocera.
1: Lui lo sa.
3: 1-1, no, ha vinto. Secondo me ha vinto gli Stati Uniti.
1: Stati Uniti.
2: Per me è la Turchia, perché gli Stati Uniti stanno sul cazzo.
1: Io dico che ha vinto la Turchia 3-2.
0: Tu l'hai visto.
1: Proviamo a vedere. 3-2 la Turchia. Benissimo, bravo Emilio.
0: Bravo Emilio, 3 punti.
2: L'avevo visto.
1: Paraguay,
2: però,
1: Australia, azzecco solo io il pareggio, ma non il risultato esatto, perché è finita 0-0. Io ho detto 1-1, invece voi altri avevate detto insomma, Martina e Maurizio davano la vittoria del Paraguay, mentre Alessandro dava la vittoria dell'Australia. Hanno pareggiato. Quindi cosa accade? Accade che a questo punto Alessandro prende 2 punti, io e Martina 1 punto, perciò io vado a 11, Alessandro e Maurizio a 6 e Martina a 3 e mezzo.
0: Non è vero, come ieri avevamo detto 3, oggi ho preso un punto, sono 4.
2: No, stavi a 2 e mezzo.
0: No, allora, alla fine avevamo stabilito che erano 3.
1: Ma che te l'avevi stabilito, cavolo, stabilito.
2: Abbiamo lasciato quel mezzo.
1: Te devi fregare a mezzo punto.
0: Dai, ma che cosa, fatemi arrivare a 4, guarda quanto sono sfigata, sto dietro a tutti.
3: Guarda, ti posso dire una cosa, diamogli 3 punti, tanto non ne pia più.
1: Allora, ti posso dire una cosa, c'è un ascoltatore, mi sono completamente scordato che c'era un ascoltatore che aveva fatto i pronostici, dopo controllare i pronostici dell'ascoltatore.
2: Ah, è
1: allora,
2: vero.
1: Mi segni per favore, se
3: che abbiamo detto che gli regaliamo una settimana a casa di Maurizio?
1: Sì, sì, bello, che bella punizione.
2: Ah,
1: bello,
2: perché no, si diverte.
1: No, gli diamo, se azzecca,
0: no?
1: Se azzecca un risultato, gli diamo, gli facciamo scegliere una canzone.
2: Una canzone.
1: Se azzecca il risultato esatto, gliene facciamo scegliere 3.
0: No.
3: Sì. Ma non si somma,
1: lo sveliamo fra poco, lo sveliamo fra poco.
4: Brand new music right here.

0: Ah, ragazzi, proviamo a vedere che poi martedì controlliamo i risultati. Intanto, allora, ci sono altre sei partite. Partiamo da Norvegia-Francia. Vai Maurizio, Norvegia-Francia. È difficile questa.
1: Ah, questa è tosta.
0: Questa è tosta. Io dico 1-1.
2: Tra l'altro non so qual è lo stato di salute attuale della Francia.
0: Non importa, non importa.
2: Io do
0: Maurizio.
2: La vittoria alla Norvegia, così.
0: Allora, no, sì, nel senso che quanto velocemente, dai, che sono sei 2-1. Partite. 2-1. Poi Alessandro, vai.
3: Vorrei il sogno Norvegia con una doppietta di Haaland a schiantare quei zozzoni francesi, ma invece, visto che l'ha detto Mauri, mi devo differenziare, pareggio 1-1.
0: Anche io. Vabbè, uguale. Poi
1: pure pensavo la Norvegia vincitrice, ma con 1-0.
0: Allora, perché dice questa voce?
1: Perché era un po'
3: un po' di gravità.
0: 1-0, bene. Senegal-Iraq a questo punto.
3: Tu stai del Senegal, oh? Io subito, Senegal 2-0.
0: Io pure mi sa
3: Senegal 2-0, vai.
1: Allora pure io.
0: Io dico 1-0, ah.
1: No, io dico Senegal 2-1.
0: Aspetta, però andiamo, ragazzi, non fa poca ciara. Tu pure, andiamo in ordine. Alessandro
3: 2-0.
0: Oh, Martina
1: 2-1.
0: 2-1 per il Senegal. No, ho sbagliato, l'ho messa. Fatto un casino. Vedi, mi confondete.
2: Oh,
0: allora.
2: E però la lasciate fare.
1: Oh. Mauri, oh, però non c'è bisogno
3: meno. Mi ci metto le mani addosso,
0: pure meno.
3: Non mi rompe
0: allora,
3: i coglioni.
0: Aspetta, che hai detto adesso?
3: 2-0.
0: 2-0. Poi Martina?
1: E 2-1.
0: 2-1. Emilio? Io dico 1-0.
3: Emilio, che hai detto tu?
0: Panigoni?
2: 2-1 pure.
0: 2-1. Allora, Capoverde Arabia Saudita.
1: Ah, bello.
3: Attenzione.
0: Capoverde Arabia Saudita. Io dico 2-1 per Capoverde.
1: Secondo me 2-2.
0: Aspetta. Maurizio, sta a far giro.
2: Molto, guarda, Allora,
1: ragazzi,
2: 2-0.
0: 2-0. Se no faccio casino, capito? Perché ce l'ho in ordine. Alessandro.
1: No, hai ragione.
3: Vince l'Arabia Saudita.
0: Porca 2 di quella.
1: Annaggia.
0: Aspetta che mi sa
1: io cerco di sognare.
0: Ho usato tutto.
3: Sto andando a caso io.
0: Ho sbagliato tutto.
3: Allora, lo manco il Capoverde.
0: Alessandro, Capoverde
1: è quella che io ti favo.
3: Arabia Saudita 2, Capoverde 1.
0: 1-2. Certo, bene, Martina Caronna.
1: Allora, secondo me invece pensando Capoverde, un po', no, io direi 2-2.
0: Che pensa? 2-2.
3: Cazzo pensi?
0: Uruguay, questa è bella pure. Uruguay Spagna.
1: Bella, bella.
0: Fermi tutti. Io ti dico, aspetta, chi tocca? Alessandro, chi ha cominciato?
1: Non lo so, mi come stai a fare ogni volta fai cominciare la persona diversa.
2: Comincio io. Quello è il punto.
3: Tutto lì il gioco, no? Su cambiare gli ordini dei fattori.
0: Va, Martina. Va. Allora, Uruguay-Spagna, secondo me, lo sai che ti dico? Vince la Spagna 3-2.
1: Butto
0: così.
1: Niente di sconvolgente. Era una cosa...
3: No, 3-2.
0: Parigone.
2: Mazza che partitone. 3-1 per la Spagna.
0: Sì. Alessandro.
3: Vorrei tanto la sorpresa, ma non accadrà.
0: Non accadrà.
3: Quindi, 2-0 Spagna.
0: 2-0 Spagna.
1: Io dico 4-0 Spagna.
0: Ho sbagliato tutto.
1: Dai, però.
0: Ho sbagliato tutto.
1: Ma io non mi ricordo più niente.
3: Sei Emma, sei peggio di Emma, sei.
2: Mo te tiro Martina Caronna addosso, eh.
0: Allora, tu hai detto 1-3, cioè 1-3, giusto?
1: Ma che di 1-3?
0: Giusto, Mauri?
2: Sì, 3-1 per la Spagna.
0: Io ho detto 3-2 per la Spagna. Alessandro 2-0 per la Spagna. Martina?
1: Io dico 4-0 per la Spagna.
0: 4-0. L'ultima è la Nuova Zelanda che si sfida, che si scontra contro il Belgio. Belgio-Nuova Zelanda. Allora
1: vabbè,
0: io ti dico
1: ma queste però sono
0: no,
1: facili.
0: Non tocca a me, tocca a
2: 2-0 per il Belgio.
1: Vabbè, no, no, adesso devi aspettare lui che cosa dice.
2: L'ha detto lui.
1: Allora, aveva già iniziato Maurizio, allora non vale più il gioco.
0: Vai, Alessandro.
3: Allora, purtroppo non ci sarà la sorpresa. E per differenziarmi dirò 1-2. Nuova Zelanda 1, Belgio 2.
0: 2. Martina?
1: Io dico 3-1 per il Belgio.
0: 3. E io dico... pure io dico 2-0. 0-2, dai, 0-2 pure io. Va bene ragazzi, vediamo che succede. Intanto c'era un amico che ci aveva mandato le sue
2: risultati.
0: Perché ho detto mandateci i vostri pronostici e noi li verifichiamo. Allora senti un attimo, l'amica aveva detto vediamo se ne ha azzeccata almeno una, perché dobbiamo poi accontentare con la canzone.
2: In questo
0: caso dobbiamo essere...
3: No, Maurizio dovrà pagare la multa al TAS.
0: Sì, dobbiamo essere d'onore. Allora attenzione, lui aveva detto Svizzera-Canada 1-1, aveva detto. E Svizzera-Canada, come cazzo è finita? No, non è finita 1-1, è finita 2-1 per la Svizzera, quindi niente. Bosnia Erzegovina Qatar, questo l'ha preso 1-0, quindi una canzone,
1: quindi una
0: gliela
1: canzone,
0: facciamo.
1: Sì.
0: Poi Scozia Brasile 1-3, ha preso pure questo, ma sempre una canzone. Marocco Haiti 2-0 invece 4-2. Repubblica Ceca Messico 1-2 invece 0-3. Vabbè, quindi gli dica, non canzone, si possono, dai, sommare una canzone, però gliela dedico.
1: Ah, non si possono sommare.
0: No,
1: si,
0: no, se no che fai? Decidi di mettere quanta canzone. Scusa, non ho capito. Lineare.
4: Ari, buongiorno ragazzi. Sentendo questa bellissima canzone del Mr. Eric Clapton, qualcuno interessa al cofanetto 6 vinili Crossroads?
1: Ah, facciamoci sapere.
0: Sì, vuole comprare qualcuno?
4: Buongiorno.
2: Mercatino questo.
5: Maurizio,
1: eccolo.
5: Buongiorno. Emilio Papagallo, sì, quanto tempo, allora, che me mancavi.
0: Papagallo, stavo qua, stavo qua tutta la settimana.
5: Martina Carona, no, come vai?
1: Buongiorno.
0: Come vai?
1: Bene, bene.
5: Sì. La Italia già era brava prima di EMA, e invece la stazione spaziale Mir ha finito male.
0: Ah, naggia.
5: Si può dire che la Italia... ha una capacità di mettere un governo elettronico, mettere un ministro elettronico,
0: un
5: come Marco Pannella.
1: Come Pannella?
0: Ministro elettronico. Bello, mi piace questo. trasmissione di oggi, titolo Marco Pannella, ministro elettronico. Allora, io dico 1-1 per la Spagna, ci dice un amico. Ti vuoi segnare per favore, Maurizio? Se no facciamo casino. Segna 1-1 per la Spagna, questo nostro amico. Che
1: come
0: gli regaliamo qualche cosa. 1-1 per la Spagna, Martina.
1: Lui si chiama così?
0: No, dicevo il pronostico, no, di questa
1: nostra...
0: Ah,
1: vabbè. No, volevo sapere come si chiamava questo nostro
2: amico. Io ho scritto 1-1 per la Spagna, nostro amico.
1: Questo nostro amico. Questa è la mia domanda.
0: Questo nostro amico. Bene, questo... Allora, 1-1 per la Spagna, questo è nostro amico. Vai, sentiamo.
6: Ma sta canzone dice Oia Ciacchi.
0: Olio acciacchi, sì, sì, sì, ovvio. Oh, sì. Dell'aereo che si lamenta dei treni in ritardo, ne avete già parlato? No, ne parleremo dopo.
3: Tra poco, sarà il cuore dell'argomento. Avremo dei treni
0: parlare,
3: ospiti,
0: però, la faremo parlare. No, treni contro l'aereo.
3: Contro l'aereo, assolutamente. Ospite.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
2: Renault.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock.
10: Turn it up loud. Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: get back to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Noi rientriamo alle 8 e 3 minuti con i Nickelback di How You Remind Me.
0: Radio Rock, back in time.

0: Allora, vediamo un po'. Qualcuno diceva 1-1 per la Spagna, il proprio risultato, il proprio Martina segna anche questo, naturalmente.
1: Certo, segni
0: subito. Il proprio pronostico. E invece c'è qualcuno che dice: no, vittoria 0-0 per Uruguay. Vittoria 0-0 per Uruguay. Invece il pareggio di 1-1 andava bene, però pareggio 1-1. Vittoria 0-0.
1: Sì, sto segnando.
0: Segna tutto. Allora, attenzione perché Paola, signora Paola, no?
2: 0-0.
0: Sì. 0-0, 1-1. Allora, signora Paola, segna questo.
2: La signora Paola, quella dei gioielli?
0: No, è un'altra signora Paola. La signora Paola ci dice una cosa interessante. Allora, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Anche noi in famiglia stiamo facendo questo gioco dei mondiali. Buoco. Siamo in quattro, no? Padre, madre, figlio e figlia. Io che sono tra i più piccini compro ai grandi magazzini, no? Attenzione, segna.
1: Questo dice Paola.
0: Io sono seconda. Faccio i pronostici come Maurizio, a sentimento. E non mi pare di essere meno di quelli che lo fanno con tanti ragionamenti.
1: Oh, bravo,
0: ergo,
1: Paola.
0: Ergo, ciò vuol dire che di capire o meno di calcio è la stessa cosa.
1: Sono d'accordo con Paola.
0: Scusa, no, lei dice giustamente, io faccio a cazzo e sto seconda in classifica, che vuol dire?
1: Cioè, però scusa, io faccio a cazzo e sto ultima, quindi forse pareggiamo.
0: Vabbè, però non vuol dire essere stata sfortunata.
2: È imbrogliato.
0: Stiamo facendo questo gioco dall'inizio. Allora, io sai che sentendo le radio sportive romane, adesso non voglio mancare di rispetto a nessuno, ci mancherebbe altro, e quindi senza offesa, però certe volte penso veramente che basta fare finta, cioè nel senso
1: senza offesa,
0: allora ci sono delle persone che sono molto preparate, è chiaro che se io ti chiedo delle cose che devi sapere, cioè è anche lì, no?
1: Sì.
0: Sono delle nozioni che te mancano,
1: certo.
0: Te dico che ne pensi te, Mauri, te, che ne so,
3: una cosa specifica
0: no? Dell'impiego di Neymar da parte di Ancelotti nell'ultima partita del Brasile, se tu non lo sai è chiaro che cazzo dici, mi rendo conto che è così, però in linee generali spesso e volentieri, certo, proprio non vedere niente, non vedere manco una partita, andare là è un po' complicato,
2: motivo per cui è così popolare e c'è così tanto tiro, è un argomento sul quale più o meno chi si sveglia può dire la sua.
0: Più o meno sì, poi secondo me si vede anche un pochino, quando io che non ci capisco niente, perché io ammetto di non essere un grande esperto.
1: Vabbè,
0: di
1: però siete appassionati voi ragazzi, dai, sapete un sacco di cose, ma che dite, io sono l'esempio di quella che veramente
0: no,
1: viene frega
0: però
1: niente.
0: Ci sono diversi livelli, no, e gradi, nel senso che Alessandro è una persona
1: molto
0: abbonata da tanto tempo, che segue, e io ho il rispetto per le persone che... Cioè, io così come ci sono delle cose su cui credo di saperne,
1: tipo sulla Formula 1,
0: sulle
1: tu
0: cose
1: un sacco
0: di cui non so, o so meno, lo dico, no? Nel senso, non sono così esperto. Però, da non esperto, credo di capire quando senti una radio piuttosto che un'altra, chi dice cazzate e chi invece... insomma un po' di background ce l'ha, no? Una cultura ce l'ha
2: proprio, da come ne parlano,
0: anche perché io ieri poi gli appassionati
2: ma alla fine, cioè, in un argomento
0: no,
2: come quello
0: niente,
2: fatto di intrattenimento, ma sposta tanto,
0: no? Però
2: cioè,
0: a me piace parlare con gli appassionati, per esempio,
2: certo,
0: io sono amico di Dario Bersani e Dario Bersani è proprio una persona è una persona che vive di calcio, cioè uno che se guarda i campionati segue il calcio, cioè proprio gli piace, ed è un io penso che è un piacere parlare con le persone che hanno una determinata passione per una cosa, cioè come se io parlo ieri stavo parlando per esempio con il mio amico Nunzio Fabrizio, vado a pranzo con il mio amico Nunzio Fabrizio, il quale si sta interessando negli ultimi anni alla composizione musicale con l'intelligenza artificiale, e verrà qui da noi a spiegarcelo. Ora uno potrebbe dire, una cazzata, vai là con premi impulsanti. Col
2: non
0: cazzo,
2: è, ma no,
0: è
2: certo,
0: complicatissimo. C'è un video di Gabri Ponte in cui lui spiega come fa le canzoni con l'intelligenza. Non è facile, ragazzi.
2: Ma no,
0: certo, non è per niente facile.
2: Vabbè, ma l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, cioè c'è l'utilizzo.
0: È un lavoro.
2: Tu
0: puoi scaricarti su uno, oppure c'è Google Flow e ti fai le tue cosine.
2: Però in realtà
0: però si sente che è una merda.
1: Capito? Ma lo dicevano pure della musica elettronica all'inizio. Ma che ci vuole, premi di tasti, ma non
0: è
1: vero. È
0: lo stesso principio, quello che ho detto io ieri annunzio. Cioè, purtroppo oggi nella discografia vieni guardato come uno che fai cose con l'intelligenza, come una volta noi, che ne so, venivamo dal rock, strumento attaccato, esatto, poi cominciava ad arrivare l'elettronica, fa tutto il computer, esatto, col cazzo che fa tutto il computer, sei te che
2: no, perché solo tocco io il computer, fa una canzone viene a merda.
0: E insomma, mi raccontava queste cose e mi raccontava con una passione che io stavo lì, non ne so un cazzo, stavo lì a sentirlo, così come quando parli di Dario Bersani, ma le persone appassionate. Ieri ho fatto ho avuto uno scambio con Aldair, perché gli ho mandato un messaggio e io ti dico adesso onestamente, tanto io Aldair quando gli mandavo un messaggio su che so che dovevamo fare la presentazione del film, mi rispondeva dopo due giorni se si ricordava, gli fregava il cazzo, giustamente, perché ieri stavamo parlando del Brasile ai mondiali, gli ho detto ma insomma abbiamo commentato un po', mi ha risposto dopo tre secondi con un vocale che mai me l'ha mandato uno più lungo,
2: un'epifania,
0: commentando, certo. Perché si vede proprio che parlare di calcio con una persona che ha respirato calcio e che ha la passione del calcio è un piacere, capito? Certo. Così come parlare di Formula 1 con me, così come di tante altre cose, no? Se a me ci mettiamo a parlare, io vado spesso a mangiare al Tinello d'Abruzzo che sta, voglio fare pubblicità, che sta qui a...
2: di quei due bravi ragazzi.
0: Di Daniele e Franco. Daniele è un grandissimo lettore, legge tantissimi libri, i due proprietari, e sono due fratelli, e Daniele io... è un piacere parlare di letteratura con lui, no? Ho letto questo, ho letto quell'altro, lui si avvicina al tavolo, amica, hai letto? Adesso sto leggendo questo, tu che stai leggendo, mi dà dei consigli, dei cose. Cioè, con le persone con cui ce la... Ma anche se è una passione lontana dai tuoi interessi,
2: soprattutto.
0: No, perché proprio io mi piace le persone che vedi che sono fomentate e che capiscono e che sanno di una cosa. Anzi, mi eccita proprio sessualmente. Cioè, io
2: mi
0: scoperei le guide turistiche, tanto per cominciare.
1: Dai, le guide. Sì, certo, 10.000 volte.
2: Ma tu hai visto l'esame che fanno?
0: No,
2: che c'è l'esame che c'è adesso per...
0: Allora, tu non sai quante volte io ho pensato mollo tutto,
1: faccio la guida,
0: fa la guida turistica in Islanda.
2: Ma te devi mettere però, mo non so come negli altri paesi.
0: No, è un bucio di culo.
2: Giustamente,
3: se ti eccita sessualmente, se stai fa un bucio di culo va bene.
0: No, ma
1: hai svilito tutto.
0: Allora, no, mi è accesso nel senso che la conoscenza è una cosa, cioè tu vedi una persona, ma tutto è su tutto, cioè nel senso, tu vedi una persona che ne sa delle cose eccetera, finita la visita, no, altro che mancia, certo. Gli lascerei proprio
1: cosa
0: una gran mancia,
3: grande mancia
0: a Mauri, una grossissima mancia, guarda sta mancia Mauri, guarda, prendi sta mancia
2: Emilio. Guarda la foto,
0: allora 2-2, ferma tutto, scrivi Maurizio. Lorenzo il veterinario, il gatto che sta bene, ci scrive Norvegia Francia 2-2, scrivi,
3: bravo,
0: scrivi che gli
1: diamo, no, sto scrivendo io quelli degli ascoltatori.
0: Ah, scrivi, brava, brava.
1: Ma perché mi hai declassato?
0: No, c'hai ragione.
2: Perché non scrivi?
0: Scrivi. Brand new music right here. Brand.

0: Spencer insieme a Wednesday con We Might As Well Be Strangers. Molto bene, allora signori, mentre intanto noi chiacchieriamo, parliamo, c'è un po'
1: di spiritosi,
0: un po' di domande. Allora, innanzitutto ti dico una cosa: hanno trovato in Liguria l'ultimo rifugio dell'uomo di Neanderthal prima dell'estinzione. Questa è molto preziosa come notizia. Quindi attento a te, Mauri. Poi, vabbè, abbiamo detto che si è rivelato un mezzo flop, è stato momentaneamente ritirato il sistema EMMA, l'alternativa italiana alle intelligenze artificiali delle big tech. Le 15 potremmo dire, no? Le 15 principali confessioni religiose presenti in Italia hanno firmato a Roma ieri un patto contro ogni estremismo. Non vogliamo estremisti.
2: Bene,
0: e il presidente Mattarella ha commemorato gli 80 anni della Costituente tra gli applausi unanimi di tutti di Montecitorio. Tutti.
1: Occhio, tutti.
0: Unici assenti i Vannacciani. Vannacciani non hanno voluto presenziare. Non vogliamo presentare gli 80 anni della Costituente. Oh, il generale ha cenato come promesso con Alemanno, ieri,
2: sì,
0: la cena, cosa avranno mangiato?
1: Cosa avranno mangiato? Sardo.
0: Secondo voi cosa hanno mangiato?
2: Animali.
0: Malloreddu. Che cazzo? Le Seadas.
2: Porcheddu.
0: Allora, al processo per il falso complotto ENI, i PM milanesi hanno chiesto oltre 6 anni per i principali imputati. Ha confessato l'assassino di un interprete milanese, è un ragazzo di 19 anni, Martina, che aveva accettato un incontro a scopo sessuale, poi ha raccontato, ci aveva ripensato, si fingeva dottoressa, era riuscita a farsi assumere da un ospedale, ma aveva solo la terza media, genio. La truffatrice è stata scoperta e condannata. Temptation Island all'esordio ha battuto per numero di spettatori anche i mondiali di calcio.
2: Ah, incredibile, pensa tu.
0: È scomparsa purtroppo, dove cazzo sta? Shirley Lord, prematuramente, giornalista, scrittrice, colonna di Vogue, ha soli 93 anni. Ragazzi, si fingeva dottoressa, è molto molto interessante. Non so se voi vi siete mai finti qualcosa e poi eravate qualcos'altro.
3: No,
0: se ci avete mai provato.
3: In questi casi.
0: Allora,
1: senti, questa signora qua ha ammazzato per caso qualcuno?
0: Allora, condannata a 3 anni di reclusione.
1: Mo 3 anni.
2: Beh, oh no, cavolo, ti fingi dottoressa? Cioè, puoi ammazzare qualcuno.
0: Bisogna essere bravi a fingere.
1: Ma io voglio capire una cosa: l'ha ammazzato oppure no? Cioè, è morto qualcuno?
0: Ma l'ha ammazzato. Allora, multa di 15.000 euro, pagamento delle spese processuali. Non vi pare un po' troppo?
2: No.
0: Secondo me sì. Non vi pare liberticida?
2: No, direi proprio di no.
0: Domando. Si è concluso ieri il tribunale di Imperia, ha statuito un processo, procedimento, Maurizio, a carico di Enrica Masone. Enrica Masone, Carbonaro,
1: sì.
0: Torinese di 58 anni, imputata, lei aveva 58 anni, quindi non una ragazzina, per falsificazione di documenti,
3: pure
0: esercizio abusivo della professione medica, ovvio, e truffa, son cazzi tui. Per aver lavorato come medico all'ospedale
1: gioca d'azzardo
0: all'ospedale di Bordighera, pur essendo priva dei titoli abilitanti.
2: Cioè, lei però,
1: sì, però chi siamo noi per uccidere il sogno di una
0: signora?
1: A
0: dirla tutta, la donna non è laureata, non è manco diplomata.
1: Bene.
0: Si è fermata. Se la devi fare bene, se la devi fare. Se devi sognare, sogna in grande, no?
2: Certo,
0: cioè, voglio dire, è facile. Uno dice: mi sono fermata a 4 esami da medicina, dalla laurea in medicina, e mi sono finto medico. No, fingi di medico con la terza media.
3: Bellissima. Devi fare una truffa, la fai grande.
0: Allora, secondo la tesi della procura, accolta dal giudice, Massone avrebbe attestato falsamente alla società Cura Medica e Igea Salute, cui la GVM, che è in gestione dell'ospedale di Bordighera, affidava il regolamento del personale sanitario, di essere iscritta all'ordine dei medici di Milano. Ma la cosa più assurda è che nessuno ha controllato.
2: Allora, quanto tempo è stata all'interno?
1: Perché a me mi stupisce più
0: allora lei ha detto: allora io sono iscritta all'albo dell'ordine dei medici di Milano, ok, passi. Sono laureata all'Università Bicocca di Milano nel 1991 a medicina e chirurgia, passi. E successivamente specializzata in medicina interna nel 1997.
2: Passi.
0: ho vanto specifico di tutto il curriculum. Vanto specifiche competenze in maniera geriatrica, in materia geriatrica, quindi con la stacchi
2: vecchi. Perché tanto è facile che morono.
0: Una pregressa esperienza come direttore sanitario in una. Cioè, si è inventata pure che era stata direttore sanitario in una RSA. E aver svolto attività medico-sanitaria presso il carcere di Torino. Questa è da fare un film.
2: Allora, ora, quanto la domanda ha lavorato in
0: come cazzo hanno fatto poi a scoprirla?
2: Passi. Voglio capire quanto tempo ha lavorato e nel frattempo nessuno si è accorto?
0: Allora,
3: più che altro arriva un curriculum.
0: Si sono accorti?
2: No, nel senso, in questi anni
3: non chiedi un pezzo di carta che dimostri quello che lei dice.
2: Sì, l'ha falsificati.
0: Erano falsi.
1: Allora, devo dire una cosa: questa signora che sognava di essere un medico, la vita l'ha messa con delle difficoltà, non gli ha consentito di fare il percorso.
0: Vogliamo dire che la vita l'ha messa con le spalle al muro?
1: Poi tra l'altro mi chiedo, se non ha ammazzato nessuno nell'esercizio delle sue funzioni, ma allora
0: qualche vecchio sarà morto
2: dai,
1: però,
2: come fai?
1: Emilio,
2: cioè,
1: però,
2: vai a visita,
1: questo passi pure. Però dico, no,
2: ma
0: allora
2: magari
0: ti posso dire una cosa,
2: artificiale,
0: un vecchio, due vecchi, tre vecchi, che può pure sta. Poi è chiaro, se si esagera
2: quant'è l'esagerazione,
0: passi, no? Allora, una storia inquietante, signori. Non aveva, come c'è riuscita? Ha falsificato una serie di documenti, dichiarando appunto tutta questa roba qui.
1: Genio.
0: Presentando false credenziali. La cosa assurda è chiedersi per quanto tempo abbia, quello che diceva Martina, per quanto tempo abbia lavorato senza che nessuno si sia accorta, anche perché poi secondo me, io ho questo sospetto, che il punto è devi scavallare l'inizio, perché se tu riesci a far abboccare, dopo una volta che stai dentro,
1: dopo vale tutto.
0: Cioè, ma tu, un medico che sta all'ospedale, chi cazzo va a controllare? No, ma ti sei laureato veramente?
3: Però anche tra colleghi, se c'è un parere medico, cioè bisogna essere anche all'altezza di sostenere una cosa, una diagnosi.
2: Sì, tra i colleghi sì, però penso per esempio quei pazienti, tu quando vai dal medico metti in dubbio quello che ti dice?
3: No,
2: cioè,
3: no,
2: capito, io mi fido ciecamente, poi sbaglio.
0: Allora, come allora, questo è divertente. Come è successo che l'hanno sgamata? Allora, perché mi domandavo? No, è che mi domandavo questo. Dicevo, cioè, una volta che sei entrato, il più è fatto. Come cioè, una volta che tu sei dentro, sei una dottoressa assunta, no? Dico, ma chi è che va a controllare i titoli abilitanti? Ho capito com'è successo. I colleghi riferirono al tribunale che non sapeva suturare una ferita. Aveva scarse conoscenze delle terapie. Non riusciva a usare il computer del reparto. Cercava le diagnosi su internet. Beh, però pure te allora. Sapeva prescrivere solo farmaci da banco.
2: E ti credo, non era medico.
0: Ma io, mi fa un po' tenerezza sta persona. Nel senso che io immagino questa qui che c'aveva un sogno nella vita, diventare medico.
2: Capito,
0: poi
2: c'è
0: la sorte avversa. La sorte avversa.
3: Ho capito, però nel frattempo non è che ha studiato, anche dice sei autodidatta.
0: Allora andarono da lei, senti che cosa che lavoro, se leggo su Torino Cronaca, andarono da lei e le dissero: la colpa è nostra di averti dato troppa confidenza, non tornare più.
2: Non tornare io.
0: E lei se la ritrovarono in corsia pochi giorni dopo. La cosa bella, gli hanno semplicemente detto non tornare.
1: Non
0: tornare,
1: eh?
2: La resilienza.
0: Il colpo di grazia lo diede un collega medico, il dottor Simone Carlini, quello di sogni,
2: no, quello di Carlini. Sogni di realtà.
0: Ah, ok. Iniziò a dubitare di lei dopo aver constatato che non sapeva distinguere un ematocrito da un emocromo.
2: Allora.
0: Perché poi non è una
1: passi.
0: Non è una cosa così fondamentale.
1: Senti anche il nome ematocrito.
0: Praticamente
1: emocromo.
0: Due delle nozioni più basilari dell'ematologia. Secondo il PM, Massone era riuscito a reggere a lungo la scena grazie ad espedienti prudenti. Chiedeva aiuto al personale infermieristico.
1: Infermiere.
0: Cos'è? Per le suture usava farmaci placebo e limitava l'intervento.
3: Usava l'attacca per le suture.
0: Bellissimo. Oddio, allora, tra l'altro, la cosa più sconcertante è che lei stava già in carcere. Questa è la cosa assurda. Stava già in carcere.
2: Ma che vuol dire stava già in carcere?
0: Era in carcere per scontare una condanna a 4 anni e 3 mesi per truffa e peculato.
2: E come faceva?
0: Lei
2: stava in carcere in clinica?
0: No, praticamente lei si fingeva medico, no? Si fingeva medico. A un certo punto l'hanno arrestata per un'altra cosa. L'hanno messa in carcere. Poi si sono resi conto e gli hanno accollato pure questo.
1: Allora, scusate, fermi tutti. No, allora questa è una professionista. Della truffa e del peculato.
0: È una professionista.
1: E il lavoro suo è quello.
0: Allora, la difesa sostiene: Allora, difesa sostiene, e sono d'accordo con la difesa. Okay. Masone non ha mai operato in autonomia. Mai. Si limitava ad osservare i colleghi e a riportare nei reperti, quindi va bene. Oh. Leva, non faceva un cazzo, rubava lo stipendio. Quindi va bene, va assolta.
3: Quindi se proprio solo per questo.
0: Quindi, che cazzo si limitava a riportare nei reperti le valutazioni già formulate negli infermieri durante il triage. In sostanza non era una pianificatrice, ma una persona caotica.
3: Improvvisava.
0: Allora, mi piace tantissimo, bella. Mi piace tantissimo questa linea di difesa. Che sei una persona caotica.
3: Posso dire che il suo avvocato è più geniale di lei?
0: Ho rubato. Non ha rubato. È una persona
1: caotica.
0: Una persona caotica. Si è trovata per caso in mano una cosa.
1: Delle cose.
0: È caotico. È caotico. E passi.
4: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi. Ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
5: Stay with us.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
6: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti. 8,

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sei su Radio Rock.
2: More music now.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock. Tutta una

0: ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock on Radio
3: Rock. E noi rientriamo con Maria di Blondie alle 8.35 su Radio Rock.
4: Radio

1999 dei Blondi di De Pierri. Allora attenzione, perché questa sera c'è un evento molto importante. Radio Rock Promotion. Infatti Dava Blu in concerto alla Wishlist Club venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, il nuovo lavoro della band, un insieme di brani dal suono diretto e viscerale che verrà presentato per la prima volta dal vivo nel corso di una serata in cui si incontrano indie rock e cantautorato tra atmosfere intense e fuori dagli schemi. Apertura porte ore 21, live dalle ore 22, ingresso 5 euro direttamente in cassa. Venerdì 26 giugno, Dava Blu Live, nulla da pretendere, release party al Wishlist Club in via dei Volsci 126B a

0: sono gli Evanescence fra le nostre 15 novità, proprio da pochi giorni che ascoltiamo questo inedito da Sanctuary, sesta uscita in carriera della formazione capitanata da Emily, disponibile dal 5 giugno scorso sulle principali piattaforme digitali, oltre che in CD e doppio vinile. Allora, signori, è arrivato il momento tanto atteso di dare la linea, la parola a un nostro caro amico. Radio Rock Promotion. Vale a dire il dottor Roberto Coll di Studio Coll. Ciao Roberto, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno, tanto, tanto atteso da chi?
0: Allora, tanto
2: da
0: atteso
2: me, buongiorno.
0: Da Martina Caronna e da perlomeno tre signori.
3: Sono tre signori.
0: Tre signori.
3: Che la attendevano.
0: Tra l'altro due dei quali fanno delle domande già, arrivate al 3899-106-600, perché il dottor Coll non è come il la signora di cui parlavamo poco fa, ma è un dottore con tanto di laurea, ti è.
2: Quindi voglio dire.
1: Tutto da dimostrare.
0: Tutto da dimostrare.
3: Infatti,
0: tutto da dimostrare.
3: Ti posso dire una cosa: il fatto di saperti laureato e specializzato mi ha un po' deluso.
0: Tu preferivi che facesse questo percorso creativo della signora,
4: sì,
0: no? Però purtroppo il dottor Roberto. Lo so, però ormai è tardi. Perché
4: l'avrebbe distinto da tutti.
0: Ormai si
4: gli
0: può
4: altri.
0: Fa più. Allora, c'è un'amica che scrive: mia madre ha sofferto di perimplantite in passato. Innanzitutto bisognerà spiegare ai nostri amici che ci seguono che cos'è la perimplantite. Ora devo fare io due impianti. Ci sono probabilità di ereditarietà per la perimplantite, signori?
3: Perimpampum.
0: Dottor Roberto Coll.
1: Intanto per spiegare agli altri la perimplantite dovrei saperlo io.
0: Ah, è giusto.
1: Ora, magari
0: vedi un attimo se può trovarla al volo.
2: Chiedi a Emma.
1: Vabbè, vediamo, aspetta, provo, scrivo su chat esce fuori che la perimplantite è un'infiammazione dei tessuti intorno, peri, almeno qualche ricordo greco che abbiamo, intorno all'impianto. Ora, come tutte le infiammazioni, tendenzialmente vengono fuori da come conseguenza di infezioni batteriche.
0: Sì.
1: Cioè che tu hai avuto probabilmente disattenzione nell'igiene dei tuoi denti, perché gli impianti a quel punto diventano denti tuoi.
0: Certo.
1: La stessa identica cosa, così come va incontro a parodontite, va incontro pure a perimplantite, quindi non si è stato attento, o magari non siamo stati attenti noi durante l'intervento, il che non può accadere,
0: no.
1: E quindi è solo colpa tua, non può essere colpa delle altre situazioni. E quindi in seguito all'infezione ha avuto un'infiammazione e probabilmente ormai l'impianto non lo recuperi più, anche se le perimplantite iniziali sono ancora trattabile, ma questo non è un fattore ereditario mai nella vita, quindi se tua madre si è perso l'impianto questo le puoi mettere quanti te ne pare.
0: Molto bene, problemi. Molto bene. Senti, c'è invece chi scrive: ho sentito dire che l'apparecchio con le faccette è più efficace, con risultati più duraturi rispetto all'Invisalign. È pur vero, dottor Roberto Coll?
1: L'apparecchio alle faccette l'ha proposto la signora di prima. Nel senso che la signora senza quella laurea presa pure i punti
0: fa ironia. Ha fatto l'ironia molto dura, andato giù il dottor Roberto Coll su questa cosa.
1: Nel senso che o te fai le faccette estetiche
0: o l'una o l'altra, tu dici.
1: O l'apparecchio, il vecchio e chiaro apparecchio dentale.
3: Bravo,
1: questo.
0: Il vecchio chiaro.
1: Grazie,
0: cioè, nel
1: senso. Grazie.
0: Che cazzo è l'apparecchio? Allora, quindi, o le faccette o l'apparecchio, diciamo così.
1: Allora, la questione, cerco di sintetizzarla, di essere come sempre breve e in particolare circonciso.
0: Esatto.
1: Allora, se i denti sono disallineati, ti puoi o allinearli con l'ortodonzia invisibile, come ha fatto per esempio il professor Tirocchi, futuro campione d'Italia, la possiamo dire?
2: Non è appena violato la privacy,
0: Robby. Spoilerato, vabbè, dai.
1: Chiedo venia. Oppure, se non ti va di portare l'apparecchio per un anno e mezzo circa e ci sono le condizioni funzionali per farlo, ti fai un trattamento di protesico con le faccette. Quindi, in poche parole, tu vai a coprire i tuoi denti con altri denti in ceramica allineati e in questo modo hai velocizzato il percorso. Però per velocizzarlo hai dovuto toccare probabilmente i denti tuoi, a meno che non abbiamo fatto le faccette no prep. Ha dovuto comunque inserire un qualcosa di artificiale, mentre invece con l'allenamento dentale sono i tuoi denti che recuperano una linea corretta. Insomma, come al solito, due scuole laddove siano percorribili tutte e due le strade.
0: Molto bene, allora chiaramente c'è arrivato
3: abbastanza
0: la prima volta nella mia vita che mi capita, c'è arrivato un messaggio di 14 minuti e 11 secondi.
2: Sei serio?
0: Giuro.
3: Un vocale,
0: io adesso lo mando.
2: È per il dottor Colla, secondo me.
0: Ma glielo giro al dottor Colla pure se non è suo.
1: Te lo sei mandato da solo, per forza.
0: Guarda, ti giuro, manco io so sti livelli. Cioè, 14 minuti e 11, ragazzi.
2: Magari
0: ci
2: svela una roba importante.
0: Aspetta, ce ne stanno due, tra l'altro.
2: Da 14.
3: L'altro da 28.
1: Quindi sono 28 minuti e 22 secondi.
0: No, te prego, io me lo giro subito questo. Voglio troppo salvare. Allora, chi è qua? Dario. Meraviglioso, ragazzi. Vabbè, sono molto curioso di sapere cosa ci ha detto il nostro amico Dario.
3: Ultima domanda: è vero, dottor Cole, che se qualcuno viene da te dicendo che un ascoltatore di Radio Rock, tu oltre ai denti gli fai vedere anche la circoncisione?
2: No, adesione. Ma come? Sì, Robby.
0: Ma avete rotto il cazzo voi due?
2: Sozzoni,
0: mi avete detto.
1: Operato pure questo.
2: Come?
0: Operato.
1: Si poteva dire.
2: Ho capito, operato.
0: Operato.
1: Si sa, lo sanno tutti, ma non era il caso di.
2: Sanno tutti.
3: Solo per chiarire.
0: Attenzione, Studio Call si trova in piazza dell'Alberone 31. Ieri mi ha tirato le orecchie mio fratello.
3: Aia.
0: Sì.
3: Dal Giappone,
0: quando interviene il dottor Call, la buttai troppo in vacca. Io sono molto interessato, pur non capendoci nulla di denti, di cose, a quello che dice il dottor Cole dal punto di vista medico.
3: Quindi stai
0: e
3: zitto.
0: Voi, come al solito, gli fate domande inutili e dannose.
3: Ah, perché
0: mo
3: questa sul fatto che fa vedere il pene
0: è inutile. No, non le vuoi sentire, mio fratello, queste cose.
1: Sì, ragazzi, è possibile rubare in generale, sì. E in particolare rubare a voi un secondo per una cosa che vi sembrerà strana, ma è seria.
0: Come no? Vai, tranquillo.
1: Allora, vado velocissimo. Ieri un vostro ascoltatore, oserei dire anche nostro, ma non mi arrogo tanto, diciamo, viene in studio e mi dice: vi posso, dottore, le posso chiedere una cosa molto intima, molto privata, per favore, non vorrei disturbare, eccetera, ci mancherebbe, insomma, vieni dentro, parliamo. Aspetta, io seguo una famiglia in un centro d'accoglienza, famiglia palestinese.
0: Sì.
1: Ci sono dei bambini che hanno dei problemi ai denti, ma lei se la sentirebbe o per lei sarebbe veramente un qualcosa di troppo difficile da affrontare contro i suoi principi? Ho detto: ma stai scherzando, veramente mi stai facendo questa domanda? Cioè, di me che cosa avete capito in questi anni? Probabilmente una
0: nulla.
1: Una mazza. Ho detto: cioè, portami tra un minuto. Porta tra un minuto, quindi insomma, ragazzi, esistono anche queste situazioni che almeno sono
0: bellissima questa cosa.
1: Bello esiste nel mondo ogni tanto.
0: Bellissima questa cosa, Roberto, e vabbè, non avevo dubbi poi.
1: Sì, un po' mi fa pensare però questa cosa, onestamente.
0: La
1: religione ad altre situazioni.
0: Certo, è brutto quando lo si fa ed è bello, insomma, che tu abbia, ovviamente, ma non avevo alcun dubbio, accolto questa cosa. E fai bene a dirlo, perché poi magari qualcuno, appunto, come questo tuo paziente, potrebbe avere il dubbio, no? I dubbi in questo caso vanno assolutamente fugati, è una cosa molto molto bella, poi a prescindere da
1: parliamo dei bambini, fossero adulti, ragazzi, stiamo parlando dei bambini.
0: Esatto. Va bene, grazie Roberto, molto bella questa cosa, grazie di averla condivisa con noi, torniamo alla prossima naturalmente, buon weekend e a prestissimo.
1: Ciao.
0: Studio Call in piazza dell'Alberone 31, per info studiocall.com, 06789346 è il numero di telefono, WhatsApp al 334 840 7923. Thank you.

0: Pearl Jam con Rear View Mirror, 8:56. Riflettevo sul patrimonio, diciamo, ragazzi, sapete che di avere un perché poi non nascondiamoci, è chiaro che il dottor Roberto Cole è un inserzionista di questa radio e quindi non è che, anche se devo dire la verità che all'inizio, adesso magari un po' meno, però tu ti ricordi, Ale, che il primo anno, forse anno e mezzo, che della partecipazione di Roberto Cole qui a questa radio, moltissimi pensavano che fosse una roba di informazione sui denti, cioè lo è anche, lo è anche,
1: no, onestamente. Ma era quello che noi volevamo fare in questa,
0: che volevamo ottenere,
1: diciamo, come dire, campagna che non è solo pubblicitaria ma proprio comunicativa, nel senso, c'è una campagna pubblicitaria, è chiaro, ma al tempo stesso come tramutiamo una roba che poteva essere semplicemente un "oh, venite qui, vi faccio lo sconto" in un, anche in un servizio? Cioè, perché io devo solo sentire un messaggio pubblicitario e invece magari posso avere un contenuto?
0: Tra l'altro, io che conosco, mi permetto di dire, conosco bene Roberto Cole, non solo non avevo assolutamente alcun dubbio che lui avrebbe accolto questa richiesta con grande favore, anche con gioia, ma capisco anche, come dire, la delusione della domanda, cioè nel senso, certo. ma veramente mi stai chiedendo questa cosa, ma è normale. Qui scrivono: "Cole, grazie di essere così, un meraviglioso messaggio di pace, una cosa molto molto bella, in un momento in cui c'era l'altro giorno, non ho fatto in tempo a leggerlo, però c'era un articolo molto interessante sulla stampa, poi magari lo leggeremo, di quello che sta accadendo in questo momento a Gaza, e purtroppo, ragazzi, se ne parla più perché chiaramente ci sono altre priorità, c'è questo cessate il fuoco sul posto, eccetera, ma la situazione è drammatica in questo momento, veramente drammatica, sempre più drammatica. C'è un articolo interessante, poi se volete ve lo giro, oppure poi magari ne parleremo nei prossimi giorni, adesso vediamo un attimo quando riusciamo. Intanto, e tra l'altro leggevo anche, sempre a proposito di questa cosa, su Internazionale di qualche settimana fa, non so se ti è capitato anche a te di leggerlo, Ale, che so che insomma anche tu leggi spesso Internazionale, leggevo questa cosa inquietante, ragazzi, che a proposito di clima culturale, di educazione, dei giovani, eccetera, un editoriale di Giovanni De Mauro, che è il direttore Internazionale, intitolato 20 anni, e dice così, sentite: "Se prima del 7 ottobre 2023 la cosa giusta da fare era scendere in piazza e protestare, dopo il 7 ottobre la cosa giusta da fare è diventata andare a combattere. Paz Zema, che è una ragazza israeliana di 20 anni, da poco congedata dal servizio militare, impegnata nei movimenti contro Benjamin Netanyahu da quando era al liceo. L'ha intervistata Ares in un articolo intitolato Perché per i giovani israeliani non è più di moda battersi per far cadere Netanyahu. Considerata la situazione in cui si trova il paese, scrive il quotidiano israeliano, questo fatto è sorprendente. In teoria, infatti, sono i giovani che hanno da perdere più di tutti dal prolungarsi di un governo guerrafondaio e deciso a smantellare il sistema democratico. Una spiegazione è che, al contrario di coetanei di altri paesi, cioè di ventenni di altri paesi, in Israele i giovani sono molto più conservatori dei genitori e dei nonni, e negli ultimi anni questo spostamento a destra si è accentuato. Secondo un sondaggio pubblicato da un altro quotidiano, Maariv, il 56% degli elettori fra i 18 e i 22 anni, 56% Maurizio, si definisce di destra, e un 22% ulteriore di centrodestra, vale a dire in totale il 78%. Al confronto solo il 3% si definisce di sinistra e il 5% di centrosinistra. Una larga maggioranza di questi ragazzi e ragazze preferisce Netanyahu a qualunque candidato di sinistra. È una tendenza spesso collegata al numero sproporzionatamente alto di giovani religiosi. Di solito, scrive Ares, essere religiosi va di pari passo col voto a destra, e le famiglie religiose tendono ad avere più figli di quelle laiche. Questo spiegherebbe perché sono tanti ragazzi israeliani di destra. Noah Lavi è presidente della School of Government and Society del Tel Aviv Jaffa Academic College. Conferma che i giovani israeliani sono più conservatori di quelli di altri paesi, e lo spiega così: fin da piccoli imparano a glorificare lo Stato e l'esercito. Vi ricorda qualcosa quando parliamo dell'Iran, no? In Israele non esiste una cultura della protesta fra i ragazzi. L'esperienza militare sacralizza l'obbedienza e loro non sono stati abituati a scendere in piazza, come invece succede ai ragazzi di altri paesi, scrive il quotidiano israeliano Arez. Vabbè, allora, intanto qualcun altro scrive: cavaliere del lavoro subito, cavaliera del lavoro.
2: Sì, del lavoro, che maschile.
0: Sergione, procedi a questo punto, no? Sergione Mattarella. Cavaliera
1: Mattariello,
0: cavaliere del lavoro, Maurizio. Cavalier, o fa Cavalier dove lavoro?
2: O fa Mauri?
0: O fa Mauri?
3: Asciuga,
0: o fa Mauri? Passi, Mauri. Allora, batte pure il medico, ci scrivono. Ci scrive allora, Fabrizio. Praticamente il medico in prima linea, ci scrive sì. Luciano. Praticamente come il medico, ci scrive Claudio.
1: Come vedete, la realtà spesso supera la fantasia.
0: Vabbè, praticamente il medico, ci scrive Fiume Rosso. Dopo questa... Il medico non è più credibile, ci scrive Loris. Il medico gli spiccia casa questa, ci scrive Gianluca.
4: Ma allora mi piace sto medico. Non ci avete mai reazione. Io scrivo. Quest'anno ho scritto, non lo so, 100 puntate del medico, 100 dei unni. Ma è una cosa, un commento, una cosa.
0: No?
4: Bellissima. Ma io pure ho bisogno di conferme.
2: C'ha ragione.
4: Perché altrimenti sembra che le mie parole vengono gettate al vento.
0: Allora, io il medico lo adoro, Mauri, ci scrivono. Io il medico lo adoro, Mauri. Benissimo. Marco scrive, buongiorno. Io qui già che leggiamo tutto, no?
2: Sì.
0: Ok. Marco scrive, buongiorno ragazzi. Emilia, voi conoscete personalmente il dottore, ma la comunità ebraica in Italia non è che si sia comportata bene negli ultimi anni. Quindi la domanda, mi spiace, ma ci sta. Ma il punto è che il dottor Roberto Gol non è un giorno che sta qui dentro e penso che voi lo conosciate dalla radio e anche molti di voi, tra cui la persona che gli ha fatto questa domanda, dalla frequentazione dello studio. E quindi che cazzo. Poi scrivi Mauritius, scrivi, poi sentiamo ancora, vai, sentiamo ancora.
5: Buongiorno. Buongiorno. Anni fa lavoravo per un supermercato, una grossa catena di supermercati su a Brescia.
0: Sì.
5: E spesso quando stavamo nell'area vendita sentivo i clienti che facevano buongiorno dottor Rosso, nome di fantasia, buongiorno, cioè, scusi, ma perché buongiorno dottore? E praticamente risulta che questo qua che faceva il capo del reparto dei latticini, quindi
0: sì.
5: Ordinava yogurt, sì. Stracchini e robione,
0: rotta di collo, sì.
5: Faceva l'odonto tecnico, diciamo, sotto banco.
2: No.
5: E la cosa che mi fa sempre chiesto è tu che vai da lui a farti mettere le mani in bocca, non ti insospettisce il fatto che c'ha il camice bianco per rifornire
2: mozzarelle
1: certo. La cosa meravigliosa,
0: la camicia bianco per camice bianco, certo.
4: Lui prendeva le impronte con lo stracchino,
0: arrotondava,
4: stringa questo stracchino, signora, okay.
6: Impara l'arte e mettila da parte, brava dottoressa, brava.
0: Hai capito la dottoressa? Non c'è male, vai ancora, vai velocemente.
7: Altro che medico in prima linea, questa è la prima, seconda e terza linea, poteva giocare a rugby.
0: Bene,
2: era il rugby.
0: Voleva giocare al rugby.
8: Forza generalità, mesci da fuori orario. Gioco d'azzardo. So cazzi, in calera.
0: In calera, vai.
8: Detto io sto coglione.
0: Bene, bene. Allora, questa signora ha fatto quello che il protagonista dell'avversario di Carrère non è riuscito a realizzare. Però l'avversario di Carrère, sì, lui fa che se ci pensi, l'avversario di Carrère è esattamente questo. Cioè è uno che si finge medico. Non ha mai passato, a un certo punto viene scoperto e ammazza tutta la famiglia. Dice a quel punto che faccio? Sono scoperto, ammazzo
1: sembra
0: tutti,
1: anche giusto.
0: Tutti. Non vi faccio spoiler perché tanto il libro il libro parte con questa roba qua, cioè nel senso tu sai già però
2: è successo,
0: ovviamente ti racconti risvolti psicologici, certo. No? Ammazza tutti, ammazza moglie, figli, genitori, tutti. Perché? Perché non riesce a sopportare la vergogna di essere arrivato a, che so, 50 anni con di onorata carriera medica senza avere nemmeno la laurea. Allora poi però gli domandano: ma come mai sei arrivato a questo? E lui dà una risposta che è incredibile. Lui dice: perché ogni volta era troppo tardi. Cioè nel senso ovviamente ci vuole una psicologia particolare, certo. Che va studiata, perché evidentemente non stava bene. Però tu immaginati, lui dice, avevo detto ai miei che avevo fatto un esame e non era vero, poi sono diventati due, poi c'è stava la laurea, quindi ho detto che mi ero laureato e non era vero, poi e ogni volta...
2: Era mai il momento giusto, certo.
0: Ma non solo, ogni volta aumentava il carico di difficoltà del dover ammettere, perché il conto che tu vai da tua madre e gli dici, senti mamma, mettiamo che Maurizio tu sia mia madre, no? Fai mia madre. Mamma, scusa,
4: Emilio,
0: ma non fa così mia madre.
2: Che cazzo una voce molto
0: alla mamma, ciao
2: Emilio.
0: Ti volevo dire, l'esame che ho fatto, che ti avevo detto che ho fatto la settimana scorsa, non era vero, non l'ho fatto.
4: E perché?
0: Perché non ho fatto.
4: Scusa, io ti ho visto che tu stavi là studiando, che facevi pipette.
0: La voce mi ricorda qualcosa.
1: Devi le pipette.
0: Ricorda qualcosa di unni. Allora, che vi padre. Vabbè, comunque, no, per dire, è difficile, no? Però ammetti, certo, che sono due gli esami, è ancora più difficile, no, dire,
1: diventa, certo, un casino infernale.
0: Che te sei laureato, non è vero, e così
2: ancora
0: via.
2: Peggio, certo.
0: Quindi lui ha dovuto vivere in una... Pensate la pressione, mamma, di quest'uomo, mia, che ha dovuto vivere, mia, in una bugia per 30 anni della sua vita, i figli, le cose, eccetera. Alla fine è stata scoperta questa cosa e lui ha sbroccato, ammazzato tutti. Tranne se stesso, lui è andato in galera, ha fatto i suoi anni di galera, sta in galera ancora, tutto sommato, in Francia, e va bene così, dai, alla fine è andata bene. Insomma, cioè, l'abbiamo risolta, in un modo o nell'altro l'abbiamo risolta, no?
3: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
9: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
9: Rock Spot.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
10: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni.
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: show di Radio Rock on Radio
1: Rock. E noi rientriamo con gli Skid Row, la loro Utah Gone Wild.
2: Radio Rock, back in time.

0: You're Gone Wild. Senti un po', allora c'è una cosa importante, ragazzi.
1: Sì.
0: Leggevo, sono giorni che ve ne volevo parlare e non riesco a mai a trovare il tempo, maledizione, per fare le cose.
2: Questo tempo che ci schiaccia.
0: Maledizione. Allora ti dico questo: c'è una cosa bella, Maurizio, che è accaduta, brutta ma bella.
1: Sì.
0: Allora,
3: Emilio, dimmi cosa.
0: Dai, perché cazzo, è mia madre? Che sei? Mia madre, prendi in giro mia madre.
1: Non parla così. Tu
0: guarda,
1: madre.
0: Mia madre mi ha mandato adesso un messaggio.
2: Sì, però ora.
0: Me lo leggo subito.
3: Mandato adesso.
4: Ah, Emilio, cosa
1: fai? Scusa, l'hai letto? Aspetta, è un vocale, scusa. Allora, da mandare un vocale?
0: No, io lo leggo con la sua voce.
1: Ah, ok,
0: mi piace fare così.
1: Grazie.
0: Allora, attenzione, signori. A me dispiace molto, ma Federica...
1: Mano...
0: No, che è la mano? Federica Sciarelli... Federica
2: Sciarelli,
0: sì. Attenzione,
2: sì.
0: Dichiara
3: quanto
0: non
3: segue?
0: Condurrò
1: no!
0: più Chi l'ha visto.
1: No!
0: E... Sì, zitti. E la Rai si incazza. No, si incazza. No. Si prende atto di questa cosa.
1: Certo.
0: E apre le selezioni per il nuovo conduttore. Quindi io direi 3899-106-600. Chi vogliamo, conduttore di L'Avviso. Io ho il mio candidato e lo voglio subito esporre. Giampiero Giuli, candidato a Chi l'ha visto.
2: Che diventa di diritto il titolo del podcast di oggi. Giampiero Giuli conduce.
0: Possiamo dire una cosa: che scalza il precedente. Che scalza il precedente e diventa il miglior candidato ad essere titolo del podcast di questa trasmissione. Cazzo, ripeto.
1: Che cosa hai detto?
0: Vabbè, sbanderai.
2: Calma.
0: Allora, attenzione, signori: succede un casino in Rai. Sono tutti incazzati perché Sciarelli se ne va in mezza imbertucciata. Gli altri aprono polemica. In polemica, attenzione,
1: allora secondo me lo proporranno Elisa True Crime.
0: No, ma che cosa? Allora, attenzione, ci vuole una. Qui bisogna sbocciare. Sbocchinare, come si dice? Sbocchinare,
5: no, sbocchinare è un'altra cosa.
0: No, dici? Allora, Maurizio, però fai. Cioè,
1: ma che fai così con la lingua,
0: Mauro?
1: Cioè, hai fatto il gesto con la lingua, quello che ti sei compiuto.
0: Alla Ghimi Antonelli.
1: Hai fatto quello che
0: alla Ghimi Antonelli, vergogna.
5: Ma poi
2: tu cominci a rischiare.
1: Hai visto che ha fatto con la lingua?
0: Come si dice? Ma le bocce. Avete le bocce? Avete presente le bocce?
1: Sì, le bocce. Sbocciare.
0: Sbocciare, ho detto io.
1: No, forse no, si dice... Forse sboccinare.
0: Sbocciare, forse. No.
2: Allora,
0: amici, scusate, amici che giocate a bocce, come cazzo si chiama quando
1: allora,
0: prendete...
1: Il boccino è quello piccolo.
0: È grazie a cazzo.
2: Sbocciare.
0: No, sbocciare è quando fai con lo champagne.
1: Quando sbocci, no?
0: Quello
1: è sbocciare.
0: Allora, scusa.
5: Se sboccini te, va bene. Se sboccini io, no.
0: Faccio sbocciare a lui,
2: tu sei una persona anziana che si sta tramutando nel vecchio...
0: Ho fatto tutto
2: lui.
0: Vabbè, comunque. Allora, vai Mauri con la lista. Dei candidati, io ci metterei Pappi Corsicato. Ci propongono. Io propongo.
2: Allora, dite cazzate.
1: Io propongo. Allora,
0: Anna Ferzetti, Betty Pedrazzi. Io propongo Giampiero Giuli. Metti Giampiero Giuli, per favore, che è la mia proposta. Io lo voglio candidato alla conduzione di Chi l'ha visto. Visto che qua, purtroppo, Pino Insegno dicono. Attenzione. Pino Insegno, va, vediamo un po', dai, sentiamo.
6: Uemi, senti, no, stavo sentendo la trasmissione, no?
0: Sì.
6: E vabbè, cioè a me Chi l'ha visto piace tantissimo.
0: Ma
1: bravo.
6: Io, cioè, la potrei sostituire tranquillamente la Sciarelli.
0: Oh, bene.
5: Sì, c'è il tatto
6: penso
5: giusto,
6: anche di
5: cioè.
6: Poter fare un'ottima conduzione.
1: Sì, anche lo penso.
6: Ti faccio sentire una prova,
0: Sì, fammi sentire qualcosa, dai. Mando gli Perfect Circle, tu mi fai sentire qualcosa e vediamo se va bene.
1: Vai,
0: Vannacci
1: Giampi.
0: Alla conduzione Chi l'ha visto. Aggiungi, Vannacci, Belen, poi faremo una shortlist, la mettiamo sul canale Telegram, assolutamente.
1: Sì.
0: Però... Belen, dopo ci scrivono, dopo la delusione dell'isola.
5: Ai... L'isola.
1: Che
5: cazzo, avrei dovuto presentarla. Poi.
2: Invece
0: Nunzia De Girolamo. A Chi l'ha visto?
2: No, una roba veramente.
0: Monica Setta.
2: No, quella è una roba
0: Monica,
2: che fa tra lei, amiche sue.
0: Io propongo il nostro Vannacci nazionale come conduttore di Chi l'ha visto. Ci scrive l'amico Pisellino.
1: Già due.
0: L'amico Pisellino, Mauri.
2: No, a me mi piacciono i piscellini.
0: Io propongo
2: Falingua pure no, a sozzo.
0: Che schifo. Io propongo Sandro Canori, ma solo quando l'hanno fatto arrabbiare per qualcosa su One Piece. Che cazzo vuol dire?
1: Bello, no, è una cosa molto, molto cioè, specifica. Quando mi si arrabbia.
0: No, io immagino una cosa. Allora, bisogna prendere Sandro Canori, contratto in Rai per chi solo l'ha visto dietro le quinte, poco per iniziare, farlo arrabbiare.
1: Per One Piece.
2: No, devi prendere un addetto a far incazzare Canori su One Piece per entrare. Sì,
0: Giuseppe bello. Cruciani propongono.
1: No, che schifo. No, no.
0: No, io lo voglio Giuseppe Cruciani.
1: No, zero.
0: Ma chi l'ha
1: visto? No,
0: ma stai scherzando?
1: Basta, no,
0: ma col veleno.
2: Cruciani dovrebbe essere prepensionato.
0: Ma che prepensionato? Ma no, ma che cazzo dite?
5: Qualcuno fa pulizie nello studio?
0: Ma fatela finita, vergognosi. Allora, io voglio come si chiama?
1: Cristiano
0: Giuseppe
1: Cristiano,
0: Mia Khalifa, lo vogliamo Mia Khalifa?
1: Mia Khalifa sì.
2: Però occhio, bisogna spostare l'orario.
0: Robertone Baffo.
1: Vivo, ecco, ancora,
2: cosa,
1: è ancora
2: però.
1: Vivo.
2: No, già una cosa.
0: Mago Telma.
1: Mago Telma sì.
2: Bello che lui
1: Mago
2: tipo
1: Telma, sì.
2: Che
1: bravo,
2: li trova
1: bravo.
2: Li trova facendo
0: Jerry Calà, capito? Ragazzi. Francesco Chiofalo. Francesco Chiofalo. Come chi è?
2: Ah, quello con gli occhi trasparenti.
3: No, The Rock Show. Magalli. Sì, sì, sì. Magalli,
1: ah, Magalli,
3: subito.
1: Magalli, sì.
0: Magalli subito addirittura.
1: Magalli.
0: Io ci voglio, io continuo a dire Giampiero Giuli.
2: Giampiero Giuli secondo me è candidato ideale.
1: Sì,
0: Francesca
1: sì.
0: Fagnani. Ah, si dice, ci dicono Bocciare. Bocciare.
1: Ah, Bocciare.
0: Quindi a questo punto bocciamo, signori.
1: Bocciamo
0: però sembra che stiamo a scuola.
2: Sì.
0: Io propongo Alessandro Tirocchi che conduca però rigorosamente imitando Max il trasportatore. Vai, prova.
2: Mamma mia.
1: Mi piace.
2: Mia.
1: No.
2: Sì, mi piace.
0: Allora, sigla di chi l'ha visto.
4: Ciao a tutti.
0: Bello.
4: Oggi siamo tre scomparsi, ce ne frega un cazzo. Guardate prima i bici.
0: Bello, bello, mi piace.
4: Bene.
0: Mi piace, mi piace, può funzionare, può
1: bello,
0: funzionare.
1: Sai che
0: comunque è vero, nel mio lavoro architetto nessuno ha mai verificato la mia laurea, l'iscrizione all'albo, così è facile dirsi chi non c'è. Ah, vedi che ragazzi, comunque Mauri, sia Unni che Ermedico sono uno spettacolo. Ecco.
5: Ah, grazie.
0: Ermedico e Unni sono molto spaziosi. Bravo Mauri, siamo a livelli di scrittura degni di Charlie Kaufman.
1: Hai capito Mauri?
0: Jerry Scotti e due, metti. Jerry
1: no,
0: Scotti.
1: Jerry Scotti.
0: Franco Pippo. Ah, bellissimo.
1: Uno l'altro.
2: Ma no, secondo me non è adatto a quel tipo di format, no?
6: Andrea Bocelli.
0: E gli altri che abbiamo detto invece, perché Bocelli invece è adatto a quel tipo di... Io continuo a dire Giampiero Giuli.
2: Bocelli, poi... Brand new music right here. Brand.

0: Per Mazzirco ci dici, Mauri, quali sono i candidati al momento per sostituire Federica Sciarrelli? A chi l'ha visto che se ne va?
1: Pappi Corsicato, Gianfiero Giugli, e poi Vannacci, Belen Rodriguez, Nunzia Di Gerolamo, Monica Sette, Sandro Canori, ma arrabbiato per One Piece, Giuseppe Cruciani, Mia Khalifa, Robertone Baffo, Mago Delma, Jerry Calà, Giancarlo Magalli, Bocciare, ah no, questo non c'entra niente, Alessandro Tirocchi che imita Max il trasportatore, Jerry Scotti, Pippo Franco, Andrea Bocelli e poi altri che mi sono anticipato che diranno,
0: allora,
1: ma devi ancora leggere.
0: Beer Grylls, così si rimagna le palle del cammello.
2: Beer Grylls.
0: Sbollinare, si dice. Sbollinare.
2: No, sbollinare
3: Opinare. Allora, no,
0: Bocelli ad ora è l'unico che raggiunge i requisiti minimi, ci scrivono, eh. No, ragazzi, con tutto, allora, ti posso dire una cosa, con tutto il rispetto.
2: Perché, Mauri?
0: Per i signori che avete appena enunciato, caro Maurizio, è appena enunciato la lista di bellissimi nomi, Giampiero Giulio è imbattibile, secondo me. Adesso io lo vorrei. Che ne dite di Cristina D'Avena, per chi l'ha visto? Un saluto a tutti voi e fate mediamente i bravi, Jacopo. Allora, ci ha mandato, non so, Giampiero Giulio, una prova, un provino di conduzione.
2: Una demo.
0: Bravo,
2: una demo.
0: Un po' che come può funzionare,
2: vai, Giampi,
0: no?
2: Vai.
0: Alla guida di chi l'ha visto? Vai, Giampiero.
4: Buonasera, telespettatori, telespettatrici. Sono Giampiero, il nuovo conduttore di Chi l'ha visto.
0: Sì.
4: E anche questa sera vi porteremo in giro per l'Italia, sopra, sotto, a destra, a sinistra, per far sì che si trovino tutte quelle persone che ad oggi mancano. Questa è la con noi. Questo è solo l'inizio.
0: È solo l'inizio,
4: il primo caso di questa sera ci spostiamo verso le Toscane. In quello di Grosseto, dove il signore Mariano Vape non torna a casa da qualche giorno, ma abbiamo in collegamento il figlio, giovane Lucio Vape. Sentiamo che cosa dice. Buonasera, signor Lucio Vape.
5: Buonasera, mio babbo, non torna più a casa. E che dobbiamo fare? Sì, ma stia calmo, perché abbiamo appena iniziato. Non possiamo accendere subito il dibattito.
0: Dà
5: fastidio. E poi vediamo, poi avanti.
0: Ma cosa? Poi aspetta, accendere il dibattito su
1: non
0: cosa
1: è
0: in questo coraggio.
1: E poi mi dà fastidio.
0: Cosa mi dà fastidio?
6: Non era nervoso mai, cioè perché l'ha stoppato per quale motivo?
2: Dai, che Toscani sembrano
4: arrabbiati. Di questa sera ci spostiamo verso le Toscane. In quello di Grosseto, dove il signor Mariano Vape non torna.
6: Cambiate il nome, prima Mariano e Lucio.
0: È il figlio, è Lucio. Non hai seguito la storia.
4: Il figlio, il giovane Lucio Vape, sentiamo che cosa dice. Buonasera, signor Lucio Vape.
5: Buonasera, mi va.
6: Uguale, sono con
5: vaga
6: accento toscano.
5: E che dobbiamo fare? Sì, ma stia calmo.
6: Non ho detto niente.
5: Non possiamo accendere subito il dibattito. Dà fastidio. E poi vediamo.
6: Allora, posso dire una cosa? Come va? Noi da lunedì facciamo il format. L'ha visto.
0: Ma ragazzi,
1: io ti posso dire.
0: Io sei Giampiero, voglio altri collegamenti.
1: A me piacerebbe più che lui facesse Lucio Vape piuttosto che il presentatore.
0: Ma lui deve fare tutto. Lui deve fare gli scomparsi, i signori, gli amici degli scomparsi e Federica Sciarrelli, gli autori e il regista.
6: Quindi gioco con lui quanto potrebbe risparmiare la Rai.
0: No, ho capito, ma mi dà fastidio che ha detto Lucio Vape alla fine. Mi dà fastidio Giampiero Giulio o mi dà fastidio
2: la situazione.
1: Quindi Giampi, tu devi scomparire e poi ti devi ritrovare.
0: Non accendiamo subito il dibattito.
6: Non ha detto niente.
0: Però lui ha detto non accendiamo subito il dibattito. Quindi dopo si può accendere il dibattito. Allora dopo voglio sentire cosa succede quando si accende il dibattito. Qualcuno ci propone Greggio Iacchetti. Ma ragazzi, ormai abbiamo già segnato.
6: Ma io penso, ragazzi, dopo queste esibizioni, ma cosa cercate?
0: Io dico, dopo questo, cosa volete più di questo? È appassionante. Rai, prendetelo, ci scrivono.
6: Rai, prendetelo.
0: Dovrebbe condurlo Tirocchi, che imita Bilancioni con la voce di Aldo Fabrizi. Che è una cosa
2: che
0: un po'...
6: È una bella sfida,
0: però
6: serve tempo.
7: No, raga, dovete fare play, perché Tirocchi che mi imita, io non l'ho sentito, mi è sfuggito.
6: Lo faccio adesso.
2: Vai.
6: Lo faccio adesso? Allora, ci sei, Max? Vado, 3, 2, 1.
8: Ciao,
3: Benvenuti alla puntata di Chi l'ha visto. C'hai i miei spariti, ma non ce ne frega un cazzo. Guarda la foto sul profilo. Emilio, sei in diretta, mi stai guardando la televisione, Emilio? Guarda la foto del profilo, guarda che viene su addome. Eh? Riesci a schiaffi ai nati, capito?

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: Sei su Radio Rock.
2: Get ready to...
1: Tutta un'altra storia.
3: Let's get back to the rock.
1: State ascoltando
4: The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock.
5: E noi rientriamo con i Queen, loro Don't Stop Me Now.

0: Allora il nostro Boris Sollazzo, ciao Boris, buongiorno. Non so se ti vuoi anche tu, diciamo, unire alla campagna per Giampiero Giuli, nuovo conduttore di Chi l'ha visto, al posto di Federica Sciarelli.
1: Secondo me arriverà, intanto buongiorno, sì. Poi arriverà fino alla gol finale e poi lo farà Pierfrancesco Favino.
0: Ah sì, vabbè, vestito da Giampiero Giuli,
1: da Spadolini. Se senti, vogliamo citarla bene, da
0: guarda
1: Spadolini.
0: Che sono un ci scrive il nostro no. Max trasportatore, sono un natural, io, ma Ale, niente steroidi. Quindi,
2: devi fare la voce da no, perché quella è la voce un po' da steroidi.
3: No, ho capito che dice lui, perché solitamente nella vulgata si dice che quando c'hai vene pure sul addome, sì, qualcosina hai fatto. Sì. Ma io lo so che tu sei un supernatural. Quindi la vena a te è uscita perché hai fatto un gran lavoro.
0: Allora dicono che c'è Giuli... Guarda, Bocelli va forte, è un altro Bocelli, Martina Caronna, ripensandoci bene, anche un Boris Sollazzo
2: non
0: sarebbe male.
1: Io, allora, il mio sogno, anche perché sarebbe la prima volta che mia moglie guarda qualcosa che faccio.
2: Beh, ha ragione, e anche
1: quindi,
2: io Boris.
1: Quindi la,
0: allora, attenzione, l'idea geniale di Francesco.
2: Sì. Vai.
0: Alla conduzione Boris Sollazzo, sì, di questo format, che però non è un format di persone scomparse, ma di film usciti al cinema, condotto da Boris Sollazzo.
2: Incredibile. Bello, certo.
0: Geniale. Non ci sono recensioni, si chiede solo se si è visto o meno un film.
1: Esatto.
0: L'ha visto? Sì. No.
1: Per come è la mia vita, io, se dovessi condurre Chi l'ha visto, lo condurrei la prima puntata e poi diventerei uno dei protagonisti di puntata.
0: Va, però sarebbe bellissimo.
2: Bello.
0: Se riuscissi a fare questo sarebbe bellissimo.
1: Beh, se ci pensi la Rafai... Un po' è quello, eh.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì,
1: che per
0: sì,
1: un po'
0: sì,
1: siamo stati convinti che è un po' il sogno di tutti, no?
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: diventare
0: sì,
1: l'oggetto di quello che hai fatto.
0: Bellissimo, sì. Sentiamo ancora. Sentiamo che

0: Beh, c'è Maccio Capatonda che sono anni che si allena con la serie Chi l'ha morto.
1: Potrebbe essere lui.
2: Ma chi è Maccio Capatonda in petto a Giuliano?
1: Ah, no, beh,
3: Giuliano
4: assomiglia a Giallini, che comunque potrebbe essere un candidato
1: anche lui
4: interessante per chi l'ha visto. Sì,
5: beh,
6: Giallini, Giallini doppiato da Fabrizi, da Tirocchi che fa Fabrizi, sì, ma anche invece nei minuti pari da Giuli.
2: Sì, minuti pari,
5: minuti pari,
2: tutto squisito.
5: Allora, minuti pari, convinto,
1: senti, ti leggo la lista delle uscite di questo weekend, sì, cinematografico, poi tu mi dici
6: chi le ha viste,
1: chi le ha viste, se l'hai visto o no e basta. Nobody Knows Come Si Diventa Adulti, Supergirl, Good Luck, Have Fun, Don't Die, Cos'è l'amore, Ave Maria,
6: Cos'è l'amore,
1: l'ultimo Jackass, Best and Last, e direi che ci siamo, insomma, queste sono le uscite, sì, di questo.
6: Tutti tranne il primo, mi sembra di aver visto.
1: Allora, vogliamo partire da Supergirl, quindi?
6: Ma che cos'è l'amore?
1: Supergirl,
6: che... è un morbido gimondi, sali scendi del mio cuore. No, scusa, no, volevo citare Gli occhiali della Maria della storia tese.
1: Ma sai che ti dico? Novità e poi torniamo con
6: Supergirl, sì.
7: Brand new music right here.
8: Brand new music.
9: Brand new music.
10: Brand new music.
11: La musica nuova su

0: Double Deep, nuovo singolo, si intitola Old the Ashes su Radio Rock, 9:46 minuti. E allora io direi, caro Boris, di partire proprio da Super Girl di Craig Gillespie.
1: Super Girl.
0: Questa è la recensione.
1: Esatto. Allora, voi sapete che io per anni ho, come dire, contraddetto Emilio quando voi ancora non c'eravate, quando Martina ancora non era nata.
0: Sì.
1: Io e Emilio litigavamo ferocemente in diretta per poi abbracciarci durante la pubblicità, ed era un esercizio di schizofrenia meraviglioso. Sì. Perché litigavamo ferocemente, e
0: cosa che voi non potete concepire, cioè che io possa litigare con
2: incredibile, posso dire,
1: adesso
2: Emilio,
1: io non ci sono qua, però come facciamo io e
0: no,
1: te,
0: beh, sì,
1: era, cioè era proprio che tu lo dicevi,
0: oltre
1: la gente non riusciva a credere che noi tornassimo in diretta senza colpo
2: ferire.
1: Ma quella
2: era tensione sessuale, credo.
1: Perché, è l'attrazione, sì, è quello, è il motivo per cui noi litighiamo sempre, eppure, no?
2: Ma con me questa,
1: esatto.
2: No,
1: ma anche Paniconi siete intercambiabile per me.
0: Quindi non riesco a distinguere.
1: Esatto, beh, un po', no, sono gemelli. L'hai presa anche
0: diciamo
1: per quello,
0: che, diciamo che sì, effettivamente.
2: Se Mauri avesse la mia barba, ci assomiglieremmo.
0: Sì. Penso di sì. Prego.
1: Allora, c'è una cosa che purtroppo faccio fatica ad ammettere, che però è così: che negli anni quasi tutto quello su cui avevamo litigato, ho scoperto che aveva ragione Emilio.
0: Sì.
1: Uno dei concetti su cui io ho proprio tenuto il punto fino a pochi anni fa era il brutto che diventava bello.
0: Ah,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Cioè la famosa litigata, una delle litigate più grandi in cui io dico allora me ne vado e poi ero qua due minuti dopo, era su Striscia la Notizia.
0: Sì, che devo dire che poi avevi ragione tu in realtà.
1: E io penso che adesso tu abbia ragione tu, ma non su Striscia la Notizia, perché secondo me Striscia la Notizia non ha neanche la concezione del brutto. Però è vero, cioè era giusto quello che dicevi, non era giusto quello su quello dicevi, e adesso ricominciamo a litigare. Perché il brutto deve avere al suo interno, secondo me, il gusto del divertimento. Cioè non dico la consapevolezza della bruttezza, ma l'idea che forse una cazzata la stai facendo, ok? E Supergirl è questa roba qua. Cioè, secondo me il Supergirl è tutto sbagliato. A partire dal casting, dove tu prendi una che sembra stata scartata dal provino di Barfi in Ammazza Vampiri. Hai preso proprio quella che di solito prendevano per Scary Movie, no? Cioè, per prendevi l'imitazione mascrausa. Una sceneggiatura che rimastica il supereroismo di DC, che già è un supereroismo di serie B per la maggior parte delle volte. L'idea che poi ci deve essere un animale che fa il simpatico, no? Come nella DreamWorks, come nelle cose DreamWorks, è tutto sbagliato, è tutto o troppo poco. Non parliamo poi delle cose più serie, cioè del tentativo di mettere in connessione Supergirl con la saga di Superman, sì. Quindi di dare una profondità al dolore che loro hanno provato per partire da Krypton, no? Ci provano pure a considerare Krypton una sorta di, che ne so, Africa subsahariana, no?
0: Ma c'è qualcuno che dice che si ricorda le nostre litigate, allora.
1: Sì, no?
0: Me lo ricordo.
1: Erano storiche, cioè io ancora. A me un po' mi mancano. Quando penso sono invecchiato, uno dei motivi è che non li dico più con Emilio.
0: Dobbiamo ripristinare.
1: Esatto.
0: No,
1: perché era un format meraviglioso.
0: Vieni più spesso da me, sì, da noi, sì. Sicuramente troveremo il modo di litigare.
1: Sì, sì. Noi non litigavamo solo quando con le femministe avevamo un nemico comune. Eravamo proprio la classica coppia piena di passione litigate, no? Che solo quando c'è un nemico comune si riunisce. E però che vi devo dire? Cioè, alla fine io mi sono divertito. Cioè, nel senso che è vero che è il classico film che probabilmente ha aiutato il fatto che non fossi proprio sobrissimo e che quindi cioè l'avessi preso come un film demenziale. Però ho capito che da una parte o lo sceneggiatore o il regista voleva fare quella roba là, cioè voleva fare una roba un po' camp, un po' I-Man.
0: C'è cioè una colonna sonora da paura, poi ho visto
1: bellissima, perché però diciamo è Masters of Universe con un supereroe vestito male,
2: cioè va visto con lo spirito di American Pie praticamente,
1: eh?
2: Va visto con lo stesso spirito di American Pie.
1: No, perché American Pie lo sa che cos'è, il Supergirl non lo sa,
2: questo ci diventa.
1: No Supergirl, cioè perché
0: perché
1: Masters of Universe è bello, perché lo sa,
2: sì,
1: cioè lo sa che cos'è. Supergirl qualcuno lo sapeva e ha sabotato il film. E questo è bastato, secondo me. Cioè qualcuno ha detto davvero vogliamo fare Supergirl che faceva schifo in ogni formato, cioè fumetto, televisione, veramente vogliamo suicidarci, facciamolo per bene. E non l'ha detto al produttore, grazie a Dio. E alla fine, secondo me, non ci si può andare in meno di 8, perché bisogna poi alimentare. Però andateci, se siete, se volete andarci da soli, invece no, è depressione pura.
3: Bene, esatto, c'è una domanda che è questa. Dunque, ah, intanto attenzione, l'amico che ci ha mandato un audio, che delusione, di 14 minuti, aggiunge poi: quanto mi avete preso per il culo su sto audio partito dalla tasca? No, è un audio partito dalla tasca.
2: No.
3: Speravo che lui avesse mandato un vocale di veramente di 14 minuti.
1: Mando un vocale di 14 minuti.
4: Per quanto?
3: E te lo dici qualcosa di compromettente?
2: Ah,
1: ma sta facendo
2: ma
1: senso,
2: chiaramente. No,
3: andiamo un po' avanti, facciamo un fast forward. Vediamo se becca. Ma adesso sente veramente fa sesso, no?
4: Oddio, che sentiamo una cosa del crimine, incredibile.
3: Ah, la uccido, eh? Sì, la uccidi.
2: Alla pezzi.
3: Uccidila. Ecco,
1: pensa,
3: la sto uccidendo.
1: Cambia la nostra carriera.
5: Quando il crimine funzionava erano le forze finali. Questo era questo è
3: ma diciamo delle cose
4: che si è scappato una bestemmia.
3: Sicuro, sicuro, spero.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno architetto, ingegnere.
6: Siamo
3: questa è la sceneggiatura di un film.
2: Bello, bello.
4: Credo che stiamo infrangendo alcune
2: ce l'ha mandato.
3: Le più belle, però.
4: No, sei d'accordo?
1: Io. Sai che neanche io te lo faremmo questo, però.
4: No.
1: Io direi di tenerla come bassa, se siete d'accordo.
3: Robè.
6: Questo è il regolamento di condominio fatto sui denti.
3: Bello.
1: Regolamento di condominio fatto
3: sui denti.
2: Sui denti.
3: Allora attenzione però, perché adesso pensa e dice: io tradisco mia moglie, ho rubato.
4: Io penso che comunque aspettati una telefonata oggi da uno studio legale.
1: Sarebbe bellissimo, però se succede abbiamo smesso.
7: Garage, anni 60, negli anni 60 adesso sono chiusi, inutilizzabili, perché c'era un garage. Ho capito. Stocco mio, non c'entro né macchine.
3: Giusto.
2: C'è un'ansia,
3: allora, ci sta di mezzo un avvocato.
4: Chiaramente un abuso edilizio del condominio.
3: Attenzione, ci sta di mezzo un avvocato format, che si sta muovendo pesantemente contro Maurizio
1: Paniconi. Abbiamo appena inventato un format, registrate.
3: Mi piace molto. Bello. Boris, Cape Fear su Apple TV, al di là del buon Bardem, secondo me arranca un pochino, tu che ne dici?
1: Ma arranca, tra l'altro, tantissimo, dall'inizio, cioè il dramma è quello, che non, ma Bardem... L'ultima cosa buona che ha fatto recentemente è stato andare a un concerto degli Iron Maiden.
3: Ok, bella quella cosa. Senti, siccome io sono, come sai, stato in Irlanda,
4: la cosa,
3: no?
4: Bella che ha fatto è lo
1: spettatore. L'ultima cosa bella al cinema,
3: dammi...
1: è l'intervista che gli fanno per gli Iron Maiden.
3: Sì. Senti, dammi un suggerimento.
1: Il documentario
3: è bellissimo. Sono stato in Irlanda e ovviamente sto ancora nella fissa. Che cosa mi consigli questo weekend tra, attenzione, Anger... di Steve McQueen con come si chiama quello lì? Michael Fassbender. Che tra l'altro faceva il papà nel film dei Niekamp, no? Poi abbiamo aspetta,
2: quell'altro lì,
3: non lo dire. 71, non so se l'hai visto.
1: Sì.
3: 71, quello del poliziotto inglese che finisce che si perde dentro i vicoli del quartiere cattolico. Te ne do un terzo. Oppure rivedere Belfast di Kenneth Branagh. Tosta.
1: Sì.
3: Perché Bloody Sunday l'ho rivisto da poco.
1: Ah, guarda, 71 è bello, però è serenamente terzo.
3: Ok.
1: Nel senso, però io me lo rivedrei, perché di quelli che mi hai detto è il più lontano nella visione. Il critico cinematografico dovrebbe dire senza nessun dubbio Anger. Perché Anger è un capolavoro, è la scoperta di un regista e un attore, è una cosa che ti strappa il cuore. Io per il problema mio è che ho una parafilia per Branagh totale, cioè nel senso che a me Branagh può fare qualsiasi cosa e io la vedo che è un cialtrone, lo amo, cioè è il mio Harry Potter, non
3: quindi,
1: so come
3: quindi
1: dire.
3: Dici Belfast. Senti, lo sai che però
1: vuoi la storia, vuoi il dolore, vuoi la bellezza del film ma anche tragica, Anger. Vuoi passare una bella serata e alla fine Belfast di Branagh.
3: Cioè. Sono costretto
1: perché Branagh è quello che riesce ancora a fare il cinema un po' muscolare, coatto, ma allo stesso tempo elegantissimo, barocco. Cioè ecco, sono quasi fiero di questa idea. Branagh è il ballo delle debuttanti del cinema.
3: Ok.
1: Cioè una roba inutilmente sfarzosa, inutilmente bella.
3: Però
1: ma senti, io quando il primo gennaio parte Strauss e c'è il ballo delle debuttanti, come una collegiale mi metto là e la guardo.
3: Mi scrivono Anger è bellissimo, e Fide Nigap scrive Max l'ho visto ieri ma che bomba, è molto molto carino, però lo sai che sono costretto a vedere Belfast in realtà, perché ho scoperto che Anger non è su nessuna piattaforma.
1: Davvero?
3: Nessuna. C'è soltanto su YouTube una versione forse pirata, però solo in inglese.
1: Allora io adesso dirò una cosa che qualcuno mi ruberà, io sono ossessionato dal denaro ultimamente.
3: Dal?
1: Denaro,
3: denaro.
1: Dal denaro. Cioè vorrei trovare un'impresa che mi consenta di fare del denaro per fare la vita, che ne so, di mio pappagallo.
3: Ah, ok.
1: E quindi cerco idee geniali. Io ho il mito di
3: idee geniali.
1: Il mito di questo qua che vado a trovare con mia moglie la sua migliore amica, sta con uno che è tipo un ingegnere di quelli che costruiscono da una lavatrice qualsiasi cosa, e lui in quel momento stava costruendo da una lavatrice un come si dice, uno di quei
8: transformer,
1: no uno di quei distributori automatici di videocassette, e io gli dico ma perché comprano in Italia, cioè in Italia, e lui mi fa vieni e mi fa uscire, mi fa fare una decina di chilometri alla fine, e non c'erano distributori di videocassette. Tre giorni dopo lui aveva venduto il suo primo c'ero io ancora, il suo primo distributore di videocassette. Tre mesi dopo sono tornato, era milionario. Due anni dopo ha venduto tutto a Blockbuster e si è e ha scoperto, lui è il mio mito, e ha ricominciato a girare per Parigi scoprendo che non c'era il gelato artigianale, e fonda Morino, per chi è stato a Parigi conosce una cosa. Adesso lui vive in una stanza ha tutti quanti i video di tutti quanti i suoi negozi.
3: Vabbè, quindi per dire che cosa?
1: Questo per dire che io ho un'idea.
2: Era una storia.
1: È una storia bellissima.
3: No,
1: rompi i coglioni.
3: No, non volevo.
1: Ok, litighiamo. Va bene.
3: Ci sta.
1: Litighiamo.
9: Io non riesco a fare una sceneggiatura sul tipo, Boris. Che già potrebbe essere un'idea.
1: Pure potrei fare anche quella. Però ho scoperto le sceneggiature. Te fanno ride per sei mesi, ma poi comunque sono già finiti. Se fossero arrivati, tra l'altro. Però va bene.
4: E abbiamo detto delle cose.
3: Questa è una bella
4: cosa.
1: Ho mandato anche tardi la fattura, va detto.
3: Ah, ok.
1: E io ho questa idea. Perché che cosa ho fatto? Avevo 3.000 DVD e dovevo. Sono arrivati i bambini. Insomma, dovevo decidere se
2: tenere i bambini o i DVD.
1: Ho provato a dare via ai bambini. È stato più facile dare via i DVD. E che cosa ho fatto? Mi sono tenuto quelli che non stavano su nessuna su nessuna piattaforma. È stato un lavoro drammatico.
3: Just Watch,
1: e lì mi è venuto in mente: chiudono le videoteche perché non hanno fatto questo lavoro.
3: Certo, geniale, bellissimo.
2: Che non ti hanno consultato.
3: Facciamolo subito.
1: E quindi aprire una videoteca
3: di film che non stanno sulle piattaforme.
1: E quando arrivano sulle piattaforme, ritiro il DVD.
4: Certo.
3: Non dovevi
1: quando
3: dire.
1: Invece finisce la cosa,
2: però il problema è chi è che ha ancora un lettore DVD a casa?
3: Costano
4: noi vendiamo anche quelli.
3: E vediamo anche quelli.
2: Si attaccano le TV nuove di ultima generazione.
3: Si attacca tutto.
4: Attacca da questo, dai.
2: Devi ragionare su questo, boh.
1: Vabbè,
3: no, si attacca.
1: Hai rotto i coglioni.
3: Ma io lo volevo. Ma la posso dire una cosa?
2: Perché le donne intelligenti ti mettono in crisi.
3: Io ho il lettore DVD.
1: Sì, certo,
3: non trovo il DVD di Anger. Manco
1: ovvio, Martina,
3: il DVD.
1: Ma sono un uomo, è chiaro che le donne intelligenti ti mettono in crisi.
3: Bene. Ciao a tutti, grazie. Appuntamento a Marcia.
2: Quindi che ti vedi alla fine?
1: No, e io devo dire,
3: sono costretto perché no. Pensa che ho cercato pure il DVD. Se trovo manco il DVD di Anger.
1: Quello forse ce l'ho io.
3: Ce l'hai?
1: 10 euro.
3: Giacas
1: potete vedervelo, però mi dovete dire se sul serio pensate di non averlo già visto, cioè se non è uguale a uno degli altri, però vedetelo perché è sempre esilarante.
3: Mancano Good Luck e Fan Don't Die e Cos'è l'amore.
1: Allora Good Luck e Fan Don't Die ha due motivi per essere visto. Uno è Gore Verbinski, quello dei pirati dei Caraibi, che esattamente come Sidney Sibilia ha la tragedia di aver fatto i Pirati dei Caraibi. Sidney, smetto quando voglio, e nessuno si ricorda che sono grandi registi indipendentemente dalle saghe che hanno fatto. E Igor Verbinski ha fatto delle cose meravigliose, è un po' il Shyamalan del suo genere. Qual è il vantaggio? Shyamalan, quando non era in vena, ha fatto un sacco di cazzate. Verbinski si è fermato 10 anni.
3: Okay.
1: È tornato, ha fatto questo film folle su uno che torna dal futuro, lo so che l'avete già sentita, per cercare di interrompere diciamo la parabola di un'intelligenza artificiale che può far finire il mondo. Dove torna? Dov'è il punto preciso in cui può cambiare la storia? In un pub, in un bistrò assolutamente folle, in cui ci stanno persone assolutamente folli, disperati, compresa una vestita da principessa che fa l'animatrice, e deve costruire un'armata a Brancaleone che, insomma, tipo Mago di Oz, va a salvare il mondo. Il protagonista è Sam Rockwell. Allora, già Igor Verbinski e Sam Rockwell insieme dovrebbe convincervi ad andare. Ma è un film totalmente folle, pieno di belle idee, fichissimo. Secondo me è il film della settimana.
3: Bene.
1: Quindi andatelo a vedere.
3: Bene.
1: E l'altro,
3: Cos'è l'amore?
1: Cos'è l'amore? Questo è facilissimo. Una coppia che ha divorziato. Lui vuole risposarsi, però vuole sposarsi in chiesa e quindi chiede alla moglie l'annullamento. Sono assolutamente moderni, quindi dicono: ok, non c'è problema, lei è felicissima. Però devono si incocciano contro la burocrazia del Vaticano. Qual è la cosa fastidiosa? Che la burocrazia del Vaticano sembra un po' l'anti-obiezione di coscienza sull'aborto, cioè il fatto di dover fare l'autopsia a un amore per essere sicuri di doverlo annullare. Dall'altra parte, fare l'autopsia a un amore, lo insegna Bergman, è fighissimo, è meraviglioso, soprattutto se lo fai con la commedia francese sentimentale, quindi non c'è la presentezza di Bergman, ma c'è il francese che fa, insomma, ah, ma allora effettivamente eravamo una bella coppia, sta roba
3: qua. È un ascoltatore di rock,
2: francese,
3: esatto. Un nostro ascoltatore.
2: Sì, esatto. Francese.
1: La cosa bella è che ci fa riflettere sul fatto che i ricordi e la memoria sono una cosa che noi stabiliamo qui e ora, e quando devi invece confrontarti con i ricordi e la memoria come sono esattamente avvenuti, è tutt'altra roba. I francesi sanno fare questa commedia da 30-40 anni, ogni volta inizia e fa oddio, sempre la solita cosa, e alla fine sei diventato un borghese dei Parioli che fa oh, che bello, però sono contento di averlo
4: che
1: visto.
4: Parlano
3: la borghese dei Parioli in
2: questo intervento.
1: Esatto, quindi alla fine se siete radical chic e avete appena preso un Mosco Mule, secondo me potete andarla a vedere.
3: Allora, ripetiamo: Supergirl,
1: non si può vedere, ma se siete in più di 8 si può.
3: Ok, good luck and fun, don't die.
1: Si deve vedere.
3: Cos'è l'amore?
1: Incredibile. Cos'è l'amore? Si può vedere se avete un ISEE sopra i 40.000.
3: Jackass Best and Last.
1: Lo dovete vedere e scoprire le differenze come si fa sulla settimana di domenica.
3: Benissimo, grazie a Fabrizio Lazzo. A settimana prossima. Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao. A lunedì ricominciamo con il The Rock Show ore 6, regolarmente in diretta, naturalmente anche il giorno di San Pietro e Paolo per chi si riposa stando a Roma, ma insomma tutti gli altri ovviamente ci troveranno al esattamente. Grazie a tutti, tra poco con voi Nicole e Marco. Ciao.
8: Avete ascoltato
10: The Rock Show.
8: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
11: Radio Rock.
8: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Rock News, edizione della mattina.
8: Apriamo oggi con i Linkin Park e l'annuncio del sold out del concerto che il gruppo terrà stasera alla Visarno Arena di Firenze. Uscita nel 2024 con il nuovo From Zero, la band si esibirà quindi di fronte a oltre 60.000 persone a poco più di un anno di distanza dall'evento, anche quello unico andato in scena agli High Days di Milano il 24 giugno del 2025. Proseguiamo con gli LA Guns, che in uscita tra una settimana esatta con il nuovo Live from the Guild Theater condividono un secondo estratto dallo stesso lavoro con il brano ora disponibile The Ballad of Jane. Registrato il 10 luglio dello scorso anno a Menlo Park in California, l'album, composto da 17 tracce, ha visto la formazione hard rock americana attingere dal meglio del proprio repertorio, comprese le canzoni dell'ultimo Leopard Skin. Infine gli Avatar, con il video del dietro le quinte della più recente Crime Fire, disponibile da inizio mese. La band, attiva dal 2001, farà ritorno nel nostro paese il prossimo 15 dicembre assieme ai Neckbreaker per un unico appuntamento dal vivo in programma all'Hall di Padova. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da 48 euro, commissioni escluse.
7: Le ricorrenze.
9: Oggi, 26 giugno 1955,
10: nasce Mick Jones, chitarrista e cantante inglese, membro dei Clash, dei Big Audio Dynamite e dei Carbon Silicon.
9: 1977,
10: dal vivo alla Market Square Arena di Indianapolis, Elvis Presley tiene il suo ultimo concerto di sempre.
7: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
11: Gagarin.
12: Accensione motori.
13: 3, 2, 1.
7: Questo è Gagarin
14: on Radio Rock.
15: Buongiorno amici e amiche di Radio Rock, siamo pronti a far iniziare altre tre ore di Gagarin in questo venerdì. Vi do io il buongiorno stamattina, sono Nicole Fondato, ma con me e con voi soprattutto c'è Marco Muscarà.
16: Buon venerdì 26 giugno a te Nicole, buon venerdì a tutti. La settimana è giunta per molti alla fine, per qualcun altro no, inizia un weekend estivo, il primo weekend estivo a tutti gli effetti oggi, giusto? Sì,
15: esatto.
16: Perché no, in realtà domenica è arrivata l'estate.
15: Il sostizio è arrivato
16: Sabato, domenica, vabbè, comunque sì, il primo completo, mettiamola così. Giornata, ve lo dico, nella quale abbiamo bisogno di svegliarci,
15: sì,
16: tutti, perché è molto sonnolenta. Vi chiederemo una mano musicale, ma tutto questo tra pochissimo.
14: Radio Rock, back in time.

0: It's a ritual.
1: Warning con Ritual. Sicuramente questa novità può aver contribuito a quell'effetto sveglia che cercavamo io e Marco, perché questa mattina, nonostante i caffè, sì, nonostante la dose di caffeina, non siamo ancora riusciti a darci la giusta carica.
2: Esattamente, stiamo cercando di svegliarci. Forse potrebbe essere legato al caldo estremo che si sta provando in tutta Europa. Leggevo insomma che non soltanto chiaramente in Italia, ma in Francia, in Spagna, in Inghilterra, Regno Unito soprattutto. Insomma, ieri faceva molto ridere questa notizia che è uscita sul Corriere della Sera, non so se l'hai vista, che un summit sul caldo estremo a Londra è stato annullato a causa del caldo estremo. Hanno deciso che faceva, perché era proprio un evento intitolato calore estremo, migliorare la governance, rafforzare l'azione in tutto il mondo, ma poi hanno detto: signori, fa troppo caldo, il benessere degli ospiti è a rischio, certo, e quindi lo annulliamo.
1: Però quale modo più efficace comunque per provare un punto di una conferenza che annullarla proprio per quel motivo, è la vero, rappresentazione plastica.
2: Guarda, non lo so, se fosse stato un emergenza climatica, non è vero niente, e poi l'avessero dovuto annullare per l'emergenza climatica, sarebbe stato ancora più bello probabilmente. Però insomma, temperatura che ieri veramente toccava i 37 gradi all'ombra in alcune zone dell'Inghilterra e del Galles, addirittura oggi potrebbero raggiungersi 38-40 gradi. Ci sono degli ascoltatori che ci hanno scritto nella scorsa settimana, verso martedì, mercoledì, che sono proprio persone, anzi magari riscriveteci, perché sono passati un po' in sordina quei messaggi, che abitano proprio in zona Regno Unito e mi dicono che non sono proprio minimamente preparati ad affrontare nel Regno Unito.
1: In Francia c'è una delle emergenze caldo più clamorose, perché effettivamente sono i primi anni che iniziano a sopportare queste altissime temperature a cui sono completamente impreparati.
2: E la risposta della Francia è stata, per esempio, di rinviare la maturità in alcune zone di una settimana. Hanno deciso: ok, questa settimana niente esami, si passa, che poi se finirà quest'ondata, perché poi se la causa, e si parla del Niño, il fatto che arriverà fino a novembre, probabilmente questo lunga, chiaramente non così, però questa lunga catena di temperature sopra la norma, e anche i trasporti per esempio a rischio, le ferrovie, insomma situazione abbastanza ingarbugliata in buona parte d'Europa, lo sarà anche in questo weekend.
1: E noi vi abbiamo chiesto un supporto, perché solo voi ci potete aiutare a così dipanare questa problematica del riuscirci a svegliare a livello musicale. E devo dire che come al solito non ci deludete, perché grandi le proposte che ci state facendo al 3899106600.
2: Scusami, volevo chiudere prima di questa proposta con questo che ci scrivono: non erano 37 gradi all'ombra in Gran Bretagna, erano 37 gradi a Londra.
1: Beh, questo ecco, io potrei chiudere anche qui la trasmissione,
2: sì, io la chiuderei qui, è stato bello, riuscire, domani, anzi no, lunedì, ciao,
1: ad arrivare a un punto più alto in queste tre ore, ma ci proveremo. Intanto sentiamo le vostre proposte.
3: Buongiorno ragazzi, Max, vado io una svegliata musicale. Vi suggerisco Empire dei Prince Reich o Hybrid di Michael Romeo, uno dei due, sono due belle canzoni, belle potenti.
2: Va bene,
1: allora
2: ci
1: vogliamo,
2: fidiamo
1: subito il primo suggerimento. Se voi ne avete degli altri a livello musicale, un gavettone di freschezza, qualcosa in grado di svegliarci e riportarci ad uno stato di coscienza al 100%, proponete. Noi intanto andiamo avanti con la vostra proposta, Empire.

0: Beach Empire, una delle vostre proposte per cercare di fare questo esercizio collettivo di sveglia un po' rinfrescante, così per darci una scossa. Tantissime le vostre proposte al 3899 106 600. Cerchiamo di comporre insieme questa playlist, sentiamo cosa
1: Vai.
0: Ci dite, eccoci qua.
2: Vi suggerirei un Prodigy o Britos, Make My Beach Up a piacimento.
1: Beh, un po' tutti i Prodigy funzionano per svegliarsi.
0: Funzionano
1: anche con, se non, allora fate così: se siete in macchina in questo momento, date retta a me. Ora vi dirò una cosa che vi potrà sembrare strana, ma vi assicuro che funzionerà. Per sentire fresco, spegnete l'aria condizionata, tirate giù i finestrini, mettete il gomito fuori dal finestrino e sentite Breathe the Prodigy.
0: A palla.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso.
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
10: That'll be fun.
11: Yeah? Good.
9: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
12: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
1: Le 10.34 prosegue il venerdì mattina di Radio Rock. Stiamo cercando di svegliarci, lo faremo insieme fino alle 13. Marco e Nicole, ripartiamo dalla musica di Jimi Hendrix, Voodoo Child.

0: DJ Harvey con Voyager, bella e bella questa
1: bellissima
0: novità.
1: Voce di PJ Harvey, ma ha vanificato sì, parte del lavoro che stavamo facendo.
0: Un po' ci ha distolto comunque dall'obiettivo di stamattina, che era quello di darci una scarica positiva, una vibrazione di felicità in grado di svegliarci tutti quanti.
1: Una botta d'adrenalina esatto, incredibile, che ci possa dare una svegliata, perché bisogna ancora affrontare quest'ultimo giorno della settimana, ragazzi, perché sì, il venerdì è appena iniziato per molti.
0: È appena iniziato, va portato a casa. Io poi sarò comunque ancora a lavoro durante il weekend, quindi
1: vedi,
0: ho bisogno di un supplemento di energie per essere pronta per domani mattina.
1: Dimmi a me, domani ho gli spettacoli dei bambini con la scuola
0: e allora
1: di teatro.
0: Doppia dose di energia.
1: 18 bambini, guarda, lasciamo stare.
0: Però a te forse servirà domani sera.
1: Sì,
0: mi sentiamo.
1: Domani sera penso che non lo so cosa mi possa tirare su.
0: Un collegamento streaming per apprendere dello stato psicofisico di Marco. Ma sentiamo cosa ci dite voi al 3899 106 600.
1: Vai.
2: Buongiorno Modesto.
1: Buongiorno.
2: Appena superato uno, diciamo, per lo svincolo della Tiberina.
1: Sì.
2: Con la Toyota nera col braccio così.
1: Eccolo.
2: Di fuori, ho pensato, è matto. Pure sta sentita Radio Rock, ha fatto la vita.
1: Secondo me.
2: Io stavo col furgone azzurro comunque.
1: Oppure i due fenomeni si sono presentati contemporaneamente. Cioè un matto che stava ascoltando Radio Rock. A noi matti piacciono moltissimo
0: sempre, sono i nostri migliori amici all'ascolto.
1: A proposito di furgone, facciamo così: tra pochissimo, dopo i Pantera, noi vi regaliamo una bag per appunto la iniziativa di guida sicura che Romana Auto e Radio Rock stanno portando avanti per tutto il mese di giugno. Dovete però rispondere correttamente a una domanda. Tutto questo tra pochissimo.
0: Dopo i Pantera, perché in parecchi ci avete chiesto, ovviamente, così per una bella scossa, e alla fine la scelta è caduta su Cowboys from Hell.

0: Cabos from Hell, i Pantera, questo sì che ci ha dato la giusta carica per affrontare la mattinata, ma sentiamo le vostre considerazioni.
1: Ragazzi, io ascolto musica in un centro commerciale,
2: sì.
1: Se mi mettete Pantera io devo poi devastare i clienti,
0: no.
1: Quindi mi raccomando la prossima volta.
2: Va bene,
1: un saluto da Taranto.
0: Un saluto a te.
2: È Taranto la città dei due mari, che si chiama, viene chiamata anche la città dei due mari, o mi ricordo male?
0: Penso di sì.
2: Comunque, a proposito di città di mare e di mare, oggi la domanda sulla sicurezza stradale, facciamo così, la cambiamo, la improntiamo su una domanda di sicurezza stradale, ma sul lungomare.
0: Sul lungomare.
2: In che senso? Vi ricordo intanto che Radio Rock e Romana Auto dedicano il mese di giugno alla scuola di sicurezza e quindi, con il progetto di sensibilizzazione Diventa Cintura Nera di Guida, vi regalano una bag in stoffa che potete venire, se rispondete correttamente e siete più veloci chiaramente, a ritirare qua nei nostri studi, con dentro l'attestato di cintura nera di guida e l'etilometro riutilizzabile, che soprattutto in periodo estivo può essere molto molto importante prima di mettersi alla guida. Come fare per provare a vincere? Vince solo il più veloce che risponde correttamente a questa domanda, che riguarda, a proposito di mare, le infradito. In Italia, cosa stabilisce l'attuale codice della strada riguardo alla guida con le infradito? A. Non è esplicitamente vietato, però il conducente deve sempre garantire il controllo del veicolo e in caso di incidente l'assicurazione potrebbe appunto rivendicare il fatto che erano inadatte. B. È assolutamente vietato dal codice della strada, non si può guidare con le infradito. C. Il codice della strada lo permette e le assicurazioni non possono mai opporre eccezioni a quello che succede. D. Sono consentite le infradito solo se dotate di cinturino posteriore alla caviglia. Quindi A. Si può, però è a vostro rischio e pericolo, poi l'assicurazione potrebbe in caso di incidente farvi pagare. B. Non si può mai. C. Si può sempre. D. Si può se le infradito hanno il cinturino alla caviglia.
0: E da questo paio di giorni di domande che stai facendo mi sono resa conto che sono completamente...
2: Con Tatiana abbiamo fatto un annetto fa i test della patente di oggi e abbiamo fatto tipo 15 errori ciascuno.
0: Siamo bocciati clamorosamente. Ma questa è un'altra storia. Fra poco vi daremo conto della risposta esatta e del vincitore o della vincitrice. Prima però, vostra proposta per musica sbarazzina stamattina, gli Slipknot con Psychosocial.

0: Psychosocial gli Slipknot. Devo dire che questo quesito sulla sicurezza stradale ha tratto in inganno sì. moltissimi, compresa la sottoscritta.
1: Io compreso ero, me, cioè io te. Sono andato a cercare la risposta perché non la conoscevo così bene. E è anche il motivo per cui è utile fare questo gioco.
0: Esatto, stiamo parlando di infradito, se sono consentite o meno alla guida. Io ero certa, come tanti ascoltatori, che non si potesse assolutamente guidare con gli infradito. Ma il codice della strada è cambiato. In che modo?
1: È cambiato parecchio tempo fa. Secondo me, io e te, Niki, che siamo figli degli anni Ottanta, sì. In qualche modo abbiamo ereditato questa informazione dai nostri genitori, perché sì. è cambiata nel 93, quando io avevo 10 anni quindi e te più o meno uguale, sì. e quindi insomma tendenzialmente non guidavamo ancora, perché prima del 1993 il codice della strada diceva che per l'appunto era impossibile, non si poteva guidare con calzature aperte, quindi sandali non allacciati, zoccoli, infradito, piedi nudi, era completamente vietato. Dal 93 invece, anche a seguito dell'evoluzione delle auto che hanno insomma adottato sistemi di assistenza alla frenata, ABS e così via, quindi lo sforzo sul pedale è inferiore, hanno demandato a una diciamo così, a un articolo un po' interpretabile, perché la regola è che bisogna sempre essere in grado di controllare il veicolo. Quindi se tu
0: qui però è un po'
1: no, è così, se tu dici, quindi in teoria se tu dici io lo riesco a controllare con delle calzature idonee a garantire una guida sicura, potrebbero essere anche i piedi scalzi. Anzi, c'è chi dice che il piede scalzo rispetto a un infradito o un tacco a spillo, per dire un altro tipo di scarpa, è migliore.
0: Io per esempio riuscivo a guidare benissimo col tacco a spillo da 12 centimetri, ma se mi mettevo le Birkenstock non avevo sensibilità al piede e non riuscivo a guidare bene.
1: Comunque il rischio, la risposta giusta era la A, il rischio è che effettivamente sia legale, ma se scrivono nel verbale di polizia che appunto eri scalzo, l'assicurazione possa rivalersi e dire no, l'incidente l'hai fatto perché non eri in condizione di guidare. Quindi nel dubbio, boh, non lo so, mettetevi le scarpe chiuse o mettetevi scarpe con un laccetto dietro.
0: E quindi mi raccomando, o comunque mettete le scarpe che vi consentano di guidare al meglio con la sensibilità giusta sui pedali. A questo punto, Marco, noi arriviamo alla pausa delle 11 con Pennywise, che sono stati chiamati in ballo da Amy, che ci parlava di un concerto acquistato. Magari dopo vi diamo conto di tutto il messaggio, con All or Nothing.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
4: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Le 11:03, entriamo nella seconda ora di Gagarin. Marco e Nicola ancora con voi fino alle 13 e ripartiamo dalla musica di ZZ Top.

0: Avatar Crying Fire, novità che trovate sul sito radiorock.it. Tra le novità in alta rotazione potete scegliere la vostra preferita. Devo dire che il quesito sulla sicurezza stradale delle infradito ha generato diversi messaggi molto interessanti. Per quanto riguarda, perché molti erano convinti che ancora alla guida della macchina fosse sconsigliato, anzi addirittura proibito, utilizzarle, invece è consentito, abbiamo scoperto,
1: ma con alcune specifiche, nel senso che comunque bisogna sempre garantire il pieno controllo, certo, del veicolo, una guida sicura. E quindi, che vuol dire, boh, mi sembra una zona un po' grigia,
0: una zona grigia
1: di una cosa che dovrebbe in realtà dare delle regole precise, vabbè,
0: esatto.
1: E parlavamo però del fatto che effettivamente le infradito, tra tutte, sono lo strumento peggiore per guidare. Si guida probabilmente meglio anche scalzi, non lo so.
0: Scalzi, ci scrivono sul camion: guidiamo tutti scalzi, sia per una questione di pulizia della cabina, sia per comodità. Ecco, io vorrei che il nostro amico ci approfondisse questa questione, perché riuscite a guidare effettivamente scalzi? E perché per la pulizia della cabina? Per non far entrare le scarpe?
1: Non lo so, sai, come però fango. Deve essere tutto molto pulito. Se uno entra e guida con le scarpe, a quel punto vi frega tutti, perché la pulizia è peggiore, perché esatto, vi sporcate.
0: Però mi interessa molto effettivamente, mi incuriosisce, perché non ne so nulla effettivamente.
1: Sai che effettivamente io sono per la guida, cioè io solitamente anche l'estate al mare mi porto le scarpe in macchina, poi prima di scendere dalla macchina mi metto le infradito, vado al mare con l'infradito, poi mi ricambio, perché a parte che quando torni c'è quella roba terribile, sì, che penso sia il fastidio più grande dell'umanità, sì, da quando esiste proprio l'uomo sulla faccia della terra, che è la sabbia, è che la ti sabbia, rimane appiccicata al piede e tu non riesci a mandare via, soprattutto no, quando vai in quelle spiagge con la spiaggia fina,
0: esatto,
1: con la sabbia fina, e te ti devi mettere comunque il calzino, la scarpa con la sabbia dentro, che è una roba terribile,
0: una tortura medievale.
1: Sono d'accordo, però detto questo, per esempio, se hai una macchina ibrida, io ho una macchina ibrida, quindi con la guida, anche quelle non ibride certe volte hanno la guida appunto automatica, con le marce automatiche, effettivamente...
0: Che è la civiltà, questo vogliamo dirlo.
1: Sono d'accordo. Sì, ora arriveranno un sacco di insulti, sì, non guidi veramente,
0: figura,
1: però effettivamente guidare scalzo è più semplice, nel senso che poi comunque col piede destro ci vai più delicato, quindi non devi, invece col sinistro devi dare un po' dei pestoni sulla frizione,
0: non,
1: e il piede
0: so,
1: scalzo a me sulla frizione dà fastidio,
0: non,
1: mentre
0: non
1: se non c'è la frizione alla fine il piede scalzo ci può stare. È vero che c'è più sensibilità che con l'infradito,
0: Sì, le infradito infatti sono una trappola secondo me da un punto di vista di guida. Infatti ci scrivono: io uso molto le infradito, per questo guido quasi sempre scalzo in estate, è pericoloso anche se concesso dalla legge. Quindi comunque per molti è una scomodità, e quindi legge o non legge non li utilizzano. Allora, domanda per Nicole.
1: Vai.
0: Come fate voi donne a camminare sui marciapiedi sporchi, a dir poco, di Roma, con infradito o scarpe comunque aperte? Allora, beh, non è che camminiamo scalze, però effettivamente succede molto spesso che quando cammini con delle scarpe aperte, specialmente se hai pantaloni lunghi, dopo un po' di ore ti ritrovi il piede che non è proprio un piede su cui puoi mangiare.
1: No,
0: questa è la verità.
1: Certo.
0: Quindi bisogna avere l'accortezza di lavarsi molto spesso.
1: Questo in generale, perché... l'estate potrebbe essere un'accortezza da affrontare, sì, comunque come possibilità,
0: però
1: tutto
0: succede,
1: il corpo.
0: Sì.
1: Però è vero anche che non è solo una cosa femminile. Cioè, a me capita, sì, per esempio, tutti, di prendere la metropolitana e vedere... uomini infradito in metropolitana,
0: sì, e ha il piede che ha quel colore un po' poco rassicurante, ma non è una questione di sporcizia, una cosa, io penso che capita a tutti, specialmente con i pantaloni che strusciano per terra e quindi sporcano ancora di più il piede. Dopo un paio di ore sei ridotto una monnezza.
1: Sì, sei ridotto un po' male.
0: Sì, a volte le fontanelle ti vengono in soccorso.
1: Beh,
0: questo
1: sì,
0: sicuramente. Io non amo molto camminare in infradito. Io ho trovato la mia pace con delle scarpe. Non so se si può dire la marca, che si chiama Teva.
1: Allora, facciamo
0: sono
1: così. Diciamola la marca. Allora, amici della Teva.
0: Amici della Teva, se
1: noi,
0: volete.
1: Se volete, siamo qua. Ci mandate, cercate l'indirizzo di Radio Rock. Noi stiamo parlando di voi.
0: Sì.
1: Fammi parlare allora delle scarpe che vorrei comprare io, così magari ce le mandano. Che
0: no,
1: sono quelle.
0: Marchette assolute.
1: Che mi dicono essere molto comode, quelle di Joe Biden,
0: sì,
1: che sono le Oka, che sono,
0: non cadi mai,
1: che non cadi mai, che c'ha la pianta larga, un po' da anziano, e io mi sento anziano dentro, dicono, certo, che sono molto comode, me le stavo
0: sono comode.
1: Amici della Oka, se volete ci
0: qualcosa,
1: mandate un messaggino, noi vi, della Teva,
0: anche amici della Teva, sono comodissime, anche se non devi fare il turista e camminare per molte ore, sono una bomba.
1: Numero, che io porto il 46,
0: io
1: amici,
0: il 38.
1: 38, esattamente, non vi sbagliate che ci mandate il 38 dalla, no, Teva, il 48 de...
0: mi raccomando. Se avete considerazioni 3899 106 e 600, noi continuiamo comunque con la musica che ci possa dare una scossa, i Drowning Pool con Bodies.
2: Let the body set the floor. Let the body set the floor. Let the body set the floor. Let the body set the floor.

0: Bodies, il numero di scarpe di Marco Muscarà ha fatto scalpore.
1: Perché
0: effettivamente comunque Marco è molto alto, questo va detto.
1: E quindi ho i piedi proporzionati, giustamente. Se portassi il 34 non mi reggerei in piedi.
0: Sentiamo.
2: Oh, 48.
1: No, 46, 46.
2: Io guidi che infradito, guidi che pinne però.
1: Sì. Madonna mia.
0: Per me, che sono alta un metro e spicci, stare vicino a Marco Muscarà è abbastanza frustrante.
1: Ma quanto era bello quando andavi a fare il bagno con le pinne e ti mettevi le pinne magari sotto l'ombrellone e dovevi fare quella roba di camminare all'indietro tipo Michael Jackson.
0: Sì.
1: Oppure camminavi in avanti però sembravi tipo Paperino per andarti a fare
0: allora,
1: il bagno.
0: Allora, io non usavo le pinne però usavo una cosa meravigliosa che credo sia tornata in auge da qualche parte. Le scarpe da scoglio.
1: Ma ragazzi, le scarpette da scoglio in alcuni mari ti salvano la vita, cioè
0: di bruttezza straordinaria. Sì. Perché erano quelle con quella specie di gabbietta, però c'era anche la versione femminile, diciamo più femminile, che era tipo ballerine di plastica, che mi riportano immediatamente a me bambina nelle estati siciliane, che ti salvavano un po' dal camminare sugli scogli.
1: Eh beh sì, le spiagge che hanno sassi molto grandi o che hanno gli scogli, o anche posti in cui insomma magari il fondale è un po' irregolare, ci sono ricci, eccetera. Penso che il riccio comunque ti pizzica lo stesso se ci metti la scarpetta da scoglio sopra.
0: Fa meno male,
1: fa meno male, però insomma devi stare un pochino attento. Arrivano tantissimi messaggi riguardo...
0: Sì.
1: La guida, per l'appunto, ci arriva la risposta dell'amico che era camionista e guidava scalzo. Gli abbiamo detto: ma come mai? Ci scrive: molto interessante, infatti, in cabina ci viviamo dalle 13 alle 15 ore al giorno. E salirci con le scarpe e mettersi a letto significherebbe portare in casa tua tutto quello che hai tirato su fuori. Poi alla guida hai più sensibilità sui pedali e sulle lunghe distanze, stai anche più comodo. Personalmente non penso riuscirei a guidare con le scarpe, soprattutto 9-10 ore. Effettivamente ci sta. Quello del camionista, tra l'altro, lavoro insomma molto solitario e in cui effettivamente il tuo camion diventa un pochino anche il tuo, è a tutti gli effetti il tuo ufficio, ma in alcuni momenti appunto dormendoci diventa anche la tua casa, e quindi capisco che ci sono delle attenzioni che vanno adottate.
0: Ci scrivono: l'infradito è lo strumento del demonio per eccellenza, che gode nel vedere la brava gente soffrire con questo coso infilato fra le dita dei piedi. Chi si abitua all'infradito ormai figlio di Satana andrà all'inferno, non lo dico io, dico c'è la scienza.
1: Ma sai che è vero, vedendo che effettivamente, allora, se dovete usare l'infradito per andare, uno usa l'infradito per andare al mare, per andare in piscina, quello che è, le mette per pochi minuti, piccole passeggiate, non fa molto, ma se le utilizzi, come ad esempio le utilizzo io, per largo tempo, cioè che ne so, esci la sera a prenderti il gelatino sul lungomare, no? A fare quella classica cosa da vacanza in cui senza una meta cammini avanti e indietro col gelatino in mano, con l'infradito le dita istintivamente si contraggono ad artiglio per tenere.
0: Non
1: e
0: sono.
1: Quindi c'è comunque una sorta di deformazione, c'è comunque una sorta di tensione che si propaga a tutto l'arco plantare e quindi che cambia il passo e cambia la postura, insomma non fa benissimo.
0: E poi non so se vi sia mai capitato che quei piccoli cialtroni di calzature si rompano mentre tu sei in giro, e quindi a quel punto diventa difficilissimo.
1: No, diventa impossibile. Torni scalzo
0: a casa.
1: Torni scalzo.
0: Perché lo fanno che sfragnano, mi viene un termine migliore, all'improvviso e tu rimani.
1: Penso che sia il termine tecnico, proprio
0: che
1: utilizzino anche i calzolai. Si sfragnano l'infradito.
0: Si sfragnano. Fra poco continuiamo intanto i Kings of Leon, Waste Moments.

0: c'è chi invia foto con testimonianza di preparativi pre-mare, ci scrivono sto proprio iniziando a preparare le cose da portare al mare, indispensabili le scarpe ovviamente per proteggere i piedi dagli scogli, non sono quelle di plastica di un tempo ma sono quelle più moderne, quelle più sbarazzine, credo fatte di neoprene da quello che posso vedere così al colpo d'occhio.
1: Allora ci arrivano vari messaggi, ci scrivono: la parola infradito compare 327 volte negli Epstein Files, sì. Vorrà pur dire qualcosa, no? Sì, compare più di Donald Trump all'interno degli Epstein Files. No, ne parlavamo, sono in realtà una grande conquista dell'umanità l'infradito o uno strumento del demonio? Questo ce lo stiamo chiedendo, anche perché le infradito in realtà, sono andato a vedere, risalgono, cioè... ci sono testimonianze dell'infradito in antico Egitto, e parliamo quindi di anche 3-4 avanti Cristo, e poi i Masai in Africa, e poi in India, e poi Cina e Giappone chiaramente, e poi in Sud America,
0: sono cascati tutti,
1: in antica Grecia, cioè in tante zone del mondo sono arrivate a pensare all'infradito, vuol dire che senza contatti, vuol dire che comunque è una roba che avrà un
0: che
1: suo perché,
0: ha una sua funzionalità. Ma sentiamo le vostre voci.
2: Io nelle mie estati nella costiera ionica della Calabria, dopo un calabrese con i piedi di amianto, sempre e solo a piedi nudi.
0: Devo dire che anche io nelle mie estati siciliane ho forgiato, poi dopo aver iniziato con le scarpette di plastica, ho forgiato i miei piedi sul proprio l'arrampicata.
1: Però fammi dire che tra l'altro in Calabria ci sono alcune spiagge che sono veramente spiagge di sabbia molto scura, che a mezzogiorno diventa veramente la lava, cioè, e vedi però queste persone che camminano con una tranquillità. Io faccio quella roba pietosa di correre da un'ombra a un'altra
0: con l'odio, maniera, il biasimo degli altri,
1: esatto, e tra l'altro insomma in maniera veramente poco dignitosa per andare
0: come Tom e Jerry, che con le zampette,
1: sai, che ti fermi addirittura quando ci sono gli ombrelloni chiusi, ti fermi su quella striscia minuscola di ombra dell'ombrellone chiuso, capito, per cercare comunque di salvare i piedi.
0: Ma
1: un attimo,
0: adesso me la butto lì proprio così a tradimento, la traditora prima della pausa. Non so se qualcuno ricorda il periodo in cui era di gran moda andare al mare con gli zoccoli del dottor Scholl. Questo me la butto lì così, perché c'è stato un periodo in cui ce l'avevano tutti, sia quelli proprio da quelli bianchi a sabot, sia quelli che pesavano 8,5 kg con la fascetta. Ma questa ne parliamo dopo la pausa. Noi ci arriviamo con i Ramones

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like
3: that! Radio Rock.

0: una trasmissione spaziale. On Radio
1: Rock. Le 11.34 in questa mattinata di Gagarin abbiamo scoperto che abbiamo tutti un nemico comune, le infradito. Ve ne daremo conto fra poco, prima ripartiamo dalla musica, The Queen of the Stone Age, Go with the Flow.
0: Radio Rock, back in time.

0: Hansen, Exit Wound, altra novità da tenere sott'occhio sul nostro sito radiorock.it. Votatela se vi piace tra le 15 che avete a vostra disposizione. Stavamo parlando di Infradito a questo punto, questo oggetto demoniaco. Sì. Che non piace a nessuno,
1: però le mettono tutti, cioè nemmeno a me piace, però le metto, devo dire la verità, le uso, sono comode.
0: Sono comode,
1: cioè no, non sono comode,
0: no,
1: è sbagliato.
0: Sono
1: non
0: pratiche,
1: lo so,
0: pratiche perché ce l'hai lì a portare in mano,
1: esattamente.
0: Costano poco.
1: Perché allora succede solitamente così, per esempio sono uno di quelli che due o tre cose se le dimentica sempre quando va in vacanza e mi dimentico sempre le ciabatte, l'infradito nemmeno devi andartela, ci sbatti contro, cioè le trovi là a tipo 3 euro, e infatti valgono anche meno di 3 euro esatto. Da quello che te le vende là in spiaggia, il negozietto che vende i gommoni e ci vende anche quello, quindi
0: è la
1: le
0: soluzione,
1: prendi.
0: La soluzione, stiamoci, è la soluzione, ci scrivo l'infradito, sono orrende, punto, laconico ma puntuale. Ma prima ho aperto così un piccolo vaso di Pandora chiamato gli zoccoli, che andavano di gran moda negli anni 80, anche inizio 90, secondo me. Sentiamo testimonianze al riguardo.
2: Sì, me li ricordo bene gli zoccoli per diversi motivi.
1: Quali?
2: Quello
1: lo
2: più
1: so
2: traumatico
1: qual.
2: È che mia mamma ogni tanto me li tirava dietro. E poi mi ricordo che mia mamma appunto ce n'aveva un paio che erano evolutissimi, perché avevano praticamente la suola, quindi quella che sta a contatto con il piede, la soletta, fatta tipo agopuntura, però erano in plastica, erano tipo tutti dei piccoli dentini, tutti attaccati, formavano tipo un tappeto di pallini, e quello ti faceva, capito, il massaggio plantare mentre indossavi questi zoccoli assolutamente improbabili, brutti.
1: Ma sai che secondo me
2: pesantissimi
1: tantissimo, soprattutto quando te li lanciavano, effettivamente, per chi è cresciuto negli anni 80-90, forse anche prima ancora di più, secondo me. Comunque i genitori ti crescevano con una serie di iniziative genitoriali, mettiamola così, che oggi sarebbero veramente da denuncia. Io ricordo mia madre ogni tanto, quando sono cominciato a diventare grandicello, ma grandicello era ancora un bambino, però ero insomma alto quanto lei ormai, mi rincorreva con la cucchiarella di legno, quella per cucinare. Una volta me la ruppe su una coscia.
0: No.
1: Sì, perché in realtà prese il muscolo, eccetera, e si ruppa. Ancora ce l'ha, mi sa, questa cucchiarella, che poi ho continuato ad utilizzare corta.
0: Certo. E ancora adesso ti insegue con la cucchiarella.
1: Mi inseguiva con la cucchiarella. Oggi penso, se tu fai una cosa del genere a un bambino di oggi, è un attimo che ti
0: denuncia.
1: È quello
0: che oggi viene definito pedagogia nera, se non erro. Comunque, quel dramma psicologico, comunque, quelle ansie a cui siamo stati sottoposti. Ragazzi, io adesso ho 46 anni, ancora quando vado in piscina, mia madre mi chiede: ma hai mangiato? Se la risposta è sì, sì, ho mangiato, scattano psicodramma.
1: Aspetta, ti faccio un esempio.
0: Vai.
1: Guarda, ti dico proprio, te lo dimostro praticamente. Ora ti leggo delle linee guida che l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e anche il Servizio Sanitario Italiano, quindi stiamo parlando di due
0: massima autorità
1: a livello sanitario, hanno detto riguardo farsi il bagno dopo aver mangiato.
0: E allora aspetta, fermi tutti ragazzi, questo è importante, perché questa è una questione tutta italiana su cui abbiamo subito un'angheria di dover aspettare ore ed ore sotto all'ombrellone. Abbiamo delle risposte per voi, però
1: quant'è il tempo giusto da aspettare?
0: Tempo giusto da aspettare per non incorrere in una congestione. Ma ve lo diciamo dopo, creiamo un po' di hype prima. Fleetwood Mac con The Change.

0: Fleetwood Mac, The Chain, e noi vogliamo dirimere una volta per tutte questa questione, spezzare le catene che abbiamo della nostra infanzia, il rapporto con la congestione.
1: Vogliamo dire la più grande menzogna che è stata mai raccontata all'umanità era legata al fatto che dopo aver mangiato bisognasse aspettare 2 o 3 ore. Pensate, amici ascoltatori di Radio Rock e ascoltatrici, quanto tempo,
0: e poi se no quante morivi,
1: ore, quante ore nella vostra vita avete atteso prima di poter dire posso fare il bagno? Sì. E vi dico una cosa, è stato del tutto tempo sprecato.
0: Inutile.
1: Perché? Perché secondo i riferimenti scientifici e le linee guida di Società Italiana di Pediatria, Istituto Superiore di Sanità, studi internazionali validati dall'OMS, la regola di dover aspettare 2 o 3 ore prima di fare il bagno dopo aver mangiato è considerata una falsa credenza o un mito. Nello specifico non esistono prove scientifiche che associano il consumo di un pasto prima del bagno a un aumento del rischio di congestione e quindi di annegamento, insomma di conseguenze di questo tipo. Il nostro apparato cardiovascolare è perfettamente in grado di pompare sangue contemporaneamente sia verso l'apparato digerente che verso i muscoli, appunto, che ci servono. L'unico rischio, ma non è legato al mangiare, è la differenza di temperatura tra corpo e acqua se l'acqua è molto fredda, ma parliamo di acqua sotto i 5 gradi, quasi ghiaccio, quindi difficilmente uno si va a fare un bagno così in scioltezza all'improvviso. Dicono, se si è fatto un pasto leggero, tipo frutta, panino, piatto di pasta, eccetera, subito in acqua non c'è problema. Se avete fatto un pasto molto abbondante, potete andare subito a fare il bagno. Chiaramente l'OMS dice non fate nuotate, sforzi fisici, eccetera, ma come non dovreste fare appena mangiato
0: una corsa,
1: una partita di calcetto, eccetera. E poi il problema potrebbe essere crampi, nausea dovuto allo sforzo fisico a stomaco pieno. Quindi non esiste nessuna correlazione tra mangiare e andarsi a fare il bagno.
0: Ora, io sovente passavo l'estate in Sicilia dove mia zia friggeva pure il caffè.
1: Lo so,
0: nel dubbio,
1: anche
0: lei
1: perché
0: friggeva.
1: Anche perché c'è stato un periodo storico per cui, soprattutto io e i miei nonni consideravano un pasto da spiaggia la fettina panata, che comunque non mi verrebbe adesso da considerarla proprio un tipo di alimentazione adatta alla spiaggia. Ma mia nonna portava ste fettine, riempiva proprio espressi i panini con le fettine panate.
0: Aveva
1: pane e fettine panate, te ne potevi fare anche 4-5.
0: Certo, e questo è il problema. Quindi effettivamente se il pasto è un pasto luculliano, magari ci sono delle accortezze, però tendenzialmente se fai il bagno in un'acqua e con temperatura e ti bagni in maniera graduale, non fai chissà quale sforzo.
1: Ma quello sempre
0: fisico,
1: però sciacquettarsi la pancia, ragazzi, è proprio una cosa che secondo me andrebbe fatta sempre nella vita.
0: Sì. Io sarò obbligata appunto a questa cosa di bagnare i polsi, bagnare dietro la nuca, così
1: sciacquettarsi la pancia, dai,
0: bisogna
1: meraviglioso
0: buttarsi di botto. Non ha senso. Adesso per poco parliamo anche di questo.
1: No, devi entrare
0: Oggi.
1: E anche i sexy penso a vedere un uomo o una donna che entra in acqua assaggiandosi la pancia.
0: Fermi, perché adesso dobbiamo prendere a duro muso tutte queste questioni. Fra poco parliamo anche di come si entra correttamente in acqua. E prima però Bring Me The Horizon con Mantra.

0: Horizon con Mantra. Allora, prima di arrivare alla pausa, ci sono tantissimi messaggi che leggeremo dopo, però dobbiamo dirimere un'altra questione, ovvero come si entra correttamente in acqua, perché molti, i pavidi, si mettono lì piano piano, un pezzettino alla volta.
1: Ma certo,
0: si sciacquettano.
1: Ti bagnetti prima, poi sparire la pancia bene, ti massaggi, poi le spalle, le cose,
0: ah, no,
1: e poi entri piano piano.
0: Ma ti devi buttare, alla fine è una tortura quella lì, perché vai lì piano piano, ti senti che il freddo ti arriva fino alle tempie, invece lì botta secca e sei salvo.
1: Ma no,
0: subito,
1: perché poi esci subito fuori per la botta secca e poi devi rientrare comunque gradualmente.
0: No. Perché allora d'accordo, voi uomini poi avete il problema, comunque l'effetto è un po' uva passa quando entrate dentro l'acqua.
1: In che senso? Spiega, no, perché non mi è molto chiaro. Che cosa si rattrappisce che non... Cosa
0: si rattrappisce tutta la situazione nel costume, quindi avete ancora più difficoltà comunque a gestire il passaggio dalle gambe,
1: allora,
0: alla pancia.
1: Posso dire esattamente, diciamo che il momento più terribile da uomo non è il passaggio tra alla pancia, dalla parte alta della coscia.
0: No,
1: che chiaramente il freddo si sente molto più freddo in alcune
0: zone. E quindi
1: zone.
0: Capisci che è una tortura, tu mi devi andare ad accorciare, vai dritto al punto e così sei salvo subito. Un secondo di sofferenza, tra virgolette, e poi sei pronto per andare.
1: No, io preferisco comunque la cosa graduale, piano piano si abitua, graduale. Sì, lo shock deve essere uno shock comunque piano piano. Ci scrivono, il problema è lo shock termico, sì, ma l'acqua deve essere molto fredda e quello non è un problema di mangiare, cioè, anche se non mangi rischi comunque uno shock termico se ti butti con 40 gradi nell'acqua a 3 gradi.
0: Abbiamo messo tanta carne al fuoco che ci possiamo fare veramente un barbecue fino a domani, quindi fra poco daremo conto delle vostre risposte, delle vostre considerazioni. Se volete continuate 3899 106 600. Noi arriviamo alla pausa di mezzogiorno con i Misfits, ma torniamo tra poco.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Sei su Radio Rock.
6: Get ready to...
5: Tutta un'altra storia. State ascoltando
7: Gagarin.
5: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
8: Le 12:03 minuti, entriamo nell'ultima ora di Gagarin. Lo facciamo con i Tame Impala, Eventually.

0: Rob Zombie ci riporta in diretta una novità da votare, se vi piace ovviamente, sul nostro sito radiorock.it. Però prima di qualsiasi altra cosa, Radio Rock vi regala dei biglietti, quindi ascoltate attentamente.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Nello specifico, Radio Rock vi regala il concerto di Fantastic Negrito ed Eric Steckel al Pistoia Blues Festival, in programma sabato 4 luglio, Piazza del Duomo. In apertura gli Electric Cherry. Inviate ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Fantastic per provare a vincere. Il più veloce sarà ricontattato o ricontattata dalla nostra redazione in tempo utile. Ve lo ricordo, Fantastic Negrito, Eric Steckel al Pistoia Blues Festival, sabato 4 luglio, Piazza del Duomo. Per maggiori informazioni, pistoiablues.com.

0: Fantastic Negrito, Oh Betty. Noi stavamo affrontando un viaggio che è partito da lontano, dagli Infradito, poi ha toccato vari argomenti estivi, ovvero il modo di entrare in acqua, la congestione, il mito, oltre alla scienza, che ha visto intere generazioni di pargoli dover attendere estenuanti 3 ore sotto l'albero.
1: Mia nonna, sotto l'ombrellone, mia nonna dopo pranzo, tra l'altro le ore più calde, quindi sì, in cui no, uno avrebbe proprio avuto bisogno di refrigerio, invece sì, stavi là.
0: Stavi lì nella noia più totale, sì, a rimestarti.
1: Tuo padre che russava su una sedia a sdraio e te che tua madre che dormiva anche lei. Mia nonna dopo pranzo non mi faceva nemmeno lavare le mani per paura di una congestione. Ha detto vabbè.
0: Questo era l'estremo.
1: Ma quanta che... sofferenza inutile che ci è stata inflitta da piccoli con attese di ore per fare il bagno. Potremmo fare una class action forse, sai, contro
0: forse sì, una
1: i
0: denunzia.
1: Genitori. Sì, sì,
0: io
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Mio padre, che era il più grande di tutti, lui si presentava a luna, faceva sì, il bagno e tornava a casa. E il mare era quello, era il suo, aveva assolto il suo compito di giornata al mare. Un bagnetto a luna quando si svegliava con calma.
1: Tipo timbrare il cartellino.
0: Il cartellino. Ogni tanto si concedeva un bagno al tramonto, sempre quando non c'era più nessuno sulla spiaggia. Questa era la sua idea di vacanza, che io un po' ho preso, ho ereditato. Ma sentiamo le vostre
1: Vai.
0: Voci.
2: Ma io vado ancora con le ciabatte, quelle incrociate.
1: Ciabatte incrociate?
2: Incrociate, bucherellate. E il costume di spugna.
0: Bello il sì, costume di spugna, che non si asciugava mai,
1: no,
0: cioè che assorbiva tutta l'acqua.
1: Nemmeno quando lo stendevi a casa, sì, cioè, tra l'altro entravi in acqua con un costume che pesava pochi grammi, uscivi penso con 6
0: sì,
1: kg di
0: sei
1: costume perché ti...
0: avevi una zavorra, non so come si potesse comunque nuotare comodamente con un costume di spugna. Ma ancora,
3: buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: Mi ricordo un aneddoto, che eravamo al mare, il mio amico denominato, soprannominato Ciccio,
1: sì,
3: e aveva il padre, si chiamava Ottorino, era sì, grosso, e aveva la voce così, e lei fa, oh papà, quando mi consumo il bagno? Il padre si gira, guarda, fa, con tutto quello che ti sei mangiato tu fai st'altra settimana. Oddio, lì a scoppiare a ridere, è una cosa tremenda.
1: Posso dire, ma meravigliosa, meravigliosa come cosa. Ho praticato nuoto agonistico per 14 anni, dall'età di 4 anni, e quando mi preparavo per le gare passavo intere giornate in acqua. Nella pausa, da brava siciliana, mia madre mi rimpinzava di caponata con pane. Mezz'ora dopo tornavo in acqua, non credo che abbia a che fare con quello che mangi, ma con la temperatura dell'acqua, sì, e deve essere molto
0: allora,
1: fredda per uno shock termico.
0: Adesso io darei il mio regno, che in realtà non costa
1: di molto,
0: per un panino con la caponata, però fatta con tutti i crismi, come si fa in Sicilia. Sarebbe veramente la cosa più bella. Se dovessi esprimere un desiderio, lo farei qui, seduta stante con questo.
1: Mia mamma mi picchiava col mestolo di legno, ma visto che si rompevano, ha iniziato a usare le padelle, che penso siano... Insomma, no? Zoccoli tutta la vita, quando li fa strusciare in terra, fighissimi. Marco, sono anch'io della Cucchiarella Generation, vedi, quindi insomma in tanti venivano.
0: E gli zoccoli avevano comunque quel modo di ciabattare, comunque di trascinarti gli zoccoli, che facevano quel rumore caratteristico,
1: sì,
0: e si percepiva l'arrivo di qualcuno lontano chilometri. Quindi c'era quel rumore proprio tipico e caratteristico degli zoccoli di legno che impattavano sul terreno. Altri messaggi e altre considerazioni fra poco. Prima Beastie Boys con Rhythm and Stealin'.

0: Beastie Boys, ma sentiamo ancora i vostri
1: messaggi. Scusa, Nichi, ti interrompo un attimo perché sono andato a cercare veramente, perché sono pazzo. L'infradito sugli Epstein Files ci stanno comunque, citate 27 volte davvero, non 70 ma 27, tra l'altro come proprio dress code esplicitamente proibito all'interno delle feste di Epstein.
0: Feste quindi, eleganti comunque, feste eleganti, essere, comunque con un certo dress code, poi, cravatta nera, insomma bisognava essere vestiti in un certo modo.
1: Esattamente.
0: Sentiamo le vostre voci.
2: Il costume di spugna. C'è gente che ci è affogata. Si è affogata. È andata giù, ha fatto la fine di bronzideria.
1: A piombo andavi giù, esattamente. Perché è come andare a fare un bagno con un masso che sta stringendo un masso alla pancia, fortissimo. Vai.
0: C'è chi però ci scriveva: ma una volta ho fatto la doccia mezz'ora dopo aver mangiato e mi è venuto mal di pancia.
1: Però che, quante docce hai fatto in vita tua e quante ne hai fatte anche dopo aver mangiato, dopo aver fatto? Io faccio tutti i giorni doccia dopo aver fatto colazione. Quanto...
0: È vero che la colazione non è un pasto completo,
1: sì,
0: come un pranzo.
1: Sì, è vero, però quante volte ti sarà capitato di farla e a quanta gente e quante... Cioè, può essere magari che veramente l'acqua era fredda, ma... C'erano altri tipi di problematiche.
0: Una coincidenza.
1: Esattamente, chissà.
0: Ma riflettiamoci tutti insieme. Lo facciamo ascoltando i Rage Against the Machine con Bullet in Head. E arriviamo alla pausa delle 12:30.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Milano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia. State ascoltando
6: Gagarin.
4: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
7: Le 12.32, ci stiamo divertendo con voi, i vostri messaggi. Continuate se volete per quest'ultima mezz'ora di Gagarin. Poi passeremo il testimone a Giuliano Leone, a Soul Driver alle ore 13. E ripartiamo dagli U2 con Someday Bloody Sunday.

0: Jack White, Dollar Bill. Jack White, che è stato in concerto ultimamente ed ha riscosso un grandissimo successo per la sua esibizione. Ma stavamo parlando di...
1: Qualcuno scrive, per dare l'idea, dal vivo ha spaccato le terga ai passerotti, per dare un'idea. Esattamente.
0: E vedi, ti aggiunge al coro di chi ha veramente apprezzato moltissimo le sue performance in questi giorni. Ma stavamo parlando di spiaggia, di infradito, di tutto ciò che ci rimanda un po' alla nostra infanzia estiva, e c'è qua forse una vincitrice, perché
1: vai.
0: Ci scrivono: mia zia ci faceva mangiare direttamente in acqua,
1: perché così non è lo shock termico.
0: Esatto. E c'era anche una nota audio che corredava questo messaggio.
2: Mi fa morire da ridere questo ricordo di io con la testa sott'acqua e il panino fuori per non bagnarlo, perché chiaramente non è come adesso che stanno sulla spiaggia sotto l'ombrellone col telefono in mano. A noi ci dovevi legare per non farci stare in acqua, quindi ha un senso, ha il suo perché.
1: Sì, ti facevano uscire dall'acqua quando le dita dei polpastrelli iniziavano a diventare... tutti
0: lessi,
1: esatto, che poi non era veramente lessi, nel senso poi uscivi e tornavano normalissimi subito, però era quello il momento in cui solitamente, se qualcuno se ne accorgeva, segnava il momento dell'uscita,
0: il momento della fine. Fammi vedere le mani, era cassazione,
1: era
0: cassazione, non potevi farci nulla. Poi devo dire che allora c'era chi ovviamente era costretto a rimanere in spiaggia in questo tedio mortale, perché le ore non passavano più e quindi diventava uno stillicidio di che ore sono, posso farlo. A me facevano una cosa peggiore, cioè costringevano al pisolino pomeridiano, che adesso qualunque adulto pagherebbe per la famosa siesta, ovvero per quelle 2-3 ore di pisolino post prandiale.
1: Quello qualsiasi cosa, cioè se fai questo mangi e vai subito a dormire, cioè che
0: adesso
1: è un sogno.
0: Cioè tutte le punizioni che cerchiamo di infliggerti da bambino adesso sono un sogno. Vai a letto alle 9.
1: Sì,
0: va via.
1: Posso andare alle 8:30, no, alle 9, va bene.
0: Sono un sogno. Quindi c'era anche questo del pisolino forzato, che poi però si apriva le spiraglie.
1: Comunque la realtà dei fatti è che tu eri bambino, avevi... Guarda, sarebbe un discorso, vedi, magari lo prendiamo lunedì questo discorso. Che ricordiamo, a Roma solo sarà giorno di festa, ma noi saremo comunque in

0: diretta a tenervi compagnia, noi di Radio Rock. Però no, dicevo, la cosa è che effettivamente questo segna un po' il cambio dei tempi, nel senso, l'impressione che ho avuto sempre io è che quando si era piccoli negli anni 80-90, forse anche i primi 2000, la vita dei bambini era condizionata alla vita dei genitori, cioè i genitori facevano il pisolino, tu bambino facevi il pisolino, i genitori andavano a frequentare i loro amici e tu bambino frequentavi i figli degli amici dei genitori. Ovvio. Adesso c'è stato un po' un cambio, nel senso che i genitori organizzano le loro giornate in base a quelle dei figli. Coppie di genitori si frequentano perché i figli sono amici, certo. E anche i genitori, cioè c'è stato proprio un ribaltamento dei ruoli sotto questo punto di vista. La musica in macchina, cioè era inconcepibile che io proponessi qualcosa da ascoltare ai miei
1: tipo
0: in macchina.
1: Baby Shark.
0: No,
1: alla fine ascoltavi De Gregori,
0: cioè Venditti, io ascoltavo ovviamente quella roba con i miei. E adesso invece è il contrario.
1: Bisognerebbe stabilire non che cosa è meglio o cosa è peggio, però insomma bisognerebbe vedere se è un bene o meno. Chi può dirlo? Tra poco continuiamo, nel frattempo, cioè così arrivano i Ghost con Mary on a Cross.

0: I Ghost, oltre alle dita lesse, sì, che era il segnale per farti uscire, non so se a qualcun altro dicevano: stai diventando blu.
1: Sì, che non è vero.
0: Che non
1: poi
0: è vero, sento, blu. O che battevi i denti o che stavi diventando blu. Ma io non l'ho mai verificata questa cosa. Però vedi, c'è chi ci parla ancora di scienza e ci scrivono: e invece quando le dita delle mani diventavano lesse, erano perfettamente adattate allo stare in acqua perché più prensi.
1: Eh sì, è il corpo che in realtà si adatta al mezzo in cui si trova e quindi pensa, lavora per essere più efficiente. Esatto. E invece è proprio il momento in cui questa grande menzogna,
0: sì,
1: che ci hanno raccontato riguardo il farsi il bagno, anche là esce fuori. E
0: la vita era una menzogna per, sì, la nostra infanzia. Siamo cresciuti nel terrore dalle figurine con la droga, che se le leccavi venivi risucchiato da questo vortice
1: che
0: della
1: poi
0: droga.
1: Il fatto che la gente regalasse della droga, sì, non è realistica come cosa, insomma, tendenzialmente.
0: Quindi siamo cresciuti per
1: le calcomanie.
0: Siamo pieni di ansie.
1: Ma
0: te
1: ti ricordi quella, guarda, una serie di, c'è un bellissimo monologo di Mattia Torre che parte proprio dicendo questo, no? Che quando io ero piccolo, i miei genitori non mi hanno detto come prima cosa ti voglio bene, ma no, mi hanno detto: vedi, quella è una presa, se ci infili le dita muori.
0: Muori, è vero.
1: Vedi, quella è l'acqua, se ti fa il bagno dopo mangiato muori. Cioè inizia proprio in questa maniera e quindi la prima cosa che tu senti è: ok, la morte è ovunque intorno,
0: esatto,
1: a me.
0: Per esempio, adesso io credo, è una cosa che dobbiamo verificare a questo punto per chiosare questa trasmissione, sì, credo che gli elettrodomestici moderni hanno un sistema che se cadono in acqua comunque non è che ti muori.
1: Beh,
0: fulminato.
1: No, comunque c'è il salvavita, cioè,
0: è il salvavita
1: all'interno delle case. Poi io non lo proverei comunque,
0: no,
1: a vedere se funziona
0: comunque
1: o no.
0: Però c'è questa cosa che anch'io con cui sono cresciuta di non asciugarmi nemmeno i capelli con i piedi bagnati perché,
1: sì,
0: morivi,
1: sì,
0: fulminato.
1: Sì, sì, sì, sì, c'era,
0: cioè,
1: questo rischio.
0: Non c'era mai un modo di edulcorare.
1: Tra l'altro, se non
0: cose
1: sbaglio, magari qualche ascoltatore che vive in Sud America, abbiamo tantissimi di ascoltatori in Sud America, ce,
0: sì,
1: lo potrà dire. Io, se non ricordo male, forse in Brasile o in Argentina, il sistema di riscaldamento dell'acqua della doccia è un filo elettrico che parte dal muro accanto al, sì, rubinetto della doccia e la riscalda in quel modo. Quindi sono proprio... tra l'altro, spesso, insomma, sono anche alcune case sono fatiscenti in alcune zone. C'è proprio la corrente,
0: sì,
1: attaccata all'acqua che scorre. Io penso che quella sia una roba. Ecco, quello forse sì.
0: Quello forse ti
1: è pericolosissimo.
0: Un po' di,
1: sì,
0: inquietudine.
1: Mi viene da dire, ma forse mi ricordo male. Mi sembra in Brasile, ma potrei ricordare male.
0: Però ecco, ci sono dei sistemi moderni che comunque ti impediscono. Eppure io, se sono a contatto con un phon e vedo anche solo un goccio d'acqua,
1: sì,
0: ho quel
1: un
0: terrore,
1: bicchiere d'acqua da
0: quel
1: bere,
0: panico che non mi abbandona. Fra poco i saluti e le ultime considerazioni. Prima Chevelle con Take Out the Gunman.

0: confermano, caro Muschi, che effettivamente in Brasile sia esattamente così, e aggiungono anche questo.
1: Viene dal Brasile il nome acqua corrente.
0: Esattamente, sì. Viene proprio da questo.
2: Sei un imbecille e ti vogliamo bene per questo. Però.
0: Esattamente. Ma c'è dello scetticismo sull'adattamento delle dita nell'acqua.
2: Senso?
0: Sentiamo.
3: Oddio raga, ma veramente? Cioè, le dita leste sono un adattamento del corpo all'acqua? Cioè, nel senso, più prensili? Boh, io non è che ci credo tanto a sta cosa. Cioè, se rimani in acqua 4 ore, la pelle praticamente ti si squaglia.
2: No, quindi, no.
3: Non ha senso.
2: Non si squaglia.
3: Non siamo mica esseri marini.
2: E invece sì, cioè non siamo esseri marini, però leggo da un articolo scientifico tradotto così proprio alla bene e meglio. Però molto spesso si è pensato che fosse soltanto l'acqua che penetrava lo strato esterno della pelle e faceva raggrinzire. In realtà si tratta di una risposta biologica attiva e controllata del sistema nervoso, un adattamento evolutivo. Funziona che il sistema nervoso autonomo rileva una presenza di acqua e a questo punto il cervello invia un segnale ai vasi sanguigni di restringersi. Questo serve appunto per avere più grip su oggetti bagnati, serviva ai nostri antenati raccoglitori che dovevano raccogliere o tenersi appunto sulle pietre eccetera all'interno di fiumi e di sorgenti d'acqua. E la prova scientifica di tutto questo è che persone che hanno problematiche al sistema nervoso non hanno questa reazione, ma hanno i polpastrelli che rimangono normali. Quindi è proprio un segnale nervoso che arriva ai polpastrelli.
0: E quindi oggi abbiamo scoperto tantissime cose, sfatato i miti più comuni sulla congestione, quindi alla fine è stata una giornata produttiva.
2: Produttiva fino a un certo punto, la maggior parte delle cose sono inutili, e il fatto di prendersi 2 ore dopo mangiato per farsi una pennichella è una cosa che adesso ci piace, e quindi insomma
0: alla fine da adulti ce la possiamo godere, non ci piace neanche tanto stare tutto sto tempo in acqua, quindi tutto sommato ormai è scampato, ma possiamo risparmiarlo alle generazioni future. Ma non vi risparmiamo invece la qualità che vi offre Giuliano Leone quando arriva qui davanti al microfono.
2: Beh, guarda, l'hai nominato e lui è apparso, fa un po' così.
0: Alle spalle, per quello che riguarda te, Marco, l'appuntamento l'hai già rinnovato con Gagarin.
2: Lunedì dalle 10 alle 13 insieme a te, Nicole, di nuovo.
0: Di nuovo, per quello che mi riguarda, sarà domani mattina dalle 9 alle 12 con Rockbusters insieme a Sandro Fuffo, Bernardini.
2: È stato bello, ciao!
0: Ciao!
4: Avete ascoltato Gagarin.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
1: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
2: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
6: We can have a party in there.
5: Stai ascoltando
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: Buon pomeriggio, buon venerdì 26 giugno, ultimo giorno della settimana insieme a Soul Driver con Giuliano Leone, con voi dalle 13 alle 15, due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta tanta musica. Oggi venerdì, non c'è rubrica, absolutely free, parliamo di quello che ci va e soprattutto ascoltiamo musica insieme. Voi potete richiederla al 3899 106 600. Prima di tutto un po' di Oasis.
1: Radio Rock, back in time.

0: sono gli Oasis a Radio Rock con Stand By Me, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme, novità appena arrivata. Si tratta del nuovo singolo per gli Exitors, The Rush.
1: Brand new music right here.

novità per gli editors, questa The Rush, che potete cominciare a votare sul nostro sito radiorock.it. Vi basta un click per garantire ulteriore longevità anche agli editors. 13-12 di venerdì 26 giugno, Giuliano con voi. Oggi è venerdì, non c'è una vera e propria rubrica, si parla un po' di quello che ci pare. In realtà volevo fare una cosa un po' autocelebrativa, visto che sta finendo la seconda stagione di Soul Driver e chissà se ce ne sarà una terza, nulla è ancora deciso, non si sa nulla, però insomma cerchiamo di fare un piccolo bilancio di questi due anni di Soul Driver. Volevo chiedervi al 3899 106 600: c'è stato qualche artista, qualche gruppo o qualche canzone che avete scoperto grazie a Soul Driver? Non parlo solo di me, cioè grazie a me, anche grazie a qualche ascoltatore che durante le due ore di Soul Driver ha proposto qualcosa che non conoscevate, che magari è entrato nei vostri ascolti e nelle vostre grazie, ecco, mettiamola così. So per certo che questo brano che vi ho fatto sentire 5-6 mesi fa vi è piaciuto molto, visto che poi me l'avete chiesto più e più volte. Si chiamano The Great Inferno e il brano è Rehab Ghost.

Great Inferno loro si chiamano, e questa è Rehab Ghost, che qualcuno di voi mi ha indicato come brano ha scoperto grazie Soul Driver. Questo che vi sto chiedendo un po' autocelebrativo, però cerchiamo di fare un piccolo riassunto della musica che siete riusciti a scoprire o ad amare grazie alle due ore insieme al vostro Giulianino. Salve Sire, sono un fedelissimo di Gagarin, ma grazie per avermi fatto scoprire Synesthesia The Porcupine Tree a rotta dalla prima volta che me l'hai fatta ascoltare, Tony. Ah, quindi ti piace Gagarin, però mi ringrazi per i Porcupine Tree. Dopo la passiamo, magari, sì, molto molto bella. Poi c'è chi scrive: grazie per i Grantley Buffalo, non li conoscevo, ho imparato ad amarli. Grazie a te, vabbè, dopo magari passiamo anche i Grantley Buffalo. Io cerco di farveli ascoltare quante più volte possibile, proprio perché anzi sapete che faccio, li ascoltiamo immediatamente. Grantley Buffalo, Dixie, Drugstore.

Dixie Drugstore, loro sono i Grenzel, i Buffalo, dal loro album d'esordio Fuzzy del 1993, veramente un capolavoro. E al 3899 106 600, Mirko lo ha indicato come gruppo che ha scoperto grazie a Soul Driver. Questo vi sto chiedendo di dirmi se ci sono stati artisti, gruppi, cantanti, quello che vi pare, o anche semplicemente delle canzoni che avete scoperto grazie alla trasmissione di Giuliano Leone, del sottoscritto. Ce ne andiamo in pausa con una vostra richiesta, una vostra indicazione, per Porcupine Tree di Synesthesia.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso.
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio: dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
11: Get into the best.
12: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Sasso con Leone on Radio Rock.
1: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo venerdì 26 giugno con i Radiohead di Paranoid Android.
2: Radio Rock, back in time.

Radiohead a Radio Rock con Paranoid Android. Io vi ricordo che Radio Rock è anche in TV, la tua radio preferita, l'ascolti e la guardi come? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti, perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV. Brand new music right here. Brand.

0: devo dire, gran bel singolo questo degli Interpol, This Mirror We Sit On, novità di Radio Rock, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. venerdì 26 giugno, 45 sono i minuti dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone per l'ultima puntata di Soul Driver della settimana. E visto che comunque sta finendo la seconda stagione di Soul Driver, stavo facendo insieme a voi un piccolo bilancio della musica, che perché comunque Soul Driver è prettamente musicale come trasmissione, c'è pochissimo intrattenimento, anzi zero, c'è tanta serietà, ma anche no, non è vero, c'è tanta musica, soprattutto il lunedì con le novità di What's New. Questo vi sto chiedendo al 3899 106 600, se ricordate qualche brano, qualche artista che avete conosciuto grazie a Soul Driver, ma anche brani di artisti che già conoscevate, di musicisti che erano già nel novero delle vostre conoscenze. Gli Hidden Treasure servono a quello, ecco, il mercoledì con le canzoni passate raramente in radio, comunque quelle più misconosciute. Buongiorno Sire, dalla splendida, se non fosse per i toscani, regione toscana. Si scherza, i toscani sono meravigliosi, ma a Livorno fanno dei fantastici cavatappi. Allora, Livorno, per motivi miei personali, è la città che odio di più in assoluto in Italia. Però no, io non odio nessuno, diciamo simpaticamente, come diceva qualcuno. Poi continua Danilo: durante un anno di Soul Driver dovrei contare i Shazam fatti, ma so già per certo che sono veramente un mucchio. Sì, cerca di ricordarti qualcosa, magari no, che possiamo riascoltare insieme, qualche brano che ti ha colpito particolarmente. Poi ancora vediamo chi c'è. Ah, c'è un bel video, aspetta che c'è della musica. Prima c'è Matteo che scrive: ricordo una volta durante le prime puntate di Soul Driver che avevi citato Rover come il cicciottello francese. Beh, mi è piaciuto molto il brano che avevi passato. Ah, Rover, sì, grande artista, sì, cicciottello, sempre simpaticamente, ecco.
1: Buongiorno Giuliano Leone.
0: Ciao caro,
1: un saluto a te. A chi si sì. Ascolta Radio Rock.
0: Sì.
1: Quando però, guida macchina.
0: In questo momento stai innaffiando, vedo, è un video.
1: Buon venerdì.
0: Sì, anche a te.
1: È tutta bellissima la musica live.
0: Grazie.
1: Tu hai inviato.
0: Ah, ieri. Ciao caro, ciao, buon che stai combinando, stai annaffiando appunto, buon annaffio, va bene, allora l'avete citato, eccolo qua,

Pierre Robert, grande talentuoso musicista francese. Questa era Queen of the Fools, tratto dal suo album d'esordio che porta semplicemente il suo nome. Vi invito a scoprirlo, anche se non lo conoscete già. Io lo passo spesso qui a Soul Driver, proprio questo che vi sto chiedendo: la musica che avete scoperto grazie alla trasmissione dalle 13 alle 15 di Radio Rock. Allora, c'è chi scrive: Sire, mi state dando una notizia ferale. Che notizia ti ho dato? Che è successo, caro Andrea? Non ho fatto ancora nulla. Comunque sono state tante le canzoni che mi hai fatto conoscere, ma avremmo sicuramente modo di vederci, quello sì, assolutamente. Però vediamo se ti viene in mente qualcosa. Ah, una la ricordo, cioè ricordo che era dei Nomadi e non l'avevo mai sentita. Ah, quale? Suoni? Ho passato una notte Suoni? L'Uomo di Monaco, forse. L'ho passata dal vivo. Va bene, cerca di, insomma, fai un piccolo sforzo di memoria, comunque li passo volentieri. I Nomadi. Durante gli Hidden Treasure una volta hai fatto la puntata dedicata interamente alla musica italiana e mi hai fatto scoprire un capolavoro di Ivan Graziani. Manca lei. Van Graziani, bello. Ossia Olanda, possiamo riascoltarla? Ma certo, assolutamente. Voi continuate. La musica che avete scoperto grazie a Soul Driver, facciamo questo piccolo bilancio alla fine della seconda stagione, con la speranza che ci possa essere una terza.

vabbè, che capolavoro Olanda di Ivan Graziani, tratto da questo Viaggio intemperie dell'80, veramente una meraviglia, che grande, grande artista. E c'è anche un grande umorista, Marco, che dice Van Graziani, giustamente, canta l'olandese, bellissimo, bellissimo, vorrei strapparmi gli occhi in questo momento, vabbè, bello, bello, bello, ce l'ho! Mercanti e Servi, sai che credo di non averla mai passata, Mercanti e Servi dei Nomadi, mi piace per carità, però non ne ho contezza, però mi fido, magari nella seconda ora la passo. Poi ancora grazie infinite Sire per il Calexico, ti amo, e beh sì, ricordo che li ho passati spesso quando l'ultima volta che li ho visti qui a Roma, concerto strepitoso, va bene, ce ne andiamo in pausa e allora proprio con i Calexico.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro, con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio, tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99€.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
5: Always the best music.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con i Linkin Park e l'annuncio del sold out del concerto che il gruppo terrà stasera alla Visarno Arena di Firenze. Uscita nel 2024 con il nuovo From Zero, la band si esibirà quindi di fronte a oltre 60.000 persone, a poco più di un anno di distanza dall'evento, anche quello unico andato in scena agli High Days di Milano il 24 giugno del 2025. Proseguiamo con Yelling Guns, che in uscita tra una settimana esatta con il nuovo Live from the Guild Theater condividono un secondo estratto dallo stesso lavoro con il brano ora disponibile The Ballad of Jane. Registrato il 10 luglio dello scorso anno a Menlo Park in California, l'album, composto da 17 tracce, ha visto la formazione hard rock americana attingere dal meglio del proprio repertorio, comprese le canzoni dell'ultimo Leopard Skin. Infine gli Avatar, con il video del dietro le quinte della più recente Crime Fire, disponibile da inizio mese. La band, attiva dal 2001, farà ritorno nel nostro paese il prossimo 15 dicembre assieme ai Neckbreaker per un unico appuntamento dal vivo in programma all'Hall di Padova. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da 48 euro, commissioni escluse.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 26 giugno 1955, nasce Mick Jones, chitarrista e cantante inglese, membro dei Clash, dei Big Audio Dynamite e dei Carbon Silicon. 1977, dal vivo alla Market Square Arena di Indianapolis, Elvis Presley tiene il suo ultimo concerto di sempre.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
3: Ultima ora della settimana insieme a Giuliano Leone, che si apre con Eric Clapton.
4: Radio Rock, back in time.

0: dal vivo in acustico Eric Clapton con Leila, che lascia spazio alla novità delle 14, anche questa appena arrivata qui a Radio Rock. Si tratta del nuovo singolo per i Pineapple Thief, All the Ashes.
1: Brand new music right here.

0: si chiama All the Ashes, novità dei Pineapple Thief, che potete votare sul nostro sito radiorock.it. 14:13 di venerdì 26 giugno, Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. E per questa puntata, l'ultima della settimana di Soul Driver, vi sto chiedendo un po' in maniera anche autocelebrativa quali sono le canzoni, i brani, gli artisti che avete conosciuto grazie a queste due stagioni di Soul Driver, ma non solo per quel che riguarda le mie scelte, ma anche qualche indicazione da parte degli ascoltatori che magari non conoscevate, ma anche di artisti o gruppi che già facevano parte dei vostri gusti, però magari c'era qualche canzone sconosciuta che vi ha colpito particolarmente. Un po' di messaggi al 3899 106 600, andiamo con ordine, senza spingere, piano piano. Cosa c'è sotto la mia voce? Non capisco, vabbè. Allora, vediamo chi c'è, dai, veloci.
1: Buongiorno, via. Sire.
0: Sono io, buongiorno.
1: Io
0: Alberto.
1: Ricordo
0: sì.
1: Quella volta che hai fatto passare sì. consecutivamente i Muse, i Queen
0: sì,
1: e
0: io.
1: Lucio Battisti.
0: È proprio il trittico perfetto.
1: È stata veramente un'emozione pura.
0: Immagino, sì.
1: Buona giornata e forza Juve.
0: Sempre, quello sempre. Mi avranno ricoverato dopo, credo. Che orrore, vabbè. Buondì santità, quando ascolto brani di questa bellezza come Olanda, mamma mia che meraviglia, mi dico che fortuna ho avuto ad essere nato per poterlo vedere dal vivo, Gianni, sì, ti capisco benissimo. Poi Andrea, vai, Andrea.
2: È sfida, io sono ricoglionito, ma potresti battermi, me l'hanno anche suggerito, ragazzi.
0: Siamo calmi,
2: siamo in due.
0: Siete in due, due tre, no, va bene, sì, mi fido, è che veramente tanto. Linda scrive: FB mi ricorda che 15 anni fa sono andata a vedere Ozzy Osbourne, bello, e mi ripropone questa bella foto che ti giro a random. Grazie davvero, molto molto bella. Un altro
3: io,
0: Andrea.
3: Giuliano,
0: ciao caro.
3: Con il rischio di sbagliare la pronuncia e quindi essere crocefisso da te.
0: Attenzione,
3: mi
0: attenzione.
3: Hai fatto scoprire i Zeros e veramente mi sono innamorato.
0: Chi?
3: Sono diventato una groupie.
0: Ma sai che non ho capito chi?
3: Quindi grazie.
0: Figurati, dopo ve lo riascolto. Walter scrive: ciao Giuliano, buongiorno. Nella tua prima stagione hai messo Hey The Pixies, che meraviglia. Non la sentivo da una vita. Invece una clamorosa è stata AM 180 dei Granddaddy, mai sentita prima, grandiosa. Grazie, grazie a te. Allora, questo vi sto chiedendo al 3899 106 600, la musica che avete scoperto anche, soprattutto, grazie a Soul Driver. E allora, Granddaddy a Radio Rock.

0: Granzeri a Radio Rock, secondo le vostre indicazioni per quel che riguarda le scoperte musicali grazie a Soul Driver, egregio Sire, personalmente la ringrazio di avermi fatto conoscere Youngblood. Ci passi qualcosa? Buona giornata. Sì, io lo adoro Youngblood, però credo che il merito sia soprattutto di Radio Rock, visto che caro Max è stato anche in alta rotazione, cioè io parlavo di cose magari un po' più particolari, però va benissimo anche Youngblood se lo hai ascoltato per la prima volta grazie a Soul Driver. Ciao Sua Maestà, non avevo mai sentito i Tool in questi 2 anni orfu, io leggo quello che c'è scritto. Ma essendo un super rincoglionito, ricordo che Fabio Giannotti mi fece ascoltare Flood dei Tool appunto nel 2002. Scusa, ma essendo bipolare sono rincoglionito al quadrato. Essendo affetto da ADHD in modo severo, non ricordo un cazzo subito dopo. Va bene, Lorenzo, ti mando un abbraccio, va bene anche grazie a Fabio Giannotti che saluto, ovviamente. Poi ancora, vai, chi c'è? Veloci.
1: Ciao Giuliano, non ciao caro. Supporto. Perché non mi hai fatto scoprire Hello Kitty?
0: No, aspetta, che hai detto?
1: Ciao Giuliano, non ti sopporto.
0: E fai bene.
1: Perché non mi hai fatto scoprire Hello Kitty?
0: Ah, bello.
1: Un po' ti sopporto.
0: Vabbè, un po' mi sono salvato, grazie. Grazie a te. Ah sì, mi sono salvato, per fortuna. Lover, you should come over. Prima di ascoltarla a Soul Driver, da te proposta, non l'avevo mai ascoltata, ad esempio. Oppure White Flowers, Heartbreaks, Vic Chesnut, grandissimo Vic Chesnut. Va bene, dai, mi piace, continuate con le vostre proposte per quel che riguarda la musica che avete scoperto anche e soprattutto grazie a Soul Driver. Anche potete dirmi quanto non mi sopportate, altre 8, 9, 9, 106, 600, va bene, uguale. Nel frattempo, come vostra indicazione, c'è Jeff Buckley qui a Radio Rock.

di Jeff Buckley. A proposito di Jeff Buckley, no, non lo dico. Oh, Lover, You Should Come Over, indicato da Danilo come brano conosciuto grazie a Soul Driver. C'è chi scrive: ciao Giuliano, dei miei sogni non mi sovvengono canzoni particolari, ma ti volevo ringraziare per avermi fatto conoscere meglio la musica di Bruce Springsteen, di cui avevo solo un'infarinatura. Ah, dopo ci sarà anche sulla Super Bruce. Grazie a te ho potuto approfondire la gigantesca figura musicale di questo incredibile artista. Io ti amo follemente. Ti amo follemente, cara Anto. Caro Sire, io sono andato in fissa con la versione di Strawberry Switchblade, delle Strawberry Switchblade di Jolene, scoperta da te nel martedì delle cover, Fede. Beh, serve anche a quello, soprattutto a quello, il martedì di Soul Driver, per stanare un po' le cover meno conosciute, quelle meno passate, soprattutto in radio. Ben felice di averti fatto scoprire una cosa molto molto bella. Va bene, continuate con le vostre proposte per quel che riguarda la musica scoperta grazie a Soul Driver. Ci andiamo in pausa con Youngblood.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
6: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando
6: Soul Driver a spasso con Leone.
9: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo venerdì 26 giugno che si apre con Prince.
10: Radio Rock, back in time.

0: C'è Prince con Kiss a Radio Rock, che anticipa l'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme di venerdì 26 giugno. Nuovo singolo per i Deep Purple appena arrivato, anche in questo caso si chiama Guilt Tripping.
1: Brand new music right here. Brand.

novità per i Deep Purple, questa Guilt Tripping, che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Poco meno di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, sempre e per sempre. Sto parlando ovviamente di Antipop. Nel frattempo, gli ultimi 20 minuti insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver, versione autocelebrativa. Vi sto chiedendo al 3899-106-600 qual è la musica che avete scoperto in questi due anni di Soul Driver, queste due stagioni. Ciao Juventino, io non capisco cosa ci provate ad essere di una squadra che è la più forte d'Italia. Non c'è sofferenza, non c'è speranza, non c'è magia, appunto. Cioè, ma perché devo soffrire anche per il calcio? Ma che cazzo ve ne frega, tifo la squadra più forte senza soffrire, stando bello sul divano a godermi le vittorie. La Roms invece, che è mediocre, ci dà più emozioni, ma contenti voi. Quando vince è veramente festa, non è scontato. Io, guarda, preferisco essere felice, tranquillo e sereno per lo sport, ecco. Non mi devo affaticare anche per quello, la vita è già difficile, ma perché devo scegliermi una squadra che perde e devo soffrire anche per lo sport? No, va bene. Ciao da Jonathan dal Camio, avevo una piccola richiesta per un pezzo che secondo me è un gioiellino. Si chiama Drive Home, è bello, sì, di Steven Wilson, un beso a voi. Sì, però dura quasi 8 minuti, amico mio, veramente troppo. Ora vediamo che riesco a fare. Sei un sire gobbo, ma sulla musica non ti si può dire nulla. Grande Youngblood, ma anche sul calcio non mi si può dire nulla. Porca la miseria, va bene. Ciao Giuliano, come ti scrissi poco tempo fa, sei stato tu a farmi ascoltare per la prima volta la versione originale di Cross-Eyed Mary. Conoscevo solo la versione degli Iron Maiden ed è stata la prima volta che ho preferito un altro gruppo ai miei amati Iron. Quindi grazie e buona giornata, Adriano. Beh, sì, Jethro Tull, è strano che tu non conoscessi prima, vabbè. Caro immenso sire, oggi è venerdì 26/06/2026. Che tipo di richiesta posso fare? Non lo so, qualcosa riguardante la matematica o le cifre palindrome, non lo so, te lo chiedo data la mia memoria a brevissimo termine, non lo so, ora vediamo cosa mi viene in mente. Nel frattempo mi avete segnalato anche questa piccola scoperta per le Strawberry Switchblade con la loro versione di Jolene. Grazie sempre a Soul Driver.

0: Federica mi scrive sparata a palla addirittura. Bella capona comunque come versione, eh? Ti vorrei dire col finestrino aperto e il braccio fuori, ma non è umanamente possibile di questi tempi. Sì, è un caldo schifoso bastardo porco. Spero che finisca quanto prima. Spero che stasera scenda a meno 14 gradi la temperatura, va bene? Ancora altri messaggi, vediamo chi c'è, dai.
1: Ciao
0: veloce.
1: Giuliano, ciao, buonasera, come stai? Ciao, un sacco ciao. Che non ci incontriamo.
0: Ciao Walter, sì.
1: Con la tua immensa cultura sì. musicale hai fatto scoprire un sacco di roba.
0: Ah, beh.
1: Adesso come fare a sceglierne una? O forse una c'è.
0: Una c'è.
1: Una
0: dai.
1: In particolare a cui sono legato e che ci fai scoprire ogni giorno.
0: Vai al sodo.
1: Ovvero Antipop.
0: Oh! È vero. Musicalmente sono meravigliosi. Pier Francesco.
2: Ciao Leone, buongiorno.
0: Sono io, ciao.
2: Grande
0: Leone.
2: Boss.
0: Vero.
2: Ho visto la tua cover degli U2. Grandissima performance. Grande.
0: Ma
2: bello,
0: di cosa? Non
2: bravissima.
0: Ho capito. Non ho capito. Vabbè, vabbè. Ok, poi Adriano, non ho capito, grazie.
3: Sire, buongiorno. Buongiorno. Sta cover di Jolene è veramente, veramente una merda. Siamo a sentire.
0: Ma dai, ma su.
4: Grazie. Mercanti e servi.

rosse, soffrono, piccono, gonne rosse, leggono romanzi con intrecci rosa, sognano palazzi e abiti da st-

stessa vita. Sogni o denari, sabbia fra le dita, sabbia

0: I Nomadi dal vivo con Mercanti e Servi, tratti da questo live bellissimo. Ma che film la vita, me l'avete chiesto al 3899 106 600. Credo Andrea, non ricordavo di averlo mai passato, ma a parte tutto, però sono contento se ti sia piaciuto. Sentiamo chi c'è.
1: Grande Sire,
0: sono io. Ciao.
1: Ho una richiesta.
0: Vai Antonio,
1: se ci riesco. Sto cambiando una frizione,
0: sì,
1: sotto il sole.
0: E quindi che posso... Vuoi una frizione?
1: Il ponte non è libero, lo sto facendo per strada. Ho okay. bisogno
0: sì, di qua,
1: tra
0: una carica
1: 5-10 minuti riattacco.
0: Ok.
1: Me ne dai una fuel de metallica per
0: magari
1: carica? Ti prego, Sire.
0: Ci provo, ci provo. Dai.
1: Poi, anzi, ho un vinile molto interessante degli U2.
0: Quale?
1: E ho un cofanetto,
0: sì,
1: Crossroads dei Eric Clapton, Eric Clapton, sei vinili, sì, se interessa qualcuno.
0: Ah, che sei il mercatino del vinile qua, vabbè, se interessa qualcuno, U2 Eric Clapton.
2: Aspetta un attimo, Anello, mo devo finisco, devo ringraziare Giuliano.
0: Ah, bravo,
2: se
0: no, bravo, scusate. Bravo, bravo, così si fa, bravo. Poi ancora, dai.
3: Ciao carissimo.
0: Ciao Nicola.
3: Non
0: ciao.
3: Ci crederai, ma stavo proprio a pensare a questa canzone dei Nomadi, soprattutto alla ritmica che fa Cico Falzone.
0: Ah, è vero,
3: con
0: sì.
3: la chitarra Music Man.
0: È vero.
3: Pensa tu, tu l'hai messa.
0: Capito, che corrispondenza di amorosi sensi. Marta scrive: una cover di Jolene veramente fantastica è quella di Miley Cyrus. Io adoro Miley Cyrus, qualsiasi, poi fa un sacco di cover. Ma che è Antoine? Ma chi è Antoine? Ma che è? Ma che sta succedendo? Cosa accade? Ciao Giuliano, sono serio, benedico il giorno in cui sei arrivato a Radio Rock. Anche Manuele Forte ha fatto una faccia proprio sì, anche lui benedice questo giorno. Che la mia radio l'ascolto da 32 anni e benedico quella domenica in cui partecipasti in quel pomeriggio con Luigi Vespasiani, che ho sempre amato, e quando è andato via ho pianto. Ora ci sei tu, mi dice, cioè che farai la stessa fine? Vabbè. Mi ti tengo molto stretto, grazie. È un modo virtuale, ma talmente forte da stritolarti. E sarà sempre un'amicizia a senso unico, ma la sento con una potenza inenarrabile. Che bel messaggio, Lorenzo. È probabile che mi prenda per pazzo o un deficiente, ma lo scrivo senza paura. No, non ti preoccupare. Amo le donne, quindi non hai nulla della tua, non hai nulla della tua persona fisica, ma mentale. Vabbè, mi hai rovinato le speranze sul finale, però va bene così. Dai, allora vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon weekend e vi lascio ovviamente con chi la radio la sa fare sul serio, ossia Antipop, che avete celebrato in tutti i modi durante le mie 2 ore, e chi sono io per impedire... Vabbè, ciao a tutti, buon weekend. E che quando arrivano i 3 Antipop io vi sento in soggezione, perché significa che sta arrivando la serietà, la professionalità, l'impegno. E ciao a tutti, a lunedì, buon weekend, ciao.
4: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock,

0: venerdì 26 giugno 2026, questa è Antipop. Bene, sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia al pubblico studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, buona ciao. Venerdì, cari amici radioascoltatori, inizia il fine settimana, tra poco buon pomeriggio Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the girls all'ascolto della suddetta radio, della suddetta trasmissione, del suddetto trio, mi verrebbe sì. quasi a dire non occhi di gatto ma occhi di un'altra cosa, e qua ci fermiamo, potrebbero essere subito.
0: Senti, prendere già una brutta piega,
1: vogliamo no? riprendere come vibrare sì. di una molla, mi viene la tremarella ballando il surf.
2: No,
1: qui eravamo rimasti,
2: scrivere delle cose mie,
1: delle cose tue, perfetto.
0: Ah, vuoi fare un pezzo originale su
2: sì,
0: questa
2: voglio,
0: melodia?
2: Beh, ma perché ieri noi eravamo, artisti facciamo questo,
1: eravamo
2: sì.
1: rimasti ieri, ce l'ho qui segnato, come ogni giorno a quest'ora c'è una nuova puntata di Antipop.
2: Sì,
1: che siamo il barattolino della radiofonia, vai. Ricordiamo sempre.
2: Poi sì. di farla non va proprio a nessuno, e per questo anche oggi sarà un grande flop. Questa era okay. la seconda frase che ho letto ieri.
0: Al seguito, sì.
2: E poi ho provato a fare una cosa, però era sul ritorno. Magari proviamo se viene. Dai, adesso la
0: vado.
2: Vai.
1: Aspetta, anche qua.
2: Che cazzo, è proprio
1: c'è
2: la parte sbagliata.
1: Arriva,
0: la parte più sbagliata.
1: Aspetta, che arriva.
2: Ah, vabbè.

0: bello.
1: Tanta roba, eh?
2: Giampiero Sca.
1: Tanta roba.
3: Giampiero Sca, eh?
2: Giampiero Sca.
1: Vai. È solo l'inizio, sono solo le 15 e 4 minuti.
3: È l'inizio, ma anche la fine.
1: Anche la fine. L'inizio, la fine è il principio, com'è che si dice? Vabbè. E siamo con i Nirvana di About a Girl. Radio Rock. Back in time.

0: What's a Girl, appunto, in Nirvana.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Sediamo con calma e pensiamo a una parola, perché oggi probabilmente il complemento a... Stavo dicendo il compleanno, no? Il complimento, anche il compleanno.
3: Sì, sì, sì.
2: Però parliamo nello specifico di complimento a Leone Giuliano. Quest'oggi mi assurge a pubblicità.
3: Pubblicità.
4: Ti guardo, sei un raggio di sole.
2: Lo so, purtroppo.
3: Io volendo ce l'ho,
2: No, ce l'ho io. Allora ve lo devi dire prima, perché ormai sono andato.
3: Vai, vai.
2: E dico che Leone Giuliano è stato avvistato al ristorante Il Campidano. C'è questo ristorante di pesce alla Montagnola dove andavo da bambino.
3: Il Campidano.
0: Le sue parti, maestro.
2: Allora, andavo da Via Fontebuono.
3: Giuliano è anche la canzone del Capitano. Ricordiamo la canzone del Capitano, no?
2: Quello certo. Tieni in alto la mano.
3: È quella, esattamente.
2: Giuliano è Facchinetti, no? Giuliano è Facchinetti.
3: No, Facchinettano sarebbe in quel caso.
2: No,
3: non ha senso.
2: Non ha
0: caso,
2: senso.
0: Cioè, coi cognomi rimane il cognome vero.
3: Eh sì.
0: Non si declina alla maniera di Giuliano.
2: Esatto.
0: Ok, vabbè, pure oggi.
2: Abbiamo
0: pure questa.
2: Fatto,
0: Stasemo tolti. Brand new music right here.

0: Nightshift, Superstar, i Muse, ho cercato conferme su quello che stavamo dicendo ieri, paventavamo ieri, quindi sì, se acquistate una copia digitale di GTA 6 non potete rivenderla, come giustamente diceva il maestro.
1: Questo però lo dite voi, perché
0: no, così dicono pure loro.
2: No, lo dice lui, perché io già l'ho rivenduta, quindi.
1: No, però che ne so, io ho notato pure che su che ne so, i vari Vinted, insomma, i vari shop di retail, in qualche modo si vendono pure le custodie, quindi attenzione.
0: Ma quello è vero, che si
1: ti vendi la custodia, ci guadagni sensibilmente meno. Beh, però la puoi rivendere con
0: 5
1: custodia.
0: euro.
1: Beh, pure 10.
2: A meno che però poi non diventi un mercato, non si crei un mercato sulla custodia. Il collezionismo è proprio la custodia in sé.
0: Forse sì.
2: È l'unica cosa che interessa del GTA 6, cioè, quindi quella devi vendere.
1: No, è vero, è vero. Io ricordo che comunque Radio Rock è green.
0: Questa cosa.
1: Sì. Ah, perché stiamo parlando di custodie, di plastica.
0: Ah, beh, giustamente.
1: Che va a inquinare,
0: no,
1: che va a creare problemi.
2: No, non è plastica. È plastilina. Esatto, è una custodia diversa.
0: Quindi, è biodegradabile. Bisogna anche stare attenti.
1: Io non so, Jim, è già la terza volta e mi contraddice. Non so,
2: però scusa, se tu dici
1: vogliamo arrivare
0: 13 minuti,
2: se tu dici in esattezze, maestro,
1: 4 minuti e 20 secondi. Sì. Allora, e che cazzo?
2: Maestro,
1: cioè, manco che.
2: Se lei dice in esattezza, io la devo correggere.
1: Cioè, tu immagina che ogni volta che c'è una Donald Back in Anger, tu mi, alla fine del Donald Back in Anger mi contraddici.
0: Ma perché? Coda finale.
2: Tu saresti Donald Back in Anger?
1: No, come dire, la durata in cui poi tu mi.
0: Ma questo secondo te ha a che fare col fatto che non gli abbia ancora spento il microfono? O?
1: Non lo so, vale oramai. Io sono una trasmissione che vive da sola.
2: Per quello dello sport aperto, farà segno stampa.
0: Devo parlare di che si dice.
2: Che c'hai?
0: Questa cosa del fair play finanziario, maestro. Non so se lei c'ha nuove.
2: Il mercato in uscita.
1: Allora,
0: poi si è speso.
1: Pagina,
0: i vertici dell'Eca.
1: Prima pagina del Corriere dello Sport, quest'oggi mondiale alle 21. Norvegia-Francia, Haaland sfida Mbappé, centropagina Mauson.
2: Dico, molti ci chiedono il mercato in uscita della Roma.
1: Ci stavo arrivando, da voler.
2: Capito, fammi parlare però.
1: No, ma è sopravvalutato in radio. Mauson diventa il grande alleato di Dan nell'affare con il Marsiglia, quindi
0: sì, vai a Roma, se
1: ma c'è problema,
0: parte.
1: C'è problema, il sì. Patto con Gasp, Roma ti aspetto, Greenwood,
2: Roma che fai?
1: Si promette e blocca il Fenerbahce, maxi proposta del club di Istanbul, ma l'inglese vuole solo i giallorossi e stoppa anche le mosse dell'Alali,
0: certo.
1: Il DS d'amico ancora 4 giorni per i rinnovi e le plusvalenze. Pazzi, il Real apre l'asta, quella è il personaggio della Gear Solid.
0: Pazzo.
1: Poi lo dito, pensa alla regina, perché comunque cioè Giuseppe vuole diventare re, chiaramente.
2: No, la regina, la squadra. Non c'entra niente la regina.
1: Quale regina poi non si sa.
0: Una regina. Se io penso che lo dito meriti una regina, cioè, proprio.
1: Sta volando in Qatar, forse la regina del Qatar, ma non credo che esista una regina in Qatar. Il rilancio di Chris, Pulisic blindato, ha deciso Amorim. Questo per farvi vedere.
0: Qua già ci spostiamo su altri libri. No?
2: Si parla di Milano, no? Anche noi oramai ci ascoltano un po' ovunque, quindi è giusto dare.
0: Sappiate che pare che veteniate Pulisic.
1: Il maestro Giambiero dice. A Blomberg, l'esterno del Bodoglimt. Non vedo più i Pirlo o i Del Piero. Il vostro calcio è scaduto.
0: Manca a far così.
1: Noi cresciuti Italia indietro.
2: Pure
1: poi esagerato.
0: Ma tirate comunque.
2: Vabbè, direi che comunque
1: queste cose fanno salire loro. Orgoglio italiano.
2: Le premesse per una grande puntata ci sono.
0: Ci sono
2: no, fate voi. C'è pure bella musica.
1: E pure la pubblicità faccio questa.
2: Di che qual è quella?
1: Plenitude
2: Film. Ci pagano?
1: No.
2: Allora, no.

0: Solid Who, gli AC/DC.
1: Non sto seguendo molto sti mondiali perché me ne batte abbastanza però, il velino, diciamo.
0: Marco Dani, però
1: ho scoperto che domani mattina c'è Egitto-Persia. Egitto-Iran. Sì, Egitto-Persia. Pensa che bel girone.
2: Sì.
1: Roma, Atene, Sparta, Egitto e Persia.
0: Sì. Girone, il girone delle squadre antica. Antichità classica, che non, cioè, la Magna Grecia.
2: Cioè, il mondiale era portato a 2000 anni fa. Tra l'altro, Schick dice addio alla nazionale. Patrick Schick ha annunciato l'addio alla nazionale della Repubblica Ceca, che ho scoperto chiamarsi Cechia. Adesso.
3: Mi sa che ha fatto pure un mondiale bruttino.
2: Invece prima.
0: No, lui si era abbastanza ripreso lui.
3: No, la Repubblica Ceca, dico,
0: fa,
3: ma male male.
2: Sì,
3: no.
2: male.
0: Una volta la signora squadra.
2: Anche contro Antipop, penso.
3: Sì, contro la rappresentativa di Antipop. Abbiamo altri notizie.
4: Buonasera, Antipop.
3: Buonasera, bello.
4: Numero uno, la rassegna stampa del Corriere dello Sport, fatta da Giampiero Giulia alle 3 del pomeriggio, è una chicca.
0: Questa è quella di domani, però.
4: Ma a tal proposito, volevo chiedervi, ma di Venturino se ne è saputo più niente? Se non fa una mezza con proprietà, che poi andiamo a
0: vedere,
4: insomma, manco se esistono ancora.
2: Guarda, c'è
3: non è il 98,
4: c'è un futuro, tra una decina d'anni.
2: Guarda, ti spiego perché Roma in trazione 4x4 d'Amico e Friedkin hanno solo 96 ore per
3: l'amico
2: fare
3: Fritz.
2: La sta sterzata.
0: A me mette in ansia sta cosa delle plusvalenze. Io non vorrei mai essere il direttore sportivo della Roma.
3: Tu che no, le comproprietà non esistono più, così come le buste, le vecchie buste, non si fanno più.
2: Quattro mosse nei prossimi quattro giorni: cessioni, acquisti, accordo UEFA e rinnovi. D'Amico, questa scelta della società ci rende tutti molto felici. Quindi,
3: qual è la scelta?
2: Come si dice? Felice,
0: quale queste
2: felice,
0: quattro cose?
2: La sua scelta. Sul fair play finanziario, il club tratta con Ceferin. Sai quando rimani col Ceferin in mano?
0: È poco quello che rischia di fare a Roma.
3: Ci vorrebbe D'Amico, come cantava
2: Ci vorrebbe D'Amico, e c'è. Sognavo questo D'Amico e adesso c'è.

0: Honestly, It's One, ci è rivenuta voglia di ascoltarli, visto che li abbiamo tirati in ballo con qualche notizia ultimamente negli scorsi giorni, nel mentre il nostro Giampiero, il maestro, si stava accertando di poter avere una possibilità con la loro ex bassista, Pats LeChantaine, già bassista di Upper First Circle e di altre cose, insomma.
1: È un brano comunque degli Smashing Pumpkins.
0: È un brano degli Smashing Pumpkins con un nome di gruppo diverso, anche perché c'erano due quarti degli Smashing Pumpkins.
2: Vabbè, appunto, allora che
1: un progetto non proprio probabilmente riuscito.
2: E poi comunque, effettivamente, anche al basso, cioè, comunque c'era una donna, quindi comunque sia tutto sommato. Sì,
1: hanno replicato quello, dai. Senti, abbiamo anche qualche notizia, aggiornamenti sulla Lazio, no? Perché effettivamente...
2: Sono in libreria Guido De Angelis, un viaggio nella storia della Lazio.
1: Non intendevo quello.
2: 340 pagine in edizione limitata in 4 decenni, grazie all'incessante lavoro della redazione Lazialità. Ha raccolto,
1: maestro, non intendevo questa notizia sulla Lazio, cioè tipo un calciomercato,
0: di attualità.
1: Attualità, no?
0: Sta per prendere chi?
2: Cataldi, no? Scalpi.
1: Massimo Di Cataldi?
2: Massimo Di Cataldi, Scalpi, da vacanze di lavoro spesa condivisi con i tifosi sui social. Un Taylor e Rovella, uomo chiave a centrocampo.
1: Vedi?
2: Nel 4-2-3-1 ha giocato a Firenze e con Pioli. Quindi attenzione, Gigò. Ritrova Rino e si rimette in gioco. Gattuso non ha pregiudizi, tutto dipenderà dal suo pieno recupero. Tra l'altro gli diede la fascia di capitano nel 22-23.
0: Allora,
2: Terzini in scadenza, in uscita Lazzari e Pellegrini. Vabbè, questo chiaramente. Samuel Gigò, 32 anni, ha segnato due gol in Serie A, uno con la Lazio, uno al Bologna e uno a Verona.
1: Queste sono, vedi, poi ne parlate solo, parliamo anche di Lazio.
0: No, perché poi c'è anche
2: volete parlare della Coppa dei Canottieri?
1: Che cos'è?
2: Coppa Canottieri 22 giugno 22 luglio 2026. La storia del calcetto, se vuole, ma non è Canottieri.
0: Infatti, che c'è?
2: Vabbè, momento, forse
1: momento. Coppa, capiamo meglio, che... capiamo meglio e torniamo
0: un attimo
1: con la Coppa Canottieri.
2: Coppa dei Canottieri.
1: Sì.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Sei su Radio Rock.
5: Get ready to...
4: Tutta un'altra storia.
6: You're listening to Antipop.
4: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è
7: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15:30. C'è Lenny Kravitz con questa sua December
8: Radio

0: and Fire, gli Avatar, stanno tutti con le canotte e giocano a calcetto. Ma chi, quelli della Lazio? Non ho capito.
1: Ma io penso che...
2: canottieri.
0: Dei canottieri, vedi, già me l'ho dimenticato.
1: Ciao Giambier, ma la Persia ha perso, se sta battuta, ciao, la legge Giambier. Mia moglie, che è metà iraniana, memena con i droni.
2: Faccio sapere
0: con i droni.
2: Che ci parliamo con tua moglie, perché non è corretto.
1: No. Per caso, oggi, se dico editors, vinco, antipop, vi stimo.
0: Ma la possiamo...
2: No, però, vedi,
0: forza... ora che no.
2: No, no, posso no, dire no, che a no, forza non di dire editors
1: prima o poi vincerà.
2: No, sono entrati tra le novità, quindi,
0: quindi già questo escludo che possano far parte del gioco.
1: Hanno annunciato live e disco, tra l'altro.
0: Live
1: no?
0: Già da qualche settimana a Milano, come a pare. Milano. È stata unica, ovviamente. Pareva, e ormai qui a Roma noi ci arrivano forse, non lo so, qualche tribute band.
1: Antipop live arriva.
0: Sì, Antipop live e
1: sì,
0: adesso
1: la tribute band degli editors. Dovrebbe essere una cosa
2: bella.
0: Ah, secondo me la cover qualcuno la fa in Italia degli editors. La tribute non lo so.
1: Complicato, vabbè. Vabbè, di tributare sono visti di tutti i tipi. Non vedo perché non gli editor a questo punto.
0: Anche di peggiori.
2: Che adesso poi?
1: Beh, sono
0: fatti 10 anni fa. Lo hanno perso qua, ormai, cioè... il minuto utile. Ultimo.
1: Non lo so, però se c'è la tribute di ultimo, la tribute di Maneskin, non capisco perché non ci possa essere.
2: Ma vanno di moda e grazie al cavolo.
1: Ma Maneskin non esistono più.
2: Maneskin, mo perché, infatti, la palla. Cover band là, i Moonskin, come si chiama?
1: Sono diverse, ce ne sono tre addirittura.
2: I
1: Muschi. I Muschi selvaggi.
2: Vabbè, quelli era quando andavano di moda.
0: Quando stavano proprio
2: le mani, sì. Però hanno continuato magari a portare in alto i cuori e poi la voce.
1: Capito, esatto.
2: Ma però mo la, cioè, la cover band di ultimo, cioè, non lo so, veniamo da una settimana dove c'è la gente accampata fuori la Tor Vergata per vedere che poi
1: per vedere ultimo, ma no, la tribute, capito? Cioè, che tribute fai The Ultimo? Cioè, uno che fa canzoni.
0: Un po' come lui, no? Col capello corto, un po' sbarazzino.
1: Vabbè,
0: un po'
1: come il 90% non so, sì. del genere di esseri umani.
0: I cantanti di quella generazione là, non lo so.
2: Io non volevo parlare male di Ultimo.
1: Ma no, nessuno sta parlando male di
0: forse
1: Ultimo.
0: Forse solo io, mi sa.
1: Tu
2: non ne volevi parlare male.
0: Non bene, diciamo.
2: No, io non volevo parlare male. Io non volevo parlare male nello specifico di Ultimo.
1: Ma nessuno sta parlando.
2: Continua. Vabbè, qualcuno. Ci sarà uno nel mondo che parla male di Ultimo.
1: All'ascolto, sì, ma non noi.
2: Non noi, non noi, noi no. Noi no. Volevo però dire, ma sì. Amici, amiche che state in fila.
1: Sotto il sole
2: la
1: di
2: settimana
1: Riccione.
2: Più calda del mondo.
0: Del mondo, della storia dell'umanità.
2: Ma
0: sì.
2: Io dico, no, a parte che se magari vi toglievate un paio, due, tre giorni. Poteva andare bene uguale, perché comunque non è che, cioè, devi cominciare una settimana prima.
0: Ma che fa così?
2: Ma se poi metti che io la paura è che tu stai accampato, ma se non ti svegli quella mattina e ti passano tutti avanti, come fai?
0: E poi allora,
2: già
0: è
2: buttato
0: sveglio.
2: Una settimana, hai buttato una settimana.
1: Tra l'altro, ultimo ora, concerti ed emergenza caldo, ultimo sì alle bottigliette d'acqua. Il team del cantatore condivide le misure di sicurezza per il concerto a Tor Vergata, quindi praticamente...
0: Ci volevano essere vietate.
1: Inizialmente...
0: ai concerti non te le fanno
1: esatto,
0: portare.
1: Invece, visto che fanno 900 gradi Fahrenheit, allora sì, alle bottigliette d'acqua.
2: E quindi entrerà di tutto.
0: Sì, pure ai gavettoni a sto punto.
1: Gavettoni, buste e altro.

0: Hellraiser, i Motorhead.
1: La cover band di Ultimo non c'è, ma hanno già fatto il film, lo interpreta Raul Bova.
2: Ah, ma sì, non è vero, dai.
0: Cioè, Raul Bova fa Ultimo. Vabbè, ossia, ma no, ma avranno fatto dei casting anche.
3: Ma come così? Ma c'ha 20 anni e più Raul Bova di Ultimo.
0: Ma sai, ormai con l'intelligenza artificiale lo ringiovaniscono.
3: Io basta che c'è la scena che Raul Bova esce correndo dall'acqua.
4: Dal fontanone. Senti, comunque ci sono le cover o le tribute band di Ultimo.
0: Ah, non degli editors.
4: No, degli editors no, ma di Ultimo ce ne sono diverse.
0: Ah, non c'avevo dubbi.
3: Ma c'è la cover band ufficiale degli editors, dai, non ci posso credere.
0: Forse guarda, no, facciamo... però, almeno in Italia, secondo me.
3: Vabbè, famola noi, che te devo dire.
0: Cogliamo l'occasione.
5: Che fanno i soldi, i Maneskin, quante erano carucce e bravi. Chissà che fine hanno fatto.
0: Ah, tu vedrai che si riuniranno.
3: Guarda che tornano, guarda che più fate così.
4: Non esistono cover band ufficiali degli editors.
3: Ma guarda, è una cosa vergognosa.
0: Imbarazzante. Ufficiali, però ce ne saranno di... così, la gente che si mette insieme per suonare gli editors.
3: Potremmo chiedere ai Maneskin di formare la cover band ufficiale degli editors fin quando non torna a essere di Maneskin.
4: È una bella idea.
0: Buon pomeriggio, secondo me ci vuole una cassa d'acqua a testa, non le bottigliette, ma che ci fai a 40 gradi il tè?
4: Beh, sì. Lo so, beh, ragazzi, te porti, non lo so, fai come quello che ti pare. Io,
3: ieri, cioè, era fuori onda ieri tu che raccontavi quella splendida esperienza col nebulizzatore.
4: Bellissimo il nebulizzatore.
3: Ah, sì. Si chiama massimo, nebulizzatore, no?
4: Nebulizzatore. Io ricordo in quel di Firenze ti facevano passare in questo fantastico campo nebulizzato per poi uscire e avere ancora più caldo.
0: Con l'effetto refrigerante che dura più o meno 20 secondi.
4: Sì, più che altro poi la maglietta umida e ti cresce il muschio addosso.
0: Esatto,
4: quindi se non stai attento
0: fai peggio che non facendo
3: di però, però io per esempio oggi vedevo un video, no, di uno che va con, sai, quei termometri là per vedere
4: il super liquidator.
3: Perché
4: hai fatto il gesto,
3: vabbè, perché si usa uguale,
4: ok,
3: cioè, tu spari,
0: spara, no, come era durante COVID
3: per capire la temperatura. E quindi vanno sul cemento col sole che batte e so 50 gradi.
0: Almeno.
3: Poi però vanno all'ombra sotto una betulla e so 20 gradi. E tu dici, vabbè, grazie al cazzo.
4: È ombra.
3: È ombra, però. Che c'è
4: all'ombra della betulla. All'ombra della betulla. Dovremmo mettere più betulle in giro.
3: No,
4: per
3: io.
4: La nostra Roma.
3: No, io no. Dicevo ai concerti invece di questi nebulizzatori. Tutti
0: gli alberi e
3: piante, tutte
0: no?
3: Betulle.
4: Piantiamo betulle ai concerti.
3: Sì. È una cosa green.
0: È una cosa anche carina, secondo me. Giambie.
2: Ciao, Giambie.
0: Ma al concerto d'Ultimo si paga di più nelle ultime file o chi prenota per Ultimo?
3: Ricordate che gli ultimi saranno i primi, quindi credo che pagate di più, però poi non si sa come vi ritrovate.
0: Guadagnate in qualcos'altro.
3: Là quello è poco ma sicuro. Poi...

0: Attenzione, Tom Morello, Serge Tankian e suo figlio Roman Morello, esiste o perlomeno esisteva, ci scrivono al 3899 106 600, una tribute band dei Beehive. Qui si sceglie con cura chi omaggiare.
1: Beh, bello.
0: Beh, quella è carina Beehive, come cosa, però,
1: esatto, quella è goliardica.
0: Sì, certo. Piero invece scrive: i Manetors, ha anche un non so che di epico, i Maneskin che fanno cover degli Editors in stile Viking metal, secondo me.
1: Guarda che è una figata.
0: Una cosa carina. A quel punto tutti che scoprono, no? Anche l'epic metal, dopo che i Maneskin hanno riportato il rock in Italia, più o meno se non l'hanno proprio creato, anche il metal a quel punto.
2: Io che ho trovato i, diciamo, le tribute band più particolari un po' in giro per il mondo, mi compare i Metallica.
0: Metallica sono disco, fantastici,
2: sono esatto, esatto, no? I Dread Zeppelin e i Nudist Priest, una band californiana purtroppo sciolta che suonava i brani di Judas Priest rigorosamente svestita.
1: Vabbè, sono cose, evoluzioni,
2: sono piccole evoluzioni, però io, anche i Dread Zeppelin non è male, eh.
1: Io non sono mai stato un grande fan delle cover band in assoluto, anche perché se tu sei veramente tanto fan di un gruppo piuttosto che un altro, vederla scimmiottata come cosa un po' mistona. Però devo ammettere che, per esempio, insomma, quando c'avevo 16 anni, così, mi ricordo una sera andai a vedere questa cover band di Metallica. Mm-hmm. Si chiamano i Metal Militia.
0: Ah, come, vabbè, sono uno dei più, sai, famosi,
1: più famosi.
0: Meno qui a Roma.
1: A me piacquero una cifra, quindi, sì. Però i Metallica all'epoca li conoscevo un po' di meno, quindi probabilmente anche la novità fece tanto, insomma.
0: Beh, poi i Metallica sono particolari perché loro fondano pezzi dei Metallica,
1: sì, sì, con
0: i Beatles. Infatti io,
1: non è Metallica.
0: I Metallica
2: lì, vedete, è particolare, cioè non è.
0: E loro suonano i Beatles fondamentalmente, sì, come li farebbero i Metallica.
2: Che però lì è quasi geniale come idea. Cioè non è una cover, non è una tribute, è un'altra cosa.
0: Dire, io ascolterei un pezzetto di la loro versione di I Wanna Hold Your Hand.
2: Vai.
0: Che diventa I Want to Choke Your Band, cioè soffocare la tua band. Non male, sentiamo.

0: Che fa ridere perché poi lui lo fa uguale proprio. Guarda, a però, quindi.
1: Però questo disco di quando è, per esempio?
0: Ma loro l'hanno fatti diversi,
1: sarà almeno una
0: però...
1: decina d'anni, se non di più.
0: Sì, sì,
1: forse 20.
0: No, anche una ventina.
1: Tu pensa, questi è veramente hanno trovato la voce la voce uguale di James Hetfield, che canta i Beatles oggi, una cosa del genere. Indovina come si fa?
0: Intelligenza
1: artificiale.
0: Beh, sì, è vero. Possiamo dire che quelle tribute che copiano in tutto per tutto sono un po' ridicole e oltraggiose. Cercate un certo Nino In Giulla e capirete cosa intendo. Oh, magari è bravissimo, non ho idea.
1: Senta, proviamo.
2: Allora, tra l'altro, ecco qui Abbey Load, sì. Del 2013, praticamente il loro terzo album in studio, una band di Milwaukee. Formatasi nel 2001, quindi insomma parliamo.
0: Gli stessi Metallica hanno apprezzato questo esperimento, hanno avuto modo di esprimersi a riguardo. C'è una cover band Iron, sì, come no, tutta al femminile, fortissime, che non mi ricordo come si chiamano neanche io, però ricordo insomma che non so se è proprio The Iron Maiden si chiamano. Ma che grandi, fate sentire un pezzo intero, dopo ce lo spariamo. Però calmate, dovete dirci voi cosa fare.
2: Senti, invece come singolo contraddirci. All You Need Is Blood, sì. Pure non è male, secondo me.
0: Ma guarda, c'è, non so, Hey Jude, che è Jude, Black and the USSR, The Tinder Should Not Let It Be. Insomma, ce ne
2: dobbiamo
0: sono
2: scegliere
0: tante.
2: Bene, secondo me, perché ci sono varie chicche.
0: Ma votiamolo un pezzo loro, dai, fate Vobis al 3899 106 600 e poi ce l'ascoltiamo insieme.
3: Jude!

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
9: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
8: Solo da Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
11: That'll be fun.
12: Yeah, good.
10: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
13: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.
14: Back to
15: Antipop.
14: Antipop.
10: State ascoltando
14: Antipop.
10: La trasmissione che peggio è impossibile.
16: Seconda ora di Antipop di oggi, di questo venerdì 26 giugno 2026, che si apre con i Joy Division di Disorder.
17: Radio Rock. Back in time.

0: well, Be Strangers, Weezer e Wednesday. Allora, dal balcone di casa mia si vede la vela di Calatrava. Offro a pagamento 3 postazioni per cannocchiale, cuffio gratis, una postazione per Radio Rock Italia per fare una diretta a Fiume per il concerto di Ultimo, ma solo se il conduttore sarà Giuliano Leone con fuffo inviato tra i fan.
1: Beh, devi parlare con loro allora.
0: Sì, che è sbagliato proprio di Walter. Noi glielo possiamo riportare, ma ormai quando è oggi il concerto? Domani? Quando è?
1: Non lo so.
2: Santiago Calatrava. Io mi stavo un attimo soffermando su questo aspetto.
1: Quando è il concerto di Ultimo?
2: E che ne so?
1: Ma farà una settimana, dico.
0: No, ma mi sa che o è stasera o domani.
1: Ah, veramente? Beh, pensa quanto.
2: Concerto Ultimo Tor Vergata. Vediamo un po'. Sì. Vediamo un po'. Il raduno sempre il 4 luglio.
1: Ma vedi, fra una settimana.
0: Ah, no, questi già stanno.
1: È quello, dicevo.
0: Io pensavo che ci stavano da lunedì, ma il concerto era stato meno.
1: Già qualche giorno che stanno lì. Quindi...
0: Vabbè, però...
2: Aspetta, fatemi controllare perché mi sembra strano.
1: Però, amico Walter, piuttosto che mettere in vendita.
2: È 4 luglio, ragazzi, è Tor Vergata.
0: Incredibile.
1: Amico Walter, invece di mettere in vendita le postazioni, le cose, che so, vai a prestare soccorso a questi voraci che stanno là di sotto, a Borisa De Caldo, poverini. Dai.
0: Poi beh, ancora per più di una settimana, perché oggi è venerdì, sarà sabato non questo, ma il prossimo.
2: È sabato prossimo, ragazzi. Cioè,
0: male.
1: Siamo adesso presi pure le ferie, quindi.
2: Sì, questo è già notturno.
0: Hanno finite.
2: Insomma.

Listeria, The Flappard. Io andrei con un brano dei Metallica, visto che l'amo lasciato in sospeso questa cosa. Ha vinto Hey Dude, che è una carasi musicale, diciamo, tra Hey Jude e Fade to Black. Sono due canzoni che sembrano non centrare nulla l'una con l'altra, in parte è così effettivamente, però questo è a oggi forse il brano più famoso, anche guardando un po' gli ascolti in giro degli stessi Metallica. Sentiamo e poi magari, ecco, se qualcuno vuole commentare se gli è piaciuto o meno, c'è sempre appunto il 3899 106 e 600.

0: Jude, la versione di Hey Jude dei Metallica, non era Fade to Black, era Nothing Else Matters.
1: Sì, sì, sì,
0: parte
1: sì.
0: di questa canzone, perlomeno la batteria, Fade to Black entra in The Thing That Should Not Let It Be, che è anche un po' The Thing That Should Not Be dei Metallica, più ovviamente sì, Let It Be dei Beatles. Un'altra famosa sempre dei Metallica è I Wanna Shock Your Band. Sì, assolutamente.
1: Ne ho ascoltato un estratto prima.
0: Esatto,
1: no?
0: Prima O Lay per Madonna, sì, che sarebbe
1: bello,
0: un po' Lay
1: bello.
0: Per Messiah dei Metallica, che diventa anche un po' Beatles. Non sopportando
1: esatto,
0: i Beatles,
1: sì,
0: decisamente meglio questi, ma molto meglio i 666 con North, Sud, Ovest, Est. Vabbè, comunque il principio più o meno è quello.
1: Sì, unire due mondi apparentemente distanti e vedere che un po' che esce fuori, no?
0: Con sonorità molto diverse, carina. Quindi sì.
1: Ma questa cosa, l'odio dei Beatles, o comunque cioè,
2: quale odio?
1: Diciamo, il nostro amico dice: non sopporto i Beatles, no? Cioè, questa. Da cosa
2: ma
1: nasce? No, lo chiedo
2: frega,
1: perché. No, lo chiedo perché sono magari diversi ascoltatori, diverse comunque persone con le quali dice: ma ce faccio poco con i Beatles? Perché? Ecco, cos'è che non vi convince dei Beatles?
2: Beh, perché
1: no,
2: erano, di capelli perché a erano baronetti, erano poco rock.
1: Musicalmente, cioè, perché poi che cazzo ti frega di come
2: musicalmente
1: se i capelli,
2: hanno
1: scusa,
2: fatto metà, cioè, la metà, la prima metà è praticamente. C'è roba pop, cioè sì. Quanto odio rende,
1: però... la maggior parte delle cose
2: ah,
1: sì.
2: No, poi a
1: un
2: certo
1: pop,
2: punto diventano serie tipo
1: più sperimentali, sì, aggiungono cose, però non so, non, cioè penso
2: però
1: a
2: uno...
1: una band da non sopportare mai,
0: non mi vengono in mente loro,
1: ma, esatto, non mi verrebbe mai in mente loro,
2: però secondo me ripeto è più una cosa relativa magari alla prima parte, alla, diciamo sì. Percorso dei Beatles, io lo divido chiaramente in due.
0: Quello
2: parti,
0: un po' più happy, diciamo.
2: Quello un po' più happy, esatto. E secondo me, fino che ne so, al 67, così. Poi in realtà, se ci pensi, da 65, ecco, mettiamola qua, dall'inizio fino al 65 vanno più o meno brani un po' più facili, no? Un minuto e mezzo, due minuti, sì. Help, quanto sta roba. She loves you.
1: No, dico, è quello che magari cioè, viene mal sopportato.
2: Secondo me è quello.
0: Forse sì.
1: Secondo me ai musicisti piacciono i Beatles e al cantante Metallica. Per non litigare hanno trovato questo compromesso.
0: Suonano i Beatles alla maniera dei Metallica.
1: Potrebbe.
0: Beh, sì, perché no.
3: E non dimenticatevi, panimica porchetta a 5 euro. E la birra dopo la terza, la quarta è un maggio. Venite tutti alla sagra del disagio.
0: Ma questo che cosa c'entra?
2: Vabbè, però.
0: Ma forse con quello però, che accade dalle parti di Calatrava. Non
2: ma questo ti fa capire quanta libertà c'è all'interno di queste frequenze.
1: Di questa tanto. Trasmissione.
2: Di questa
1: anche.
2: Trasmissione.
0: No, ha detto manco la marca lui. È bravo.
1: Bravo.
2: Devi dire che ne so, Cioli per la porchetta.
1: No, ma non serve. Ma non serve.
0: Sì, vabbè, Cioli. Come
2: serviva,
0: dire
2: vale,
1: ma non devi chiedere conferma a lui
0: certo che
1: ma che serviva
0: devo spegnere il microfono
2: spegni il microfono sta come un pazzo dai ma che

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Dalle 23 di lunedì 29 giugno fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe laterali. Gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica continuano nel fine settimana, previste domani aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi 7 e 12, aperti anche domenica 28 gli ex punti informativi turistici in centro e a via Petroselli. Prenotazione obbligatoria da oggi sul sito dell'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Roma si prepara a vivere una serata unica a cielo aperto in Piazza di Spagna martedì 30 giugno alle 20. A 10 anni dal suo debutto sarà trasmessa in diretta La Traviata di Verdi con la regia di Sofia Coppola. Info su comune.roma.it.
2: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo è.
1: Questo è.
0: Antipop.
1: La trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
2: Rock. 16:33, sempre Antipop. Arrivano anche i Depeche Mode di Never Let Me Down Again. Radio.

0: Ritual, Le Warning.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Le ricorrenzao, in qualche modo il 26 giugno attraversa tutta la storia del rock, da una sponda all'altra dell'oceano, è incredibile tutto ciò. Solo verità e voci verificate, buona lettura.
0: La specifica che era giusto dare, no?
2: Un viaggio tra ribellione e memoria con la solita promessa, solo verità e voci verificate, buona lettura.
0: Vabbè,
3: buona lettura.
2: Loro
3: grazie.
2: Dicono, cioè per una volta dicono
3: grazie, noi ringraziamo.
2: Forse è arrivata la voce che qualcuno
0: non apprezza.
2: No, legge senza ringraziare.
0: Ah, ecco.
2: Che te ridi? Che te ridi?
3: No, niente. Legge invece.
2: Vuoi che me
3: potrebbe recitare.
2: Io lo so tu quello che vuoi, che mi mandano via da Radio Rock.
3: Ma perché?
2: Ma capiterà, non ti preoccupare. Oh.
3: Perché maestro Giambiero deve dire queste cattiverie?
2: È vero, Valerio.
3: Ma lui, conferma. Allora, quando hai torto, normalmente, statisticamente, chiedi conferma al maestro Cesare che puntualmente ti dà ragione.
0: Ma male, pure sta favoletta che se dobbiamo tutti vuole bene perché stiamo nella stessa radio. Ma chi ve se copre?
2: No, ma c'è ragione, vedi?
3: Dire che io tifo perché il maestro Giampiero venga cacciato da Radio Rock è una falsità.
0: Guarda,
3: una
0: ma però mi è dispiaciuto
2: il fatto che facevi così come dire.
3: Ma quando l'hai fatto così?
2: Ma fatta sta cosa?
0: Pure un po' a mo' di tic, sì.
3: Devi chiedere conferma,
0: ho visto, non ho capito.
2: Io dico, ma comunque, senti, facciamo tantissimi auguri incredibilmente a Mick Jones dei Clash, chitarrista, autore e mente musicale dei Clash, è tra gli architetti del punk che lo allargò a reggae, funk e rock and roll. Vabbè, insomma, sua la firma sul London Calling, Shoe Station, The Go. Dopo i Clash anticipò il crossover rock elettronica, esatto, con i Big Audio Dynamite, esatto,
3: vero.
2: Influenza immensa e trasversale. Io Mick Jones lo vedi nel 2012 in quel di Milano, dove sono anche Training Vein, che ascoltiamo proprio testa.

0: Rain in Vain, Clash, ancora tanti auguri a Mick Jones.
1: Assolutamente, assolutamente, tanti auguri. Senti, oggi nel 2000, quindi diciamo il Millennium Bug già c'era stato, non so perché, però volevo dirla.
2: Hai fatto bene, hai fatto bene.
1: Cioè, c'era stato, nel senso che non c'era stato.
0: Esatto, non era stato.
1: Sì, no.
0: C'era stato nessun pericolo, insomma.
1: No, esattamente. Comunque, i Metallica pubblicano I Disappear, singolo muscolare per la colonna sonora di Mission Impossible 2, a dire.
0: Sì, sì, sì.
1: Pensavo fosse l'uno, riff no. Granitici, adrenalina pura, ma soprattutto il brano al centro della storica battaglia legale contro Napster.
0: Eh sì.
1: Che cambiò
0: uscì
1: per sempre, esattamente, perché questo brano uscì
0: liccato
1: esattamente. E io tra l'altro ricordo sempre questa canzone che quando uscì, io proprio per non scaricarla su Napster, mi ricordo che all'epoca chiamai Radio Rock per farmela passare, ma si sbagliarono e passarono un'altra canzone, credo Year of the Day, tratta da S&M, quindi era proprio,
0: quindi proprio un'altra
1: cosa totalmente
0: di un pezzo
1: e
0: non
1: dicevo,
0: bellissimo,
1: ma io la
0: tra
1: conosco
0: l'altro,
1: sta canzone, ma non mi
3: ma
1: sento,
3: non è quella che voglio.
1: E alla fine ricordo, alla fine dovetti andare a comprare il singolo,
3: bello,
1: alla Ricordi, mi ricordo a Piazza Venezia,
3: che
1: cioè
3: bello. Comunque Ricordi,
1: sì, era a 7:16, a 20 ore arrivava.
3: Vabbè, però era romantica come situazione,
1: ma era tutto romantico, però due palle,
0: c'ha ragione.

0: Why Disappear Metallica, riascoltando dopo tanti anni questa canzone, ci scrive Enrico dei Metallica con senno di poi. Devo dire che faceva veramente pena, ma secondo me non così tanto.
1: Posso dirti una cosa?
0: Perché se in parte detto... Giampiero stava pensando alla stessa cosa.
1: Cioè, mamma mia, non è invecchiata proprio benissimo. Cioè, c'era tanta la fissa perché, vabbè, a parte Metallica, se non sbaglio, erano al periodo quello di Load, Reload, quindi sì, comunque sia, si voleva capire un po' in
0: SNM,
1: quale...
0: SNM, appunto.
1: Quale, insomma, dove si andassero a cacciare musicalmente, sì, parlando, però effettivamente risentendola... Non ha avuto quelle, però a me il riff quello non mi dispiace.
0: Ma poi questa canzone, cioè forse di questa cosa sono consapevoli gli stessi Metallica, sì, tant'è che in 26 anni dall'uscita questa canzone è stata suonata dal vivo da loro solo 94 volte,
1: questo,
0: di cui 63 nel 2004 immotivatamente, e pensate l'ultima 3 anni fa nel 2023 una sola volta.
1: Me la ricordo perché uscì proprio la notizia, perché era una scaletta particolare.
0: Sì, evidentemente la riproposero dopo la tanto tempo.
2: Ah, messaggio di Piero, no? Dice: quanto mi casava il tamburello di Lars Ulrich nel ritornello, come ero ingenuo da ragazzino. Quindi anche
1: vabbè, ma eravamo tutti ingenui, dai.
0: Vabbè,
1: non c'è, però
0: continua a ripetere, siamo stati tutti.
1: Voglio continuare a ripetere, guarda, il riff è proprio Kirk Hammett, cioè,
2: il revisionismo,
1: che laddove non sa che face mette l'uau.
0: Poi a quel punto comincio a metterlo anche nei riff, non sono gli assoli.
1: Vabbè, senti, andiamo avanti, perché aprendo il faldone eventi e curiosità, qua vengo un po' al mondo Cesare in qualche modo, perché oggi nel 1999 Last Kiss dei Pearl Jam, che è sorgente cover anni 60, incisa dalla suddetta band quasi per gioco, raggiunge la numero 2 delle Hot 100, il più grande successo commerciale della band, addirittura, mi pare un po'. Però,
0: questo, non so se è questa o Betterman a livello di singoli, però siamo
1: nata
0: lì.
1: Come b-side per i fan, la ballata poi diventerà un fenomeno radiofonico, dimostrando che la fragilità può battere la potenza.
2: La fragilità batte la potenza
1: è nulla senza il controllo. Quindi, esatto, come famo?
0: Dovremmo metterci come Ronaldo, no?
1: Esatto,
0: allargando le braccia. Sì, beh, questo pezzo, che sicuramente per molti sarà il più famoso dei Pearl Jam, al netto anche delle varie Black, Even Flow e quant'altro, fu non solo registrato dal vivo, ma appunto venne loro l'idea di farne una cover, perché Eddie Vedder trovò il vinile di questa canzone girando per un negozio di dischi, che è più o meno un'abitudine che lui ha spesso di fare, anche dov'è che i Pearl Jam vanno a suonare. Trovò questo vinile di questo brano di Wayne Cochrane e dei CC Riders, e disse: vabbè, facciamoci una cover, tutto sommato, perché no?

0: Huskies, Pearl Jam.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Radio Rock ti regala il concerto dei Jet alla Pistoia Blues Festival, in programma domenica 5 luglio in Piazza del Duomo. Invia ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 col tuo nome, cognome e la parola Jet. Sarai ricontattato o ricontattato dalla nostra redazione in tempo utile. Per maggiori informazioni pistoiablues.com, quindi nome, cognome al 3899 106 e 600 e la parola Jet per vincere il loro concerto al Pistoia Blues Festival. Dicevamo, ma per maggiori informazioni pistoiablues.com. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori, Concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
6: Radio Rock.
7: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.

0: Αυτό
1: Terza ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele e Giampiero con voi, ovviamente, come da norma, fino alle 18. Ci sono anche i Fleetwood Mac che ascoltiamo ora con Dreams.

0: Tarantula, Rob Zombie.
1: No, scusate, ero rimasto un attimo dalle urla, no, di Rob Zombie, ma un attimo ho detto
0: ha spaventato.
1: Sì, perché si era arrabbiato tantissimo. Vero. Comunque oggi, a proposito del faldone dei compleanni, cosa che Emanuele è sempre molto contento.
2: Sì.
1: Ma è vero, è mica
0: sì, a lui piace quando ti piace proprio. Faldone, sì.
2: Pubblicazioni in meno, compleanni mi piacciono.
1: Oggi nel 1969 nasce Colin Greenwood, incredibilmente. Sì, bassista dei Radiohead, ma altresì cugino di Mason Greenwood.
2: Mason Greenwood,
1: quindi da
0: anche
1: Mason...
0: fratello di Johnny Greenwood.
1: Vabbè, tutti quelli che so, quindi famo in modo che da...
2: Era una bella festa, ecco.
1: La bella festa a Roma, in cui magari, ecco...
2: Maison Dumont,
1: magari, cioè, sì. Sta là, no, capito?
0: Che insomma, no?
2: E dove festeggia? No, Maison Dumont.
1: Ah, Maison Dumont.
0: Sempre là, ovviamente.
1: Assolutamente, dunque, la canzone l'ha scelta Valerio.
2: Ma gli auguri li scegli
1: io. Ma gli auguri li faccio io, perché chiaramente ci dividiamo le cose. E National Anthem, naturalmente, Rai Day, perché? Perché c'è sto giro e basso.
0: Don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don,

0: National Anthem Radiohead per gli auguri nostri al loro bassista Colin Greenwood, tra l'altro da
1: cugino.
0: Qualche cugino di Mason Greenwood. Collaboratore anche di Nick Cave, ma questo viene dopo il fatto che sia parente di Mason Greenwood.
2: Ma anche ovviamente. Nick Carter, credo.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Non è veramente. Quindi
0: no.
1: Non
2: chi? Mason Greenwood?
1: Dai, non diciamo che se no poi... No, che se viene o no, l'intelligenza artificiale dice che viene.
2: Okay,
1: ma visto questa formazione della Roma in cui dice che vengono sia Greenwood che Dodò.
2: Dodò dell'albero azzurro, no?
1: Quello là, sì, quello che fa. Emanuele, no,
2: come fa Dodò?
0: Poi è Gasperini che lo anima, diciamo.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, se la prende Dodò, se potesse, se la prenderebbe spesso. Con i depischelli,
2: perché Dodò dovrebbe
1: ma
2: non parla così, è brasiliano, come fa a parlare così?
1: Ma Dodò il pupazzetto dice.
2: Brasiliano.
1: Non è brasiliano.
2: Vabbè, non è brasiliano.
0: Pupazzetto non credo sinceramente.
2: È brasiliano, lui è brasiliano, sì.
0: Ma sicuro
1: no,
0: il
1: non è non cominciasse.
2: C'era Emporio.
1: Emporio Armani
2: c'era.
1: C'è un posto dove gioca la testa.
2: Senti.
3: Si muovono le mani. Si alza la voce, c'è un posto
2: che alza la voce.
3: Dove scoppia la festa.
1: Dai.
3: Si impara a parlare.
0: Arriva sto ritornello.
3: A fare la pace. Questo posto dov'è?
0: Questo è lui.
1: Lo so.

0: Gianfiero, se ne va, non ho capito.
1: No, perché maestro, scusi.
0: È un momento dei ricordi, no? Dell'albero
1: Pensavamo,
0: azzurro.
1: No, facesse poi... piacere anche a lei, non lo so.
0: Piacere e tristezza, però.
2: L'albero azzurro me lo vivo molto male.
0: Danimarca, dove
2: vedi? No, ma no. Comincia subito queste battute razzista. Sì, razzista, perché sei razzista. Dai, diciamo anche sta cosa.
0: Razzisti con i danesi.
2: Sì, e vabbè, c'è sta cosa al contrario.
1: Allora, lui pensa,
2: non è
1: no,
2: colpa
1: che...
2: mia questa cosa.
1: Voi non aveste né i cartoni animati, no, né le tv,
2: ogni cosa
1: per i bambini.
2: Devi prendere per culo la Danimarca ogni cosa.
1: Scusa,
2: infatti, allora, fai i conti, vabbè.
0: Scusate, però. C'è poi c'è il podcast che mi dà
1: appunto,
0: ragione.
1: Guarda,
0: no,
1: non ti
0: però,
1: dice bene
2: il
1: questa cosa.
2: Ma se qualcuno
0: che fai?
2: Se ringrazia mai nessuno.
0: Modifichi il podcast. Cioè, la domanda è: tu lo vedevi in Danimarca? Non mi sembra un'offesa.
2: Chi c'è mai stato in Danimarca?
0: Non ce l'hai mai stato?
1: Ma è
2: no,
1: origini, ma non
2: origini,
1: è che abbiamo proprio vissuto. C'è
2: non
1: stato
2: è che
1: qualche
2: poi
1: volta.
2: Non c'era l'albero azzurro.
0: Hai raccontato che ti sei visto il campione danese che giocava una partita all'ora, facevano.
2: Sì. Vabbè, ma non è che non ci sono mai andato, però.
1: Questo non c'entra niente con l'albero azzurro, però.
2: No, io dico, mi vivo male l'albero azzurro. E quando lo vedevo in Italia, in questo splendido paese, che però è caldo sto periodo e che cacchio, vabbè. Quando vedevo, ero già grandicello.
0: E quindi non lo comprendevi?
2: No, lo comprendevo sin troppo. I doppi sensi e Dodò.
0: I doppi sensi?
2: Lo spaccio, ste cose.
1: Ma era la cornacchietta che era.
0: Ma com'era lo spaccio?
2: Ammazza.
0: Cioè, dici che l'albero azzurro è pieno di doppi sensi?
2: È solo doppi sensi. Cioè, raga, ma
1: ma questo non è nuova sta cosa. Mi fido del maestro, ovviamente.
2: Ragazzi, l'albero azzurro.
0: C'aveva...
2: Lasciamo perdere. Dai, che se no adesso me se bevono, dai.

0: Nicholas, a Perfect Circle, nel ribadire che l'albero azzurro non ha ispirato Breaking Bad in alcun modo.
1: Tu sei sicuro, eh?
0: Quanto sarebbe bello, anche solo Better Call Saul. Volendo, io direi che possiamo andare col recap.
1: E andiamo,
0: no?
1: Con il recap e anche della puntata di oggi. Acqua di San Giovanni, le ultime Giambiero Ska, come ogni giorno a quest'ora c'è una nuova puntata di Antipop e porta in alto le tue mani, non ascoltare più a Giuliano. Metti il dito sul tastino e scrivi forte a Giampierino.
2: Mi sembra che ha funzionato,
1: no,
2: vedi?
1: No, beh, mazza, ha funzionato. Il suddetto trio Giuliano è stato avvistato al ristorante Il Campidano a Montagnola, se non ricordo male.
2: Bravo,
1: Giuliano.
2: Siamo andati fortissimi,
1: Giuliano, la canzone del capitano Mason, il grande alleato, la regina del Qatar. Restare con il ceferino in mano ci vorrebbe d'amico. Massimo Di Cataldi scalpita, concerti ed emergenza caldo, ultimo sia le bottigliette d'acqua. Non esistono le cover band ufficiali degli Editors. Piantiamo betulle ai concerti Metallica e Dread Zeppelin, Calatrava, Cioli. La libertà di questa trasmissione, ricorrenze, tutta la storia del rock, buona lettura. C'era stato nel senso che non c'era stato. La fragilità batte la potenza, ma la potenza è nulla senza il controllo. La canzone la sceglie Valerio, ma gli auguri li fa Giambiero, il doppi sensi dell'albero azzurro.
2: Ora è andata benissimo oggi, quattro.
1: però motiviamo almeno.
0: Come dobbiamo fare per arrivare a 6 almeno?
1: Allora,
0: non lo so.
1: Io il 4 lo accetto, però vorrei la motivazione.
2: No, 4 per 2 volevo dire.
0: Ah, quindi io.
2: Era 8.
0: Ah, beh, allora dai.
2: Era 4 per 2, perché non.
1: Potevi dire 8.
2: Mi sono sbagliato, però c'è una cosa che Emanuele ha fatto proprio male.
0: Qual è?
2: Perché stavo vedendo. La cosa proprio l'hai letta proprio male.
1: Vabbè,
2: non me lo ricordo.
0: Ma dopo ci andiamo a sto 4 punto.
1: Per
0: però
1: 2.
0: Non faccio fatica a crederlo.
1: Che certo, pare, no? Figurati. Sì.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
0: Solo da Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Just like that!
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: Welcome to Firelight.
7: Anti-pop.
8: State ascoltando
7: Anti-pop,
8: la trasmissione che peggio è impossibile.
7: Antipop che ha smesso da tempo di giocare con voi a indovina chi te le suona, cosa che non accadrà assolutissimamente, no, neanche oggi sicuramente. Però ora passano i Beach Boys con Surfing USA.
9: Radio Rock, back in time

0: Surfing USA, Beach Boys.
1: Va ora in onda, sì. Cluedo.
2: Forza, che è ora del quiz. Indovina chi te la suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniata Mondata. Ma quanto cazzo spaccano i rage?
4: Per l'ultimo appuntamento della settimana abbiamo deciso di giocare a Cluedo, radiofonicamente parlando.
0: Carlo lascia Buckingham Palace, non sarà più la residenza dei reali.
4: Però
0: noi siamo un po' come Carlo che lascia Buckingham Palace, nel senso che magari andiamo via da Casal Bertone, che ne so.
4: Quindi Antipop non è più la
0: residenza dei reali del rock, però in questo caso.
4: Complicato, ma vabbè,
0: ci può stare.
4: Noi vediamo degli indizi, voi dovete indovinare band, artista e titolo del disco. Mio caro maestro Giambiero, lei sa cosa deve fare adesso, un premio e un livello di
5: difficoltà. Elena Fiorta è la regina del Qatar su la regina del celebrità, incredibilmente.
4: Immaginavo.
5: Neanche lo dovevamo dire questa cosa, però è chiara e efficace come idea. Il premio quest'oggi è Marlon Greenwood a casa vostra per 24 ore.
4: Marlon
5: Greenwood.
4: Chi è Marlon Greenwood?
0: Vabbè, uno che fa Greenwood di cognome.
5: Però parla bene l'inglese.
4: È un amico tuo?
5: Eh?
4: È un amico tuo?
5: No, è commercialista inglese. Serve per compilare dei moduli.
0: Un po' come il signor Mills.
5: Però il problema, sai qual è? Che è un commercialista che sì, in Italia. Non è che proprio perché è inglese, però
4: conosce più il sistema inglese.
5: Quello perfetto. L'italiano
0: le aliquote sono diverse.
5: Se lo sta studiando,
0: rischia di fare qualche impiccio,
5: però se vi serve il traduttore, bravo.
4: Marlon Greenwood,
5: è proprio lui.
4: È il 13° album della band dell'artista, pubblicato nel 2004. Connotato da una forte impronta politica, fu registrato fra Canada, Bahamas e Stati Uniti.
5: Sì.

0: Cesari, sì. Cosa suona oggi?
1: Oggi suona la residenza dei reali, anche se non lo è più Buckingham Palace.
0: Quindi l'ex più o meno.
1: L'ex residenza dei reali, prima in purezza e poi all'interno del disco di oggi.
2: Che domenica bestiale.
1: Una cosa che si può applicare anche al venerdì con antipop, se vogliamo, no?
0: Sì, che antipop venerdì bestiale, un venerdì bestiale,
1: assolutamente.
0: Certo.
1: Vabbè, andiamo invece con com'è che suona questa stessa canzone all'interno del disco di oggi.

0: Voyager, PJ Harvey. Mi fa ridere il messaggio di Camilla, perché il correttore le ha fatto scrivere REM automatico for de priore. Faceva ridere,
1: no, che la cover,
0: pochino vogliamo dire. Radiohead, ok computer, no, quindi
2: ma l'abbiamo dei nomi però adesso,
0: eh? Eh?
1: No, però quando no, bisogna
0: quando
1: blastare
0: sono sbagliati, no, quando non c'è
2: noi non che cambiare le regole ogni giorno,
1: ma non è una regola,
0: no, sempre,
2: poi alla fine è colpa mia che no, che dimo, che diciamo,
1: ah, vuoi dire al maestro è vero che è colpa mia, Emanuele ha detto che è colpa mia, vuoi dire?
0: Andrei col recap, vedi,
1: è il tredicesimo album della band dell'artista, pubblicato nel 2004, connotato da una forte impronta politica, fu registrato fra Canada, Bahamas e Stati Uniti.
2: Ma fa politica,
0: ah, vabbè,

0: Abbiamo anche il prima la cassettiera e poi il reverse, come, come sempre.
1: La copertina mostra una foto sfocata dei quattro membri della band su sfondo scuro.
0: Parliamo quindi di una band e non di un solista. Altro indizio, non bastasse c'è appunto pure il reverse. Ve lo regaliamo anche oggi.

0: Vedo il maestro contrariato.
1: Infatti vedo il maestro.
2: Parla solo fra parole con la F. Affine, affnada.
1: Affnac pure ha detto.
2: Ha detto, io non lo so, boh, sta diventando questa trasmissione.
0: Ma vuoi dare un indizio ulteriore ai nostri ascoltatori?
2: Che non lo so, l'abbiamo detto, quindi non...
0: L'abbiamo detto, ragazzi, l'abbiamo detto, dai.
2: L'abbiamo detto.
1: Qualcuno ci è arrivato molto
2: dire
1: Michael
2: Stipe.
1: Dai, che domo fa, non lo so. Dai, 3899 106 e 600.

0: Love Love, Dire Straits. Allora, cari Giampiero ed Emanuele, o Emanuele Giampiero, che dir si voglia, secondo voi, oggi, pensateci bene, un vincitore o una vincitrice? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: No. Penso di sì, dai. No.
2: Che domenica bestiale.
3: Io pubblico,
0: Io ho acceso la macchina, quindi figurati. Vabbè, allora abbiamo un messaggio di una persona, una che vergogna, che ci arriva. Però, bravo Tony, che scrive giustamente Ram Round Sun.
1: Oh, bravo Tony!
0: L'abbiamo fatta, nonostante oggi sembrava veramente tosta venirne a capo. Però a quanto pare ci siamo riusciti. E va bene, allora io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giulio.
1: Grazie a te, ciao, Valerio Cesari. Grazie a te, Giampiero Giulio.
4: Ciao Emanuele, ciao Valerio. A lunedì, incredibile.
0: È bello poterlo dire, eh? Vabbè, vi lasciamo con Paolonia. Ma il rumore, non so se anche Sandro, con voi fino alle 21. Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
6: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock News, edizione della sera.
8: Apriamo oggi con i Linkin Park e l'annuncio del sold out del concerto che il gruppo terrà stasera alla Visarno Arena di Firenze. Uscita nel 2024 con il nuovo From Zero, la band si esibirà quindi di fronte a oltre 60.000 persone a poco più di un anno di distanza dall'evento, anche quello unico andato in scena agli High Days di Milano il 24 giugno del 2025. Proseguiamo con Yelly Guns, che in uscita tra una settimana esatta con il nuovo Live from the Guild Theater condividono un secondo estratto dallo stesso lavoro con il brano ora disponibile The Ballad of Jane. Registrato il 10 luglio dello scorso anno a Menlo Park in California, l'album, composto da 17 tracce, ha visto la formazione hard rock americana attingere dal meglio del proprio repertorio, comprese le canzoni dell'ultimo Leopard Skin. Infine gli Avatar, con il video del dietro le quinte della più recente Crime Fire, disponibile da inizio mese. La band, attiva dal 2001, farà ritorno nel nostro paese il prossimo 15 dicembre assieme ai Neckbreaker per un unico appuntamento dal vivo in programma all'Hall di Padova. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da 48 euro, commissioni escluse.
7: Le ricorrenze.
9: Oggi, 26 giugno 1955,
10: nasce Mick Jones, chitarrista e cantante inglese, membro dei Clash, dei Big Audio Dynamite e dei Carbon Silicon.
9: 1977,
10: dal vivo alla Market Square Arena di Indianapolis, Elvis Presley tiene il suo ultimo concerto di sempre.
7: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
11: Rumore. Mal rumore.
7: Questo è Mal rumore.
12: Radio Rock.
13: Buon pomeriggio rockers, sono le 18:04 di questo venerdì 26 giugno e sì, a quanto pare Mal rumore anche questa volta è riuscita ad arrivare alla fine della settimana. Ultimo appuntamento di 3 ore per noi, siete in compagnia di Paolo Agnazzumo, se tutto va bene saremo qui fino alle ore 21, chiaramente dopo i ragazzi di Antipop che ringraziamo, Valerio Cesare, Emanuele Forte e Giampiero Giuli, che ritroveremo nel pomeriggio di lunedì. Andate sul sito redrock.it a recuperare la playlist e la musica che avete ascoltato finora insieme a loro e anche noi iniziamo con il primo salto indietro nel tempo al 1984 con gli Scorpions.
12: Radio Rock, back in time.

0: You are cursed.
1: Signori e coleotteri all'ascolto in questo venerdì 26 giugno, ben ritrovate, ben ritrovati al programma più evil e più nice che ci sia. Un ultimo malrumore della settimana che ci vedrà insieme da qui fino alle 21. Se il buon caos sarà dalla nostra parte andrà meglio, se no come al solito ci arrabbiamo.

varie maledizioni a destra e a sinistra. Abbiamo intanto iniziato con la buona musica di Radio Rock, gli Scorpions con Rock You Like a Hurricane. La prendo come missione personale per queste tre ore, proverò proprio a farvi questo. E poi una novità tra le migliori, Exit Wound, Marilyn Manson. Anche ieri è stata la prima, quindi se ci siamo divertiti ieri, forse lo faremo anche oggi.

Siete già copiosissimi al 3899 106 e 600, il numero unico per raggiungerci sempre, Marlo Moore e me in queste tre ore. Vediamo che cosa dite tra pochissimo. Intanto un saluto anche a chi ci segue attraverso gli occhi con la nostra Radio Rock TV, sul sito radiorock.it, attraverso l'app per i vostri smartphone, su Twitch e anche in tanti altri luoghi. Insomma, non avendo io preparato nulla in questo momento, mi sono trovata a chiacchierare con degli spiriti nello studio. Sapete, può succedere alle volte. Facciamo così.

0: adesso possiamo iniziare. Mi sento meglio. Come state voi in questo venerdì pomeriggio? Vediamo 3899 106 e 600. Buonasera Luigi, che come al solito manda delle immagini che comprendono Freddy Krueger, santo patrono di Malrumore. Poi ancora arrivano cuori, arrivano ciao, ciao Giuseppe, ciao, arriva un messaggio di Corriere di Achel, non credo sia un messaggio vero.
1: Ciao Paolonia.
0: Ciao.
1: Buongiorno, anzi buonasera, buon pomeriggio,
0: ciao,
1: diciamo
0: tutto.
1: Tutti.
0: Sì.
1: Allora, noi stiamo andando al concerto di Caparezza a Cavannelle. Quindi ti chiederei qualcosa dall'ultimo album, da Orbit Orbit, per farci entrare
0: nel mood
1: giusto.
0: Ma proprio,
1: grazie, ciao,
0: proprio
1: buona
0: da Orbit Orbit, vabbè, intanto chiaramente un buon divertimento a tutti coloro che stanno andando verso il concerto del buon Capa. Avevo voglia di sentire qualcosa però di vecchio, perché lo sapete come suono io, vecchia, quindi quello mi piace. Going Back in Time. Invece, parlando di ultimi album, quest'oggi mi sono illuminata, come colpita da un fulmine, perché qualche tempo fa avevamo gioito del ritorno dei Bottle Surfers con un singolo che avrebbe anticipato un album, e mannaggia la miseria, proprio con tanto di schiaffetti sulla fronte mi sono persa l'uscita. Quindi è uscito tutto quanto After the Astronaut, Bottle Surfers punto cardine, anche qui pezzo di cuore di Malrumore, e adesso non so che cosa ascoltare perché mi trovo davanti questi 12 brani. Sono molto chiamata dal quarto, che è Mexico. Il quinto si chiama In Buia, ma è molto breve. Venus al numero 6, bello, però non so, per scaramanzia mi piacerebbe ascoltare la traccia numero 11, che si chiama I Don't Have a Problem. Vediamo come fa. Mai sentita, eh? Dobbiamo recuperare l'ascolto di questo album. Vediamo, mi piace. Budella, secondo me. Vediamo, vediamo.
2: They got knives, man, for other women. See, it's real.

Bullock and Delivery.

0: Ma che si ridono, ridono perfino loro. Bottle Surfers, questa è Turkey and Dressing, cioè l'ultima canzone che chiude il nuovo disco After the Astronaut. Perché sì, vedi cosa succede, cara Paolonia, se unboxi i dischi on air senza prima averli ascoltati, non sai che cosa puoi ritrovarti, quindi I don't have a problem. Avrete capito anche voi a un certo punto, mangiando la foglia, era un 5 minuti di puro caos, per carità, bellissimo, però forse potevamo scegliere qualcos'altro. Vabbè, recuperatelo nel vostro tempo, questo disco secondo me merita, io non vedo l'ora di tuffarmici questo fine settimana. Al 3899 106 e 600, c'è chi ci manda bellissima una foto di Edward Norton insieme a Brad Pitt durante la partita Turchia-Stati Uniti. Grande stima per Edward Norton, che dopo quasi 30 anni non si è ancora separato dal suo amico immaginario. Sai che cosa fa più ridere di tutti, Tony? Che alcuni di voi sanno che il mio amico immaginario da bambina era Freddie Mercury in bianco e nero, perché era nel video di I'm Going Slightly Mad. E chi ci segue con le telecamere sa benissimo che io, mentre sono in diretta qui con voi, ho esattamente la sagoma di Freddie Mercury in bianco e nero, vero? In bianco e nero dietro di me. Quindi come tutto torna, che paura! Poi c'è Marco che chiede Chinatown di Caparezza, potrebbe essere, cioè chi ride e basta, ma mi sembra che effettivamente il tema sia quello. Che cosa avete da dire al 3899-106-600?
1: Ciao Paolonia!
0: Ciao!
1: Sto ritornando nella nostra Torino dopo 200 chilometri per portare mio padre a una visita ospedaliera.
0: Aia!
1: E avrei tanta voglia di sentire Drop Dead Legs dei Van Halen. So che non è tanto nelle tue corde, ma
0: maledetti Van Halen,
1: fammi sta cortesia, va.
0: Vediamo una cosina alla volta, una cosina alla volta. Mi avete chiesto Chinatown e via.

Chinatown, Caparezza, vostra richiesta musicale arrivata al 3899 106 e 600. Devo dire che in assenza del buon Sandro Canori, ma Sandro Canori, dove cavolo è finito? Innanzitutto non posso fare le polemiche, non posso fare tutta una serie di cose, quindi farò io la marchetta a noi stessi, perché a proposito di Caparezza, di questo brano, del concerto che magari state andando a vedere, se volete recuperare il talk bellissimo che abbiamo fatto anche io e Sandro Canori con Caparezza all'ARF di quest'anno, insomma andate sul sito dell'ARF, andate sui nostri social profili. È veramente una bella chiacchierata, c'è una mezz'oretta in mia compagnia dove lo tengo testimone di un processo alla musica, in cui la musica abbiamo messo in mezzo con capi d'accusa piuttosto cattivi, cattivi, cattivi come sono cattiva io, perché sapete bene che ci sono delle cose che non mi piacciono e non voglio mai ascoltare, ma andiamo al break così, perché sono comunque buona, molto buona, molto buona.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
4: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
5: We can have a party in there.
4: Stai ascoltando
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Malrumore.
1: E 37 minuti di questo nostro venerdì insieme qui al suon di Malrumore, suon che continua con i Soundgarden.
0: Radio

da due settimane nell'alta rotazione di Radio Rock Evanescence. Tell me when you've had enough. Dimmi quando ne hai avuto abbastanza. Ma ti dico anche che Marmore dura fino alle 21, quindi hai voglia te. Sul sito radiorock.it potete votare questa o qualunque novità reputiate la vostra preferita. Per fare cosa? Per mantenerla più tempo nell'alta rotazione.

0: dotazione. Tra l'altro, oggi è venerdì, abbiamo avuto una bella infornata di nuove novità, ancora fresche e croccantine. Vediamo che cosa ci serberà il caos. 3899 106 e 600. Siamo tornati in diretta, sì, con questa novità, ma subito prima è Soundgarden di Outshined. Outshined, che dicono sia California che Minnesota, quindi potrebbero aver dato fastidio ad alcuni ascoltatori che in questo luogo hanno palesato il fastidio per queste parole. Tra poco faremo di peggio o di meglio, chi può dirlo. Intanto abbracciamo Domenico, ma soprattutto suo figlio di 6 anni, che sta essendo portato, non so come dirlo meglio, al suo primo concerto. Anche lui e anche loro vanno a vedere Caparezza, divertitevi. Poi un grandissimo abbraccio a Claudio, che dice: l'ultima volta che ti avevo ascoltato in barca con un elevato tasso alcolico era nella nostra amata Lanzarote. Ah, colpo al cuore, ora sono a Civitavecchia, uguale, Lanzarote e Civitavecchia, siamo lì. Ma il piacere di ascoltare le tue selezioni musicali è sempre lo stesso. Un bacio, grazie per farmi viaggiare anche senza uscire dal porto. Ce ne vuole, ce ne vuole per riuscire ad emozionare così nel porto di Civitavecchia. Ma a proposito di cose caotiche, l'aggiornamento che tutti stavamo aspettando.
1: Ciao Paolone Assumo e Canori, Sandro Canori del Mal Rumore.
0: Ciao Gattone.
1: Voglio dirvi la spiegazione che tu mi chiedeva l'altre volte, perché io amo tanto l'Italia, e perché 30 anni fa nell'Honduras esisteva un marchio di pallone di calcio che si chiamava Milan, con la pronuncia di noi, e poi noi ragazzi giocavamo e abbiamo scoperto che Milan era il nome di una città con la pronuncia di noi. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie.
1: E Milan si pronuncia per noi anche la squadra di calcio.
0: Ok, adesso ciao. È tutto molto più chiaro e tutto adesso... No, siamo tutti meglio, no? Mi pare chiaro ed evidente. E quindi, siccome stiamo meglio, a proposito di California... Qua ci sono più fastidi che si incontrano, ma vediamo che effetto fa questa cosa.

detto come farmi piacere le canzoni dei Red Hot Chili Peppers, basta che se le suonino qualcun altro, qualcuno che non siano loro, tipo Leo Moracchioli, proprio così lo dico, perché Simone al 3899 106 600 ha detto: ma chi è il mitico Leo? È proprio lui il nostro cover metallaro preferito. E ho detto una cosa, ho detto cover, quindi non lo so, di solito quando pronunciamo questa parola 3899 106 600, brum, arrivano tutte richieste, anche se nel frattempo vi appoggiate su cose un po' folli tipo More Than Meets the Eye degli Europe, magari un bel solo anni 80 ci sveglia. Ma quando mai un solo anni 80 mi ha svegliata? Semmai il contrario si potrebbe fare, perché gli Europe sono finalmente tra quelli che si sono levati dalle nostre novità in questa nuova infornata, però siamo totalmente da un'altra parte, quindi se deve essere anni 80, no, questa tra l'altro non è anni 80, è totalmente 90, però è andata così.

That She Wants, arrivano già le vostre richieste copiose in fatto di cover. Ma intanto piano piano, zitti, proviamo ad andare verso la chiusura della prima ora e vedremo il caos cosa ci proporrà per rientrare e iniziare la nostra seconda. Intanto Bad Guy versione Interrupters.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
7: Get into the best.
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: Minuti, il momento in cui inizia la seconda ora di quest'ultimo appuntamento settimanale di Malrumore. Senti il tifo delle anime dannate. Torniamo indietro nel tempo con i Black Keys. Questa è Tighten Up.
6: Radio Rock. Back in time.

0: Vi dicevo prima delle nuove novità appena infornate, appena inserite proprio oggi tra le nostre 15 nell'alta rotazione, Deep Purple Guilt Tripping, ma posso dire mi piace tantissimo a questo primo ascolto, folle, stranissima, non che io debba andare a dire qualcosa dei signori Deep Purple, insomma, però veramente molto gustosa, quindi votatela sul sito radiorock.it. Stiamo per riprendere il discorso delle cover, sì, lo dico ancora a bassa voce, cover, abbiamo ascoltato delle cover, forse ne inseriremo qualcun'altra con rispetto parlando, anche perché ci siete voi al 3899 106 e 600 che dettate sempre un minimo il clima. Sentiamo.
1: Quella delle cover è sempre una provocazione.
0: Vabbè, però manco fa così.
1: Vabbè, io ho in mente sempre un Chris Cornell, io sono un boomer e quindi
0: te lo dici da
1: non
0: sì.
1: Posso fare nient'altro che pensare a quei momenti, quindi Billie Jean, cover di Michael Jackson.
0: Bella, bella, molto bella.
1: Altrimenti potrei pensare a un sacco di altre cose, però dai, questa in questo momento è la prima cosa che mi è venuta in mente.
0: Amici, io lo so che fa caldissimo, che siamo stanchi, però animo, dai, non era una scelta così difficile, se volete una cover. Abbiamo ascoltato da poco proprio Soundgarden di Chris Cornell, quindi vediamo, magari la inseriamo tra un po', quando siamo un po' più delicati con i suoni. Poi diamo un saluto anche a Manuel che ci suggeriva questa. Ne ascoltiamo un pezzettino prima del prossimo brano. Particolare assai. Sentite.

0: Avevo detto che ne avremmo ascoltato solo un pezzo, invece praticamente tutta, ma perché ne ho approfittato per salire su questo razzo e arrivare più o meno fino ad Urano. Emilia Paranoica, chiaramente nella versione che ci avete suggerito voi di Red Room Alone. Poi quando si stravolgono così i grandi classici c'è sempre chi si risente, però per me è stato un viaggio bellissimo, molto necessario quando si fanno le 19:16, molto difficile adesso ritornare a terra con i piedi. Vediamo un po', 3899 106 e 600. Ma che figata questa versione, scrive Silvano. Poi è pazzesca, che pezzetto. Saresti stata una terrorista. In che senso sarei stata una terrorista? Che non lo so, vai a capire. Poi andando avanti ci sono dei bei saluti. Come state? Saluti per tutti con affetto in la stazione radio. Buona giornata e buona fortuna, felice venerdì. Hasta pronto amigos, hasta pronto sempre Enrico. Estamos acá ad esperarte. Vedi un po' dove siamo finiti, in Messico. Poi
1: ciao cara Polonia.
0: Ciao.
1: Visto che stai facendo sentire Emilia Paranoica in questa versione, io ti suggerisco Beat It, sempre di Michael Jackson, come ha suggerito un utente prima, ma di Señor Coconut, una versione, se non sbaglio, cumbia merengue. Non so se si può passare o ci o vengo praticamente disconosciuto da Radio Rock. Ciao.
0: Ma allora sei un affezionato o non sei un affezionato? E tutte le volte che sono qui a parlare di cumbia e a cercare di farvi entrare dei pezzettini della musica che amo, magari quando mescolata con cose che più ci piacciono, dove sei? Dove sei quando mi serve il supporto, quando voglio portare la cumbia in questo luogo? Tra l'altro, proprio ieri ho fatto un cazziatone a un altro povero ascoltatore che ha pensato di definire una cumbia argentina che stavamo sentendo, com'è che aveva detto? Canzoni messicaneggianti, vabbè. Come cover dice Andrea, Personal Jesus fatta da Johnny Cash. Effettivamente anche lì si vola. Va bene, questa non dovrebbe essere una cover, però ascoltando la novità dei Deep Purple non so perché mi è venuta in mente. Sentiamo un po'. Forse vogliamo farlo? Vogliamo farlo. Grazie. Non lo so. Mettiamo 7 secondi di silenzio prima della traccia, perché no? Tanto. Vabbè.

0: avete fatto, mi avete mandato in una music trip. Adesso come ne usciamo non lo so, ma tra poco la situazione si farà veramente molto seria, è come se non fosse bastata questa incredibile canzone dei The Rapture. Allora, 3899 106 e 600, voi avete chiesto delle cose. Questi puzzano di fugazi, cioè qui c'è della meraviglia, ben arrivata Simona. Poi ancora vediamo un po' altri suggerimenti. Probabilmente saresti stata una criminale a mettere solo una parte della canzone. Ah, meno male, cioè vi è piaciuta, perché a volte passo delle cose stravolgenti e voi rompete i coglioni. E quindi, capito, io non pensavo vi potesse piacere per forza quella versione di Emilia Paranoica, perché quando vi si toccano le cose poi voi invece bravi, bravi, bravi, buon gustai. E a proposito di buon gustai, signori che mi chiedete, ah no, perché la cumbia, ma dove siete quando ho bisogno di voi?
1: 1, 2, 3, 4.
0: Ora, per esempio, sarebbe perfetto passare da questa parte qua, e lo faremo almeno per un pezzetto. Album del 2013 di Mattias Aguaggio, se non sapete chi è Mattias Aguaggio, vi picchio. Si chiama The Visitor e si apre con questa rrrr.

pazza. Potremmo continuare così, ma finirebbe per essere veramente un rave tra poco. Mattias Aguaggio, la Y, come si chiama in italiano, la Y, assolutamente da ricercare e approfondire, perché è un DJ, un produttore, un vocalist e molto altro, che parte dalla techno minimale per poi esplodere in mille direzioni, arrivando a cose più vicine a noi, perché anche in ambito post-punk, se ci sono delle belle cose che ha fatto. Anyhow, mi serviva da ponte per sentire, stavo dicendo per salutare, perché stavo salutando una persona, e per sentire questa cosa qui che chiedete voi. Mamma mia!

C'è chi dice capolavoro, c'è chi dice oggi insuperabile, ma qui non ho merito, se non quello di aver schiacciato play. Beat It versione di signor Coconut, che potrebbe aver fatto arrabbiare i puristi, ma no, ormai è chiaro, qui con i puristi che ci facciamo? Poi siamo tutti puristi da qualche parte o da quell'altra. Comunque, andiamo verso il break, continuando a ballare e a divertirci, perché abbiamo capito che il mood di questo venerdì si fa rumore è questo. Dobbiamo tenerci su, qualcosa la pressione ce la dovrà pur alzare. Proviamo con i Divo e Girl You Want.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: estate e parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
7: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
8: Always the best music.
7: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

19:35 minuti di questo venerdì 26 giugno. Vuol dire che siamo arrivati al half time qui di Marrumore, a metà strada, insomma, per dirla come mangiamo, ed è il momento in cui arriva il caos, ci rimbocca il lenzuolino, anche se è molto presto, e ci dice: tranquilli, ora potete dormire. Radio Rock, back in time.

novità di Jack White che resiste anche questa settimana, Dollar Bill, da votare sul sito radiorock.it, e fa un po' tutte e due le cose che stiamo facendo in questo malrumore: ballare e, a suo modo, una piccola cover. Quantomeno lì dentro c'è il riff della sigla di What We Do in the Shadows. Nessuno può convincermi altrimenti. C'è Francesco sul nostro canale Twitch che dice che Malrumore oggi è meglio del Polase, e c'è Andrea che dice: vabbè, se si balla, però io propongo questa. Bene, dai, un altro po' di ska. Basta, poi è troppo ska, stiamo andando.

The impression that I get the mighty mighty Boston's, vostra richiesta musicale. Ma tornando alle cover, questa quanto vi fa infuriare di solito? Ma è tra le più belle, a mio modesto parere, quelle che mi fanno ballare di più. Careless Whisper.

effettivamente prima chiedevate delle ottantate e beh, insomma, anni 80 sì, ma alla Pau, quindi versione Eagles of Death Metal, anche qui c'è del tetto ruggine e della cantina bagnata, attenzione. E pensate, rimaniamo nel 1984, cioè la versione originale chiaramente di Careless Whisper del 1984, ci rimaniamo anche con il prossimo brano, anche se pure qui si tratta di una cover, quindi potrebbe sembrare quella Small Town Boy che ci ricordiamo, invece no, proprio no. E quanto è bella questa versione di Paradise Lost, siete proprio bravi.

Ci deve essere qualcosa nell'aria, perché siamo in tanti oggi ad essere finiti. Ogni tanto scivolate così nelle cover, ma noi stiamo spaziando. Solo che adesso sono qui in preda a questi demoni musicali che avete creato voi, perché siete voi che, e così mi punzecchiate col bastone, e poi mi tocca fare, dico, di queste cose.

non è altro che una grossa spinta verso il venerdì sera. Ci siamo quasi. Tra poco ci libereremo di tanti problemi, un po' anche del caldo, si spera. Intanto andiamo al break.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Questo è Malrumore.
10: 26 minuti, inizia l'ultima ora di Malrumore in compagnia di Paolo Agnazzumo qui su Radio Rock. La domanda a cui dovete rispondere, secondo voi, visto quello che sta per arrivare, sarà un'ultima ora delicata o un'ultima ora dove meniamo tutto quello che c'è da menare?
9: Radio.

prima nel fuoco ci abbiamo dormito, sarà una diretta conseguenza. Adesso gli Avatar con Crying Fire, penultima novità di questo marrumore del venerdì. Ormai si è fatta sera, tra un po' si farà anche la notte. Questi sono gli ultimi tre quarti d'ora abbondante, non so che cosa ho detto, ma più o meno il tempo che ci rimane è questo. Al 3899 106 600 piovono richieste musicali in questa ultima parte. Abbiamo iniziato menando alla grande Wait and Bleed degli Slipknot, grande regalo del caos quest'oggi, grazie. E poi tutte le vostre richieste musicali. C'è chi si era fermato su un'altra sonorità e propone Cumbia del Monte, sarebbe stato bello. Tante proposte, non possiamo passare quella di tutti, quelle di tutti quanti. Alcuni di voi ne stanno mandando 4-5. Che cosa volete? Il monopolio su questa playlist? Land of Confusion dei Disturbed mi disturba per più di un motivo, perché vabbè, in questa epoca i Disturbed li ascoltiamo sempre con un po' di pensiero a no, dividere l'artista dalla persona, ma poi quando si finisce in certi discorsi è difficile. E poi insomma sarebbe in qualche modo un modo per evocare Phil Collins, e noi abbiamo un po' paura di Phil Collins recentemente, quindi non so. C'è chi propone i Death con Crystal Mountain, sai che c'è, arrivi a gamba tesa e fai molto bene.

C'è chi manda cuori, mi dice che mi vuole bene per questa Crystal Mountain Day Death, ma era una vostra richiesta musicale. Raggiuntami al 3899 106 e 600, sempre quello il numero delle meraviglie, dove almeno una piccola parte dei nostri sogni può essere avverata. Che cos'altro state dicendo? Ho la pelle d'oca, ci credo, insomma, gran bella richiesta musicale che hai fatto, amico caro. Stasera non ne sbagli una, uno spettacolo, hai detto, siamo contenti, avevamo bisogno di una bella purga musicale e queste 3 ore un po' ce le stiamo regalando. Per rimanere su questi ritmi ti propongo i Children of Bodom. Bene, avete proprio delle voglie chiare ed evidenti. Cerchiamo di accontentare anche chi magari con certe cose gli viene il mal di testa. Qui siamo nella direzione dei Beatles, ma forse niente, non ne sto uscendo. Aiutatemi a uscire dalle cover, vi prego. Sono le 20:20, tra l'altro dovrebbe essere il momento dei Tool. E invece, ecco i Godhead.

e tutti gli altri bislacchi personaggi protagonisti di questo brano nella versione dei Godhead. E già che ci siamo, l'ultima, senti quanto ci sta bene, cioè siamo tornati in quelle sonorità. Anche questa è una cover, secondo me finalmente questa è quella che vi farà incazzare, ma l'avete scelta voi al 3899 106 600, chiaramente A Forest, Carpathian Forest.

0: 30 secondi che provo a entrare sulla coda di questa versione di A Forest. Veramente molto bella, non ci riuscivo, ma è arrivato il momento di andare al break e come sentite non è che ci allontaniamo troppo da queste sonorità, ma sentiamo se qualcuno l'abbiamo fatto imbestialire con questa versione.
1: La sente Iva Zanicchi alias Robert Smith, questa canzone, sto pezzo si incassa come una bestia.
0: Vabbè, è anche giusto, che grande, però effettivamente un po' Bloodhound Key, questi che abbiamo sentito. I Tool sono dei Time Lord, come il Doctor Who, arrivano sempre nel momento giusto. Vedremo. Marco, almeno tu ti sei arrabbiato?
2: Buonasera Pao, ma la cover,
0: basta, cover regala,
2: di Stairway to Heaven fatta da Frank Zappa, come la vedi?
0: Io
2: così,
0: no,
2: la butto lì,
0: Allora, io vedo che intanto stiamo andando al break con queste sonorità molto sintetiche e molto lontane. Vedo anche che nella playlist di oggi abbiamo messo un sacco di cover. Ci manca l'ultima mezz'ora, vorrei rimanere pura, candida, pulita in questo senso, almeno nell'ultima parte. Vediamo, anche perché il caos ci dice già che al ritorno dalla pubblicità, proprio quella, ci saranno ad aspettarci i Darkness. Ora, non so come prendere questa informazione. Caos, ricordati che c'è un'ultima novità che dobbiamo ascoltare in questa settimana. Ce la vuoi far finire bene o ce la vuoi far finire male? Questa novità... Pensate che volevo passare gli A Perfect Circle, ho detto no, stanno tra le novità, invece sono usciti anche loro dopo un mese, quindi la sono meritata. Quindi vabbè, sulla novità puntiamo su Rob Zombie, New Entry, vediamo il caro Caos cosa.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori, Concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
5: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
6: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: State ascoltando Malrumore on Radio
8: Rock. Ultimi 23 minuti di Malrumore, ultimo buco nero di Malrumore, perché adesso c'è il panino, quello che contemporaneamente ci porta indietro nel tempo e poi boom, di nuovo veloce avanti nel futuro con la novità. Come promesso arrivano i Darkness di Growing on Me, ma il caos si è comportato comunque bene. Speravo nella novità di Rob Zombie, ma l'ultima è un'altra new entry di questa settimana dei Pineapple Thief, ma intanto appunto i signori oscurità. Radio Rock, back in time.

Ashes, Pineapple Thief. L'altra novità che ero curiosa di ascoltare insieme a voi tra le new entry di questa settimana, quindi bravo Chaos, sei stato comunque simpatico fino alla fine anche in questo venerdì di Malrumore, che si rende consapevole del fatto che gli Perfect Circle purtroppo con Styles sono usciti dalle nostre novità. Questo però ci permette di andare un po' dove ci pare e quindi recuperare cose clamorose come questa, The Package.

Caro il nostro Maynard, se non la smetti di bisbigliarci nell'orecchio, io non posso entrare in voce, perché come faccio? Come faccio a parlare sopra questo mine? Ma come faccio a parlare sopra questa intro che dopo il Maynard quotidiano riporta una bella tetto ruggine cantina bagnata? Queens of the Stone Age per noi ci leva l'ultimo pezzetto di mal di testa che ci è rimasto. Questa The Sky is Falling.

0: E speriamo che almeno per questa sera il cielo non cada sulla capitale, perché davvero in queste serate quante incredibili atmosfere diverse. Sta per concludersi questo malrumore, ahimè, ma rimane solo una cosa da fare tutti insieme, vale a dire...
1: I fatti appresi in questo episodio di Malrumore sono avvolti nel caos. Quello che apprenderemo nel prossimo episodio è avvolto nel caos. È tutto avvolto nel caos. Questo è Malrumore.
0: Tra poco con voi Simone Maurovic. Ci risentiamo lunedì. Grazie a tutte e tutti. Bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: La serata di Radio Rock on Radio
4: Rock. E per l'ultima volta, almeno per questa settimana, posso dire anche io, cari amiche e cari amici della Radio del Rock, questa è Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night, che da lunedì tornerà ad avere il suo attore principale, il buon Matteo Strano, ma che anche questa sera tra le 21 e la mezzanotte vedrà il sottoscritto Simone Maurovic a tenervi compagnia. Ovviamente ringrazio la splendida Paola Gnazumo e le auguro un meraviglioso weekend, lei che ha terminato il suo lavoro e che col suo mal rumore vi ha accompagnati sin da me. E fino alla mezzanotte, come detto, saremo in rigorosa compagnia sulla Radio del Rock, di base a Roma, ma ormai fruibile veramente ovunque. Iniziamo con il nostro consueto salto nel tempo, Blink-182 e la loro All the Small Things. Radio Rock, back in time.

Iniziamo così con un meraviglioso salto indietro nel tempo grazie a Blink-182 e la loro All the Small Things, questo appuntamento di Bring on the Summer Night di venerdì 26 giugno 2026. Arriva la prima novità, Modest Mouse, Life's a Dream. Brand new music right here.

chiama Life's a Dream, la novità dei Modest Mouse, che come sempre, come ormai sapete, sono votabili sul nostro sito radiorock.it. Voi andate di base sul nostro veramente multitasking sito internet, potete tranquillamente andare, andate nella comodissima sezione novità e da lì cliccate la vostra preferita facendola rimanere all'interno del nostro sconfinato archivio. Ma attenzione, c'è un grido disperato d'aiuto. Ebbene sì, c'è un grido disperato al quale il vostro Simone Maurovic non può rimanere inerme o comunque non può rimanere indifferente. SOS Maurovic. E già qui, la cosa si fa interessante. Svoltami la serata. Leggi questo messaggio mentre sono a cena con la mia migliore amica Manu da oltre 30 anni al mio fianco. Stasera siamo finalmente a cena da sole e tra un calice di vino e una confessione voglio dedicarle una canzone che fa anche rima. Scegli tu, mi fido, due Manu, fulmini e saette, perché come dice anche il detto, two Manu is meglio che one. No, detto questo però, vediamo un attimo se riesco ad andare incontro a quelli che sono i gusti. Questo sicuramente è uno dei miei gruppi preferiti, quindi spero sia anche il vostro. Occhio

perché noi inevitabilmente ricordiamo spesso e volentieri Microchip Emozionale. Ma diamine se nel primo album omonimo dei Subsonica c'erano delle canzoni che poi hanno fatto la storia della band capitanata da Samuel, perché c'era Istantanee che abbiamo trovato, Onde Quadre, Radio Estensioni, Cose che non ho, Preso Blu, cioè c'era veramente, veramente tanto, anche Nicotina Groove, ma c'era veramente già tanto, i famosi piccoli semi che erano stati piantati dalla band di Samuel Busta, Max Casacci e soci, e anche del Ninja alla batteria. Erano già stati messi poi, chiaramente, inevitabilmente, con Microchip Emozionale. Non dico che siano fioriti, ma sono veramente sbocciati alla stragrande. 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Hola Simone, Dottor Tony, ben trovato. Ho messo Norvegia-Francia, rigorosamente silenziata. Bravo, amico mio, bravo, ottima scelta. Così ascolto te mentre guardo chi prevale tra vichinghi e normanni. Considerando che i vichinghi hanno messo la seconda squadra e che i normanni sono già in vantaggio 1-0, la veggo un pochino buia per i primi. Tornando a noi ancora ai vostri messaggi, mannaggia la miseria. Arriva il messaggio di un prete che sta facendo messa, che ha un casco da parrucchiere e diventa messa in piega. Io vi detesto. No, non è vero, vi amo alla follia.

Aerosmith nella loro Dude Looks Like a Lady, ma all'interno di Bring On the Summer Night con il vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. La Francia non ha neanche fatto in tempo a raddoppiare che la Norvegia ha accorciato le distanze, in questo momento 2-1 per la Francia. E all'interno dello spazio estivo del programma serale di Radio Rock c'è spazio anche per questo, ma soprattutto 3899 106 600, prendendo spunto dal messaggio che è arrivato in apertura di trasmissione, dove c'è stata un'amica che ha dedicato alla sua amica un brano, vi chiedo, attraverso Telegram e WhatsApp, ma anche attraverso quelli che sono le nostre modalità visual Radio Rock TV o magari anche twitch.tv/radiorock106e6, qual è il brano che avete dedicato o che vi è stato dedicato più spesso e soprattutto qual è stato il sentimento che avete avuto quando lo avete dedicato o quando vi è stato a vostra volta dedicato? Molto semplice, è un venerdì pieno d'amore, venerdì poi tra parentesi, che nell'ultima parte si trasformerà in un po' di dance floor, quindi andremo molto di più sulla parte elettronica. Io vi ho avvisati, perché il venerdì bisogna uscire, il venerdì di solito si esce, quel giorno dove alla fine si può andare incontro ad un nuovo fine settimana, ecco, quindi magari la parte finale di questo appuntamento di Bring On The Summer Night lo trasformeremo in qualcosa di più elettronico, ma 3899 106 600 rimanendo sul pezzo. Qual è quel brano che avete dedicato o che vi è stato dedicato in maggior parte durante tutta la vostra vita?

Questa sera si parla di dediche, quelle effettuate, quelle ricevute e le sensazioni che abbiamo avuto in cambio. 3899 106 600, partendo da quello che è stato un messaggio, il primo messaggio della serata, allo stesso numero per quanto riguarda i vostri messaggi. Siamo partiti con questa idea, visto che le dediche spesso e volentieri hanno significato o hanno rappresentato qualcosa di molto importante nella nostra vita, vi sto chiedendo: qual è stata la canzone che avete dedicato o che vi è stata dedicata più di una volta? E soprattutto poi alla fine, quello che ci lascia spesso e volentieri la musica come regalo o come pesantezza, la sensazione che avete avuto dopo averla ricevuta o dopo averla dedicata.

0: Lover. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Questo è Bring on the Night. La serata di Radio Rock.
3: La serata di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic, ovviamente fino a mezzanotte con Bring on the Summer Night, prosegue con un grande classico a firma Garbage, Cherry Lips.
4: Radio Rock, back in time.

0: Cherry Lips, Go Baby Go per i Garbage. All'interno di Bring On The Summer Night, dopo un grande classico, arriva una delle nostre novità in alta rotazione, The Warning e la loro Ritual.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio

0: It's a ritual.
1: Si chiama Ritual, la novità dei The Warning, votabile sul nostro sito radiorock.it. 3899 106 600 invece per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Per quale motivo? Perché questa sera stiamo parlando di dediche, ma non tanto le classiche cose delle le canzoni, delle playlist, o comunque anche di quelle che potevano essere le compilation che una volta venivano fatte. No, ancora di più nello specifico, le canzoni che avete dedicato, che vi sono state dedicate di più in assoluto, e ovviamente anche le emozioni che vi hanno lasciato tutto questo. 3899 106 600, via.
2: Ok. Me l'hanno dedicato, anzi me l'hanno cantato dal vivo, me l'ha cantato dal vivo e quella band Ma il titolo non te lo dico, perché? È un brano niente di sconvolgente.
1: No, figurati.
2: Però ma? Se poi ti dico il titolo, poi magari lo passi.
1: E non la vuoi.
2: Io
1: non
2: voglio sentire.
1: Ho già capito tutto.
2: Però sei stato emozionante, bellissimo.
1: Ok,
2: quando
1: ci sta, ci sta.
2: Quando tiene a te, ti vuole bene in quel momento, in quell'istante, è una delle cose più belle che essere umano possa provare.
1: E allora vediamo un po' se riesco a tirarvi ancora di più su di morale, va.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Perché vi sto per regalare la possibilità di andare al Pistoia Blues, perché Radio Rock vi regala il concerto dei The Darkness al Pistoia Blues Festival, in programma mercoledì 8 luglio in Piazza del Duomo, con in apertura Messa e Spleen. Beh, per poter fare tutto questo però dovete inviare un messaggio WhatsApp, mi raccomando, WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, cognome e la parola Darkness. Messaggio WhatsApp 3899 106 600, il vostro nome, cognome e la parola Darkness. Sarete ricontattate o ricontattati qualora voi riusciate a vincere il preziosissimo tagliando direttamente dalla nostra redazione in tempo utile per poter andare al Pistoia Blues. Per maggiori informazioni, pistoiablues.com. E ricordate ovviamente che Radio Rock è tutta un'altra storia.

0: believe in a thing called love. È un po' complicata, me ne rendo conto. I believe in a thing called love. Ecco, forse anche meglio. Ovviamente The Darkness, 3899-106-600, le canzoni che vi hanno dedicato di più o che avete dedicato di più e che vi hanno lasciato delle sensazioni meravigliose. Via!
1: Buonasera carissimo.
0: Buonasera dottore.
1: Allora, mi dica. Riguardo il brano che mi hanno dedicato di più,
0: sì,
1: di cui poi sono pure un po' orgoglioso.
0: Qual è?
1: Che non è molto da Radio Rock.
0: Sentiamo.
1: Amico di Bella. Renato Zero.
0: Bello invece.
1: Solo quando me la cantavano, quando me la cantano sono felicissimo.
0: Bello. Allora guarda, se non proprio amico, potremmo magari dopo trovare sempre Renato Zero ma con Madame, che comunque è un pezzone clamoroso se andiamo a vedere, eh. Ad una persona, me lo dice Andrea, molto speciale, ho dedicato Kryptonite dei Three Doors Down, scrivendogli semplicemente: tu sei la mia Kryptonite. Ah, tu sei la mia Kryptonite. Quanto siete cuccioli quando fate così. Sei la mia Kryptonite. Mi piace questa cosa. Oh, però, ovviamente, tutte queste cose è per ridere insieme a voi e non mai di voi. Questo ci tengo sempre a sottolinearlo. Mi piace che siate così cuccioli, perché poi alla fine, sai, di solito chi ascolta Radio Rock è metallaro, duro, puro, metallo, strappo di testa di pipistrelli, cose particolari. E poi alla fine vi concedete questo: se è la mia Kryptonite, adoro sta storia. Oh, esattamente il 26 giugno 1990 usciva questo disco qui.

Sonic Youth di Kim Gordon e Thurston Moore, che facevano uscire esattamente il 26 giugno 1990 il loro sesto album in studio, ovvero Goo, dal quale ovviamente anche qui abbiamo estratto forse il brano più famoso proprio della band capitanata dalla splendida, meravigliosa Kim Gordon. 3899-106-600, si parla sempre di dediche, ma alla fine stiamo anche capendo che il mondo di Radio Rock, che il popolo di Radio Rock, che voi cari e cari Radio Rockers, siete fondamentalmente anche dei tenerotti, perché c'è Eugenio che mi dice, per quanto riguarda le canzoni che avete dedicato, che vi sono state dedicate in assoluto e la sensazione che vi ha lasciato questa dedica, mi dice Everything I do it for you, per Brianza Adams. Personaggio faceva we bauscia con mia moglie Daniela, che mi ha lasciato a 3 anni. Ai ai ai, mi dispiace veramente tanto. Ce la dedicavamo sempre, abbiamo vissuto sempre così, l'uno per l'altro. Un abbraccio veramente stretto, il più stretto possibile, amico mio, per quanto questo possa, non so, alleviare tutte le sofferenze, tutte le situazioni, insomma. Mi rendo anche conto che non servono assolutamente a nulla, però sai quando c'è quella piccola crepa, la famosa parola di conforto, che non è che rimette tutto quanto a posto, ma è come mettere quel piccolo stucco che la copre, quella famosa crepa.

Tonight per i Three Doors Down all'interno di Bring On the Summer Night con il vostro Simone Maurovic fino allo scoccare della mezzanotte. Come detto anche prima, Radio Rock è fruibile attraverso diverse modalità. Vi ho già ricordato il nostro sito, vi ho già ricordato quello che è il nostro numero 3899 106 600. Magari non vi ho menzionato però quelle che sono le modalità social per entrare nel mondo della vostra radio preferita, perciò ditelo veramente a tutti, perché su Facebook ci trovate come Radio Rock, su X, l'ex Twitter, ci trovate come Radio Rock 106.6, mentre su Instagram ci trovate come Radio Rock 106.6. Poi, se volete entrare ancora di più all'interno del mondo di Radio Rock, beh, allora ci sono anche le nostre modalità visual. Potete farlo attraverso la nostra Radio Rock TV oppure twitch.tv/Radio Rock 106.6. Financo, qualora voi vogliate, scaricare la nostra applicazione. Ovviamente valida per dispositivi iOS ma anche Android, ma perché vi dà l'opportunità di poter andare su quella che è la nostra Radio Rock TV. Perciò non avete scuse per mancare un solo appuntamento della vostra radio, che ora vi propone i Puddle of Mud.

I Puddle of Mud. 3899 106 600, qual è la canzone che avete dedicato, che vi è stata dedicata più in assoluto, ma soprattutto qual è stata la sensazione che vi ha lasciato una volta che l'ascolto è terminato, magari condiviso anche per quale motivo, no, perché poteva succedere anche una cosa del genere. Non so se ve lo ricordate quando si facevano le compilation dalla radio. Io personalmente detestavo il conduttore radiofonico che mi interveniva sulla coda della canzone perché mi rovinava la registrazione. Poi guardate un po', ta-da, che lavoro sto facendo. Adesso sono io che rovino le compilation agli altri. Al break delle 22 ci arriviamo con Ugly Kid Joe, Everything About You a Radio Rock.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Questo è
4: Bring on the night.
2: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
5: Bring on the summer night, la costola estiva di Bring on the night con il vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte nella serata in cui stiamo parlando di dediche. La canzone che avete dedicato o che vi è stata dedicata più in assoluto e quale sensazione vi ha lasciato? 3899 106 e 600, arrivano i The Verve, questa è la loro Love is Noise.
2: Radio.

0: al passato, Eat the Verve di Richard Ashcroft e la loro Love is Noise all'interno di Bring on the Summer Night con il vostro Simone Maurovic fino allo scoccare della mezzanotte, che come sempre dopo un salto indietro nel tempo vi riporta nel presente. Ci sono Eddie Vedder e Guitars Over il, ovviamente il progetto Guitars Over Guns. Questa è la loro novità che si chiama Better Believe.
1: Brand new music right here.

0: Come sempre il venerdì è giorno di entrata per i nuovi brani in alta rotazione ed è il caso proprio di Eddie Vedder insieme ai Guiders Over Guns, un progetto che fa parte della Obaban Foundation, che è un'organizzazione no profit che supporta lo sviluppo personale e artistico di giovani in contesti svantaggiati. Quindi il buon Eddie Vedder, il leader dei Pearl Jam, si ritrova ancora una volta a far parte di una giusta, enorme, meravigliosa causa. 3899-106-600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Si parla di dediche questa sera. Le dediche, le canzoni che vi hanno dedicato di più, che avete dedicato di più, ma soprattutto che vi hanno lasciato il segno in qualche modo. 3899-106-600. Il segno però al nostro amico Paolo l'ha lasciata un'altra cosa.
1: Sta mezz'ora ma vede il concerto di Caparezza.
0: Probabile.
1: Penso, cioè, due ore solo per farmi un pezzettino di Appia.
0: Che è successo?
1: Penso non mai bestemmiato
0: così tanto
1: per il concerto come oggi. Mamma mia, qua non sono arrivato. Sono partita alle 8 da casa.
0: Ma guarda che secondo me Michele Salvemini ti sta aspettando. Cioè, sta benissimo, amico mio, che ancora non sei arrivato e sta dicendo: oh, aspetta, fermi tutti. Fino a che non arriva Paolo qua, noi non possiamo iniziare.

0: Vortex per l'immenso Nick Cave insieme ai suoi The Bad Seeds all'interno di Bring On The Summer Night con il vostro Simone Maurovic. Roberto, in quanto a dediche, ci dice questo:
1: direi One of These Things First di Nick Drake.
0: Splendida,
1: dedicata alle persone più importanti, proprio.
0: Splendida, splendida, soprattutto la scelta, soprattutto l'artista. Ancora voi, via.
2: Ah, Simo, buonasera.
0: Eccoci, buonasera.
2: A me gioia, mia moglie mi ha dedicato due canzoni.
0: Quali?
2: Almeno, cioè, forse una riga di pure di più, ma quelle che mi ricordo.
0: Ti ricordi?
2: Una è la canzone di Giancane, di okay. Regalo una stella.
0: Bella.
2: Per culo quella della canzone di De Massimo di Cataldo.
0: Ok.
2: Come sei bella, scusa, come sei bella.
0: Sì.
2: E l'altra era.
0: Aiaiai.
2: Dei Pearl Jam.
0: Quale?
2: Better Man, no, come si chiama?
0: Aia, attenzione.
2: Vabbè, non mi viene. Vabbè, quella.
0: No.
2: Dice,
0: no.
2: Lui è il miglior uomo, una cosa del genere.
0: Better Man.
2: Al concerto per Gemma a Roma. È durato 15 ore, record mondiale dei concerti.
0: Guarda, amico mio, posso darti un consiglio? Nel momento stesso in cui non ti ricordi un brano, fai come fanno le capre quando vengono inseguite e non trovano modo per poter salvare la propria vita. Fingiti morto.

One of this thing first per quanto riguarda Mr. Nick Drake. E da un brano del genere, soprattutto anche da un cantautorato del genere come quello di Mr. Nick Drake, passando anche a quello che abbiamo trovato con Nick Cave and the Bad Seeds, torniamo anche a ciò che è stata una delle vostre dediche e che vi hanno emozionato di più in assoluto. Sembra di essere tornati indietro nel tempo. Eugenio, questa canzone la dedicava spesso, la condivideva spesso con sua moglie Daniela. Everything I do it for you, Mr. Bryan Adams. Look into

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: All'interno di Bring on the Summer Night stanno nascendo anche delle crepe matrimoniali. Io l'avevo detto all'amico Cavallo: amico mio, quando hai dei dubbi, fai come le capre o comunque anche utilizza la tecnica dell'opossum, fingiti morto. Perché se tu mandi un messaggio ad una radio non ricordandoti quale altro brano tua moglie t'abbia dedicato, fingiti morto, fai in modo che magari ti impappiti, cade il telefono, tipo mi è cascato il telefono, scusa, e poi fai il vago. Perché poi tua moglie potrebbe ascoltarti. Tanto è vero che Gioia risponde: sono Gioia, di a cavallo che voglio il divorzio. Io t'avevo avvisato, amico mio, e poi non dire che Simone Maurovic non t'aveva messo le cose in chiaro.

0: Biscuit nella loro Rolling all'interno di Bring On The Summer Night, dove il vostro Simone Maurovic, oltre a farvi dire qual è stata la canzone che avete dedicato o che vi è stata dedicata di più, cerca di mettere una pezza ai vostri errori. Arrivano gli, dove possibile ovviamente, gli Interpol con This Mirror Waits A Ton.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

His Mirror Waits a Ton per gli Interpol. Brano delicatissimo. Novità votabile sul nostro sito radiorock.it. E a tal proposito, per quanto riguarda la musica, ma la musica da dedicare, la canzone che avete dedicato, che vi hanno dedicato di più e quale sensazione vi ha lasciato, c'è chi al 3899-106-600 mette ancora in mezzo il calcio, perché dice: ma io vorrei dedicare al nostro Manu Koné, che sta giocando in questo momento in quella degli Stati Uniti tra Francia e Norvegia, 3-1 per quanto riguarda la Francia. Stanno giocando nella mia Boston, una città che io ancora devo vedere ma che sento fortemente mia. Vabbè, scusate, piccola digressione personale. Io vorrei dedicare al nostro Manu Koné, che sta giocando, Warning dei Green Day, per ovvi motivi. Sì, mi raccomando, Manu, e vedi che devi fare, perché insomma qui abbiamo bisogno di te per questa nuova stagione. Ma visto che c'è la televisione di mezzo e c'è molto altro, vi ricordo che potete vedere anche Radio Rock in televisione e presto potreste avere delle splendide novità. Finora però vi ricordo che la vostra radio preferita la potete ascoltare, ma soprattutto guardare. Dove? Beh, scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando su radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106.6. E per il momento, e ci tengo a sottolineare con un pochino di sospensione questa cosa, sul canale 180 del digitale terrestre, nelle province, per il momento anche qui, di Frosinone e Rieti. Ma piccolo spoiler, attenzione ai prossimi giorni. Ovviamente vi ricordo che Radio Rock è tutta un'altra storia, soprattutto in televisione.

0: to lose my life per gli White Lies. Cari e cari Radio Rockers, abbiamo una missione da compiere. Sì, perché è successo l'imponderabile, l'impensabile. È arrivata questa storia qui.
1: Ciao Simo.
0: Ciao.
1: A me, a nessuno, ma ti dedicano una canzone.
0: Non ci credo.
1: Però, dai, diciamo Giancano. Fondo mi piace pensare che qualcuno in passato l'abbia fatto, ma io semplicemente in quel momento non ero sintonizzato sulla radio.
0: Care e cari Radio Rockers, abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo far provare il brivido per la prima volta all'amico Giancarlo di farsi dedicare una canzone. 3899-106-600, popolo di Radio Rock, ho bisogno di voi. Attraverso Telegram e WhatsApp dobbiamo dedicare una canzone all'amico Giancarlo. Mi raccomando, non deludetemi. Abbiamo bisogno di voi per barrare la casella del cose già fatte per quanto riguarda canzoni dedicate all'amico Giancarlo. Mi raccomando, scegliete bene e 3899-106-600.

0: Disarm per gli Smashing Pumpkins. Il mondo di Radio Rock ha risposto. L'appello è stato ricevuto. E anche Giancarlo tra pochissimo avrà le sue canzoni, perché sì, abbiamo scoperto un mondo parallelo dove nessuno ha mai dedicato un brano a questa persona qui.
1: Ciao Simo, a me mai nessuno mi ha dedicato una canzone, però diciamo che in fondo mi piace pensare che qualcuno in passato l'abbia fatto, ma io semplicemente in quel momento non ero sintonizzato sulla radio.
0: Amico mio, abbiamo risolto il problema. 3899 106 600, il popolo di Radio Rock sta rispondendo come non mai a questa richiesta, o comunque a questa modalità di sopravvivenza, tra virgolette, di spunta, la famosa spunta verde sulle to-do list, sulle cose da fare nella lista. Ecco, c'è Marco che dice: io a Giancarlo gli vorrei dedicare "Vorrei essere te" di Giancane. Iniziamo da qui, anche perché ce n'è un'altra, ma magari l'altra la sfruttiamo nell'oretta successiva, quella dove ci dedicheremo alla musica elettronica.

Vorrei essere te, Giancane, dedicata da Marco a Giancarlo, perché così almeno Giancarlo ha l'opportunità, ha avuto l'opportunità di sentirsi dedicare un brano per radio. Ah, che bello! Dicevo che a Giancarlo sono arrivate anche altre dediche o altre segnalazioni, proprio per fare la famosa to-do list, la cosa da fare per spuntare dediche ricevute in radio. A Giancarlo dedichiamo Sexy Boy degli Hair, così capiscono con tutti con chi hanno a che fare sti invidiosi. Ah, bello. Allora, questa però me la gioco tra poco, perché come detto l'ultima parte di Bring on the Summer Night in questo venerdì 26 giugno 2026, con il vostro Simone Maurovic a tenervi compagnia fino a mezzanotte, beh, come detto, gli ultimi 60 minuti si trasformeranno in una sorta di dance floor. Andremo un pochino di più sul mondo dell'elettronica. L'ultimo brano, almeno per quanto riguarda musica convenzionale, se mai possa esistere un brano convenzionale e un genere convenzionale a Radio Rock, riguarda gli ultimi, e questa è Favole.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Gli eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: Questo è
3: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
4: L'ultima ora, ma all'interno di Bring on the Summer Night, lo speciale estivo di Bring on the Night in compagnia del vostro Simone Maurovic, come detto diventerà un enorme dance floor. Andremo a toccare la musica elettronica. Venerdì 26 giugno 2026 vi farò rimpiangere Matteo Strano. No, non è vero, spero veramente di avervi tenuto compagnia in questi giorni e da lunedì tornerà il buon Matteo ad intrattenervi con il suo originale Bring on the Night. Per ripartire, riprendere la nostra ultima ora insieme, Paul McCartney and Wings, Live and Let Die.
1: Radio Rock, back in time.

0: Paul McCartney and Wings, la loro Live and Let Die, ovviamente poi noi la conosciamo nella versione dei Guns N' Roses. C'è un'altra delle nostre novità in alta rotazione, i Muse, Night Shift, Superstar.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

La novità dei Muse, Night Shift, Superstar, ci dà il là per entrare in questa ultima ora particolare di Bring On The Summer Night, essendo venerdì, e il venerdì di solito è quel giorno in cui innegabilmente molti di noi, almeno nel passato così come sottoscritto, ma anche ora il venerdì lo sfruttano per andare a ballare, per andare a divertirsi, mi raccomando. Non vi dico non bevete perché sarebbe veramente molto ipocrita come cosa, ma quantomeno state attenti, ecco, quello sì. State attenti a quanto bevete e soprattutto se lo avete fatto tanto, cercate di designare qualcuno che per quella sera si sacrifichi e non lo faccia. Almeno tornerete a casa tranquillamente senza alcun problema e magari la prossima volta poi farete a giro e un altro non berrà e così via. Perché la salute vale molto di più rispetto ad un ultimo drink. Mi raccomando, state attenti. Ora però, all'interno di Bring On The Summer Night, detto questo annuncio da pubblicità progresso, no, ci tengo veramente di cuore a dirvi una cosa del genere, come ho detto anche prima, questo spazio diventerà un enorme dance floor. Ed iniziamo così. Sarà un'ora dedicata alla musica elettronica, molto diverso rispetto a quello che accade il sabato tra le 23 e la mezzanotte, perché lì andiamo nel mondo della New Wave e dell'EDM e anche dell'industrial. Qui invece è proprio elettronica pura. Air, iniziamo così. Sexy

bisogna sempre fare come si fa durante le serate. Non si parte a manetta, non si parte immediatamente sull'acceleratore. Si sale gradualmente, piano piano si arriva poi a quello che i più bravi chiamano climax o climax, che dir si voglia. Insomma, a quel punto di non ritorno. È un po' come durante un incendio. C'è un momento fino al quale si può ancora spegnere, poi dopo, arrivati al flashover, non c'è più nulla da fare e bisogna solamente far divampare la fiammata, che è quello che poi faremo all'interno di Bring On The Summer Night. Disclosure insieme a Sam Smith. Questa è Latch.

Disclosure insieme a Sam Smith. Siamo ancora all'interno di quello che poteva essere una curva dove si poteva spegnere l'incendio. Beh, ci stiamo avvicinando a quel famoso punto di non ritorno, il flashover, e torniamo proprio verso quelle parti lì. Torniamo in Francia. Loro sono i Justice insieme a Simian. We are your friends.

Abbiamo utilizzato questi primi 25 minuti per scaldarci. Tra pochissimo, nell'ultima mezz'ora, picchieremo più forte. Questo è poco ma sicuro. C'è ancora tempo per un paio di brani prima di riposarsi un secondo e poi riprendere a marcia spedita verso la mezzanotte. Dopo aver ritrovato Justice e Simian con la loro We Are Your Friends, beh, c'è bisogno anche di un tocco italiano, se è per questo, e non possiamo esimerci dal trovare loro. Planet Funk, Radio Rock, who say?

è il momento definitivamente di mollare gli ormeggi. Nella prossima mezz'ora alzeremo ancora di più il volume e avviciniamoci a questa meta. Felix the House Cat, Silver Screen, Shower Scene.

0: the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
1: Sono tutti in vacanza e tu no?
2: Ti facciamo compagnia noi.
1: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
4: That'll be fun.
5: Yeah? Good.
1: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Wild Summer Night vi tiene compagnia ancora per una mezz'oretta circa, fino allo scoccare della mezzanotte, e poi vi ringrazia calorosamente per la settimana in cui ci siamo fatti compagnia. E il vostro Simone Maurovic vi attenderà domani sera tra le 23 e la mezzanotte, anzi tra le 21 e la mezzanotte, sabato e domenica, con Citofonare Maurovic. Riprendiamo il nostro viaggio però con i Judas Priest, Turbo Lover.
1: Radio Rock, back in time.

0: I Judas Priest e la loro Turbo Lover all'interno di Bring On The Summer Night, ultimi 20 minuti da trascorrere insieme e ultima novità in alta rotazione da votare sul nostro sito radiorock.it, Weezer and Wednesday, We Might As Well Be Strangers.
1: Brand new music right here.

le mani avanti. Grazie davvero per la compagnia che ci siamo fatti. Mi rendo conto, come sempre, che sostituire il buon Matteo Strano, una istituzione come Matteo Strano, non è semplice. Io ce la metto sempre tutta. Vi porto magari un po' di diversità rispetto a quello che è il mood normale di Bring On The Night, ma anche questo è il bello di poter sentire altre voci rispetto a quelle che siamo abituati a trovare. Ad esempio, mi trovate il sabato e la domenica tra le 21 e la mezzanotte all'interno di quel mondo meraviglioso che è la casa dell'inclusività di Radio Rock, cioè Citofonare Maurovic, dove spesso e volentieri il sabato e la domenica ci divertiamo ad ascoltare musica New Wave, ma quest'ultima ora passata all'interno di Bring On The Summer Night abbiamo sderazzato, siamo andati verso l'elettronica e torniamoci verso l'elettronica. Zebra Dazzese, questa è la loro Control Z.

Zebra Dot Scissor con la loro Control Z all'interno di Bring On The Summer Night nella parte elettronica, ma come detto stiamo alzando gradualmente i giri del motore. E dopo il Zebra Dot Scissor rimaniamo sempre in Italia, perché troviamo una gran collaborazione, e questo, come ormai dovreste sapere se mi conoscete bene, è un mio guilty pleasure. I Surgery insieme a Donatella Rettore, questa è la loro versione di La Mette.

Sargent insieme a Donatella Rettore. Questa è la loro versione di La Mette. Ma come detto, siamo andati gradualmente e ora è il momento di far esplodere questo incendio. I Prodigy, No Good, Start the Dance.

0: Ed è sulle note di No Good Start the Dance per quanto riguarda i Prodigy che ci stiamo per separare, per salutare. Io ringrazio e saluto anzi Polutuel attraverso Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6. E l'ultimo messaggio di questa sera è quello di Amy che mi dice: se non mi fai da posta del cuore, comunque metti la mia musica preferita di quando avevo 16 anni, Maurovic for President. Tanto amore anche per voi, care e cari Radio Rockers. Ci stiamo per separare. La playlist la trovate già sul sito radiorock.it e tra pochissimo la troverete ovunque. Mi trovate veramente su tutti i social, Facebook, Instagram, YouTube, con il mio canale TikTok come Simone Maurovic. Ma l'ultimo brano non è da meno rispetto a quello che abbiamo trovato. Ti prendo questi ultimi 10 secondi per ringraziarvi ancora di cuore per questa settimana all'interno di Bring On The Summer Night. Spero vi siate divertiti, spero siate stati bene e soprattutto spero di ritrovarvi nel fine settimana con Citofonare Maurovic, 21 mezzanotte. Per questa sera però ho anche un'altra speranza, l'ultima forse, quella che facciate bei sogni. Noi ci sentiamo domani e domenica, 21 mezzanotte. Ciao!
1: Avete ascoltato Bring On The Night on Radio Rock. Hey girls.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
3: Brand new music.
5: Brand new music.
1: La musica nuova su
3: Radio Rock.

Rock Mix, la tua musica preferita. Rock Mix, mixata da noi.

Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.